0: 5 giugno, un weekend alle porte, weekend che tra l'altro passeremo insieme perché ora musica non si ferma mai. Bentrovati nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Tra poco iniziamo ad ascoltare le novità del giorno, subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Il Sylvester dal 1978, oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico, ad anticipare una novità, quella al primo ascolto. E quella che vi presento adesso si intitola La mia libertà, nuovo singolo per Tommaso Mahala.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Foggia e allora andiamo a fare una chiacchierata con Roberta Cannone in programmazione con Velo Nero. Ciao Roberta, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci un po' Velo Nero, questo singolo.
1: Allora, Velo Nero è un brano che nasce da una sorta di compromesso. Compromesso tra quella che è la musica che ho sempre cantato io e quella che è la musica richiesta dal mercato italiano di oggi. Volevo raccontare un qualcosa di autentico, un qualcosa di reale che riguardasse appunto una situazione realmente accaduta in primis a me stessa e poi la persona a cui dedicata questa canzone è mia sorella, per cui ho fatto riferimento a un periodo della sua vita in cui lei si sentiva completamente avvolta da questo velo nero che le impediva di poter vivere pienamente la sua libertà. Da una chiacchierata con mia sorella è venuto fuori appunto questo fatto che il velo nero continuamente la avvolgeva, la costringeva a restare chiusa in quella che era la sua passione, la sua voglia di vivere, per cui ho pensato insieme a Sofì La Russi, che è l'altra autrice del brano, perché non intitolare il brano velo nero e parlare del modo in cui una persona con la propria forza, la propria determinazione, la voglia di lottare può eliminare questo velo nero e vivere nella totale libertà la propria passione.
0: Mi è piaciuto l'accostamento che hai fatto, no? Nel racconto di questa storia tu hai iniziato dicendo è un po' il compromesso su quello che è la musica che ascoltavo io e la situazione della musica italiana, no? Leggo, esatto. Leggo che tu ti sei avvicinata alla musica ascoltando Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, insomma soul, esatto. Quelle cose lì. La musica italiana è altro e tu sei andata a inserirti in mezzo, no? La cosa interessante, esatto, sì, è che questo velo nero lo devi tirare fuori anche lì, perché devi avere la tua linea forte e chissà quanti ti dicono ma no, ma queste cose non funzionano perché qua si fa,
1: esatto,
0: così,
1: sì,
0: è vero?
1: Io sono molto determinata per cui a me piace lottare, nel senso che se sono sicura che un qualcosa si può affermare e può avere dei consensi, perché non provarci? Alla fine non ci sono delle leggi che vincolano il mercato, per cui tutti ci possiamo dare una seconda possibilità. Mi è stato detto sì che la musica che ascolto, che canto è antica, ma perché sono dei suoni che non ci appartengono, per cui ho pensato provo a cercare un compromesso, nel senso quello che faccio io l'ho provato ad avvicinare un po' al mondo, all'ascolto degli altri ed è venuta fuori velo nero. Io credo che soprattutto nella parte del ritornello abbia dei caratteri fortemente italiani proprio nel suono, per cui credo di essere riuscita ad individuare questo compromesso e una strada da seguire. Poi vedremo magari con gli altri brani di poter mantenere questa linea, però sono molto contenta che secondo una mia visione delle persone con cui ho scritto questo brano siamo riusciti un attimo a cercare un compromesso.
0: Mi piace molto, sicuramente abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori, adesso andiamo ad ascoltare Velo Nero, non prima però d'aver detto a chi ci ascolta come trovare Roberta Cannone sui social.
1: Allora, su Instagram Robby Cannone, di lì c'è il link diretto a Spotify, al mio canale Spotify per ascoltare i miei brani, e su Facebook Roberta Cannone, anche lì trovano i link diretti per YouTube, Spotify per ascoltare i brani che pubblico sulle pagine.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: A voi.
2: No, non ce la faccio, parla la mia ansia, vedo il mio riflesso ma dall'altra stanza, come un velo nero che mi avvolge, mi stringe, poi finge ma non mi lascia, li nascondo.

Roberta Cannone, Vedo Nero è il titolo del suo singolo, ce ne ha parlato qui Aura Musica nello spazio interviste.

Ora musica Clae con il suo nuovo singolo che parla di una storia finita male in un'estate dal sapore decisamente amaro. Speriamo che questa estate che si sta vivendo sia meglio, eh? Fantastic Fly, nei prossimi minuti altra novità al primo ascolto, il singolo E si dice addio.

e si dice addio. Fantastic Fly tra le novità di Ora Musica questa settimana. Oh, si va a chiudere la puntata di questo venerdì 5 giugno con Queen in Puerto Rico di Raluca.

0: Raluca, qui in Puerto Rico, chiude la puntata di oggi. Ora Musica torna domani e domenica nel suo formato weekend. Se vogliamo entrare in contatto su Instagram, cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, ed entrate in contatto con me. O altrimenti ci si trova in radio con le novità discografiche indipendenti di Ora Musica. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Eccoci qua, ci siamo anche oggi puntuali al nostro incontro con voi. Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi, ben ritrovati naturalmente sulle frequenze di Radio Capodistria, anche oggi con Calle degli Orti Grandi. Buongiorno a Mitja Marsic. Un'eccezione vedere Mitja Marsic nello studio 01, bello ritrovare anche te tra tutti i colleghi che insomma ci tengono compagnia e ci supportano oltre che sopportano ogni giorno qui insieme a voi. Allora, caro Mitja, cari amici, amiche che ci state ascoltando, come sempre anche oggi avremo un bel po' di cose da proporvi, da condividere con voi. Avremo anche degli ospiti, tanti per dire la verità. Vi racconterò che cosa succederà dopo la prossima canzone, cioè dopo la prossima, la prima in effetti per quanto ci riguarda, ma la prossima, visto che insomma la nostra giornata radiofonica è H24, quindi musica, ecco, H24. E niente, partiamo con il mio giorno preferito, la canzone di Eros Ramazzotti, che in qualche modo sta a significare che questa di oggi è anche la mia giornata preferita, il venerdì. E allora buon ascolto a tutti e buona giornata.

sentirsi stupendi, non serve il sole, basta un sorriso e tutta l'energia, insomma, che abbiamo dentro. Ma sì, ma sì. Comunque grazie a Eros Ramazzotti per questa canzone e per tante altre che stanno per arrivare, nel senso che lui parte con il suo tour. Eh sì, una storia importante, World Tour, e parte niente proprio di meno che da Udine domenica 6 giugno, Domenica sarà, no, domani, che dico? Domani è il 6, oggi è il 5, caspita, insomma, faccio già confusione, evidentemente è giornata, perché quando arriva la pioggia c'è la pioggia, io vado un po', come dire, per la tangenziale, chiedo scusa a Eros e a tutti coloro che sanno ovviamente che domani è il 6 di giugno, insomma sarà a Udine, sarà per questa meravigliosa tappa, in programma alle 21 al Blue Energy Stadium in Piazzale Repubblica Argentina 3. Si tratta di un appuntamento che vede il ritorno di Eros Ramazzotti in Friuli, circa 20 anni dalla sua ultima esibizione. Beh, un ritorno che colloca la tappa udinese tra le più attese dell'intera tournée, anche per il valore legato all'apertura del circuito italiano di concerti negli stadi. Eros porterà sul palco un repertorio che attraversa l'intera carriera, per cui hai voglia di brani che ne ascolteremo, storici fino alle produzioni più recenti, tra cui anche questa canzone che abbiamo appena sentito e con la quale abbiamo aperto la nostra mattinata. Ma vi sono in debito per il racconto della nostra mattinata, di cosa parleremo oggi, dove andremo, con chi saremo, insomma sarà una puntata, vi dicevo, piena di ospiti. Parleremo di sport, inclusione, cinema, ambiente, perché oggi è anche la giornata mondiale dell'ambiente, e di cammini. Parleremo di mare, sport e partecipazione, entro nello specifico, nel dettaglio, con la quarta edizione di Open Bay, Open Day, la manifestazione promossa dall'associazione Disequality, che mette al centro l'inclusione e la possibilità di vivere insieme nuove esperienze. Sarà con noi al telefono il fondatore presidente dell'associazione Berti Bruce. Poi ci sposteremo a Isola, dove tutto è pronto per la 22esima edizione di Kinotok Isola Cinema, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate, capace di trasformare la città in una grande sala cinematografica a cielo aperto. Ne parleremo con Lorena Pavlic, direttrice dell'ente Otok, nonché responsabile curatrice della sezione Sottomarino. Ritroveremo anche il nostro critico cinematografico, parlando di cinema, Francesco Rozier. Con lui ricorderemo il centenario della nascita di Marilyn Monroe, parleremo dei Nastri d'Argento 2026 e daremo anche uno sguardo alle novità nelle sale cinematografiche. Ma prima parleremo di meteo con uno degli esperti dell'osservatorio meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. E con l'occasione, beh, insomma, faremo anche qualche riflessione in merito alla giornata mondiale dell'ambiente, che quest'anno ha come tema ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. Una giornata molto molto importante, perché incoraggia la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente. Quest'anno, tra l'altro, le celebrazioni ufficiali si terranno a Baku in Azerbaigian. Poi nell'ultima parte della trasmissione torneremo in cammino con la comunità radiotelevisiva italofona. Andrà in onda l'ultima puntata del viaggio lungo la Via Santa, in cammino con San Francesco, un percorso fatto di incontri, storie, luoghi e riflessioni che ci ha accompagnato nel corso di questa settimana. Insomma, come vi dicevo, una puntata ricca, straricca di ospiti, racconti e spunti da condividere insieme. Restate con noi, anche con la buona musica.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

0: 8:42 minuti, ancora a Calle degli Ortigrandi. Allora, sport, mare, inclusione e condivisione. Questi gli argomenti che ci terranno compagnia nei prossimi minuti, questi gli ingredienti di Open Bay Open Day, la manifestazione promossa dall'associazione Disequality che torna a portare nella baia di Sistiana, siamo ovviamente a Trieste, esperienze e attività aperte a tutti. L'appuntamento è per l'11, 12 e 13 di giugno. Ne parliamo con il fondatore e presidente dell'associazione Berti Bruce, è con noi al telefono. Bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marisa, buongiorno ascoltatori, radioascoltatori di Radio Capodistria. È sempre un piacere essere con voi, anche se diciamo il tempo all'esterno è tutto meno che estivo.
0: Vabbè, ma la prossima settimana, guarda, il tempo sarà sicuramente bello per un'iniziativa che merita tutto il sole che c'è. Allora, ricordiamo Open Bay, Open Day, questo appuntamento che è molto atteso, siamo alla quarta edizione. Come è nata la manifestazione, l'evento e quale messaggio soprattutto vuole trasmettere attraverso il mare, lo sport e la condivisione?
1: L'evento è nato all'indomani dell'insediamento del nuovo consiglio comunale del sindaco Igor Gabrovets 4 anni fa, appunto, in cui su proposta di Disequality, su nostra proposta, in virtù della possibilità di ottenere l'accesso alla bandiera Lilla, che è un riconoscimento internazionale per i siti turistici friendly nei confronti delle persone con disabilità, abbiamo cominciato questo progetto che prima ha visto appunto l'insediamento della nostra barca particolare, quella speciale con la possibilità di imbarco alle persone con disabilità in carrozzina direttamente in modo indipendente. Poi piano piano lo scorso anno è arrivato un chiosco gestito da persone con disabilità. Sabato 13 verrà inaugurato il Sea Track, che è un sistema meccanico di accesso al mare per le carrozzine, uno strumento assolutamente innovativo, per cui passo per passo con i vari adeguamenti si spera di ottenere questo prestigioso riconoscimento, per cui grazie alla fiducia che il comune di Oresina, a nome di Igor Gabrovets e dell'assessore Marianne Caban, che ci segue fianco a fianco nel nostro percorso, siamo arrivati a questa quarta edizione che fa ben sperare per il futuro. Sai, le prime sono un po' così, un po' incerte, poi non c'è il 2 senza 3, il quarto viene da sé. E grazie anche alla ZKB, alla banca ZKB, che da qualche anno ci segue così a stretto contatto e ci dà la possibilità di sopravvivenza.
0: Certo, il cuore dell'evento è l'inclusione, Berti, ma che cosa significa, ecco, concretamente vivere una giornata in cui persone con e senza disabilità, perché l'evento è aperto a tutti, possono, ecco, partecipare insieme alle stesse attività?
1: Allora, dopo lunghissime riflessioni, io sto cominciando ad abolire
0: il concetto di disabilità.
1: Sì, no, ma a parte questo, non è mai stato un problema, non è mai stato un peso, perché credo fermamente che nessuno di noi si possa definire veramente abile, cos'è l'abilità in sostanza. Io l'ho situita un po' con la parola integrazione, no? Cerchiamo di integrare la parola inclusione preclude un'esclusione, per cui di esclusione si parla tanto, l'esclusione è comunque un minimo comune denominatore nella società, in particolare di oggi. Quante persone sono escluse in realtà, pur essendo perfettamente, secondo la definizione comune, abili? Sì, saranno 3 giorni aperti all'integrazione, a una simbiosi fra quelli che sono erroneamente definiti normoabili e quelli che sono definiti fragili. Anche su questo potremmo aprire un dibattito, perché le persone con disabilità sono veramente fragili o affrontare una condizione come la disabilità significa essere tutt'altro che fragili? Bisogna essere estremamente forti per affrontare il vento che ti spira contro in determinate condizioni di disagio, per cui diventa tutto un discorso molto molto aperto. Ma torniamo ai 3 giorni di integrazione. Vela, subacquea e canoa in Baia Sistiana, ci sarà un piccolissimo villaggetto molto molto raccolto. 120 gli iscritti in questo momento, quindi un successo e tanto, tanto buon umore, in sostanza tanta voglia di dimostrare che per la quarta volta si può fare.
0: Si può fare grazie al fatto che c'è una grande rete, no, di associazioni, volontari e partner, Berti,
1: sì, è
0: importante.
1: Quest'anno abbiamo creato una rete anche a livello regionale con altre realtà del Pordenonese, di Udine, di Lignano, di Magnago, quindi piano piano questo discorso è una gran fatica, ti confido e vi confido, perché il volontariato molte volte è solo un termine, resta un concetto, e riuscire a integrare i meccanismi per proporre queste iniziative sono veramente molto molto difficili. Dietro a queste manifestazioni c'è un grandissimo lavoro e io devo dire che sono veramente provato. Ringrazio anche le persone che mi aiutano in questo, gli studenti della Facoltà di Ingegneria Navale di Trieste, che mi stanno dando una mano in questi momenti, però veramente per provare ad essere all'altezza, a dare una risposta e ad apparire credibili anche da un punto di vista così diciamo organizzativo, è una cosa che porta via un sacco di tempo, anche burocraticamente parlando, con occupazioni solo pubblico, disegni, rilievi, sicurezza, sono opere che comportano un lavoro immenso e per niente gratificante.
0: Gratificante anche perché coloro che vivono poi questa esperienza lasciano un ricordo indelebile.
1: Lasciano un carico di sorrisi e questo, diciamo, il grazie, e questa è la gran soddisfazione, perché non ci sono due casi uguali, lasciano una patina di buon umore, perché lo sai, sono tantissimi anni che io orbito in questa realtà e devo dire che il minimo comune denominatore di queste persone sono il sorriso e la gratitudine, e questo è il compenso più bello, più grande. Ripeto, c'è una gran fatica, però poi alla fine, quando tiri non i cordoni della borsa, perché anche su questo potremmo parlarne così per lungo tempo, ma in realtà l'aspetto morale che esce da tutto questo è veramente molto molto molto gratificante.
0: Per chi volesse partecipare, so già che la lista, insomma, è bella lunga, hai detto più di 100 le adesioni, c'è ancora spazio, c'è la possibilità di farlo, come
1: spazio,
0: farlo?
1: Noi non mandiamo via nessuno, assolutamente. Abbiamo del resto 3 barche a disposizione con 20, oltre a una canoa per 10 persone. 3 barche a disposizione, 24 posti, per cui la capienza c'è. Speriamo ovviamente nel bel tempo. Tu sei molto propositiva, anche se in realtà fino a martedì, noi cominceremo giovedì in realtà, ma bisogna anche montare il villaggio nella giornata di mercoledì. Fino a martedì, mercoledì le previsioni non sono proprio estive, per cui speriamo bene, speriamo di riuscire al meglio. Quest'anno c'è una novità, c'è il primo team building di Zequality ZKB che sta in una unione empatica fra i funzionari, i dipendenti, i dirigenti della ZKB, a cui verrà assegnata una persona con disabilità e trascorreranno una giornata assieme all'insegna proprio dell'integrazione e dell'empatia, per cui è un trasportare le condizioni dall'uno all'altra parte. Per questo abbiamo voluto immaginare un gadget, una bellissima maglietta con una formula matematica, cioè il più per meno da più. Questo sta così a parafrasare un po' il sistema di accensione delle automobili. Per mettere in moto un'automobile ci vuole una batteria con un segno positivo e un segno negativo, che alla fine, dopo l'uguale, dà l'esito positivo. Per cui una persona erroneamente definita, io sottolineo sempre questa, normoabile, con una persona disabile, crea positività.
0: C'è veramente una linea sottile che insomma divide e unisce nello stesso tempo il termine inclusione ed esclusione. Io direi meglio parlare di condivisione, come più volte hai sottolineato. Berti, io certo. Ti ringrazio per essere tornato a Radio Capodistria, per averci raccontato questa quarta edizione di Open Bay Open Day, che prenderà il via l'11 di giugno. Saranno tre giornate davvero meravigliose nella Baia di Sistiana, un'occasione per vivere il mare come spazio di incontro, sport e condivisione a tutto tondo. E allora buon divertimento a tutti, buon evento e buon vento.
1: E grazie per esserci vicini in tutte le nostre iniziative. Grazie a te, Marisa, che sei, per la tua sensibilità e la tua partecipazione, e naturalmente grazie alle onde di Radio Capodistria.
0: Grazie soprattutto a Radio Capodistria. Vi seguiremo, caro Berti, anche nelle prossime iniziative. A presto.
1: A presto, grazie.
0: E noi proseguiamo con la musica, arriveremo così alle 9, momento dedicato come di consueto all'informazione che riguarda la viabilità sulle strade del Nord-Est, e poi apriremo una bella e lunga parentesi dedicata al cinema. Restate con noi.

0: C'è un momento in cui il cinema esce dalle sale e incontra il mare, le piazze e le persone. A Isola quel momento ha un nome: Kino Otok, Isola Cinema. Dal 10 al 14 giugno il Festival Internazionale del Cinema tornerà ad animare la città con proiezioni, incontri e appuntamenti per tutte le generazioni. Ne parliamo oggi con Lorena Pavlic, direttrice dell'ente Otok e curatrice del programma Sottomarino. Ben ritrovata ai nostri microfoni.
1: Grazie dell'invito.
0: Lorena, ci siamo quasi. Manca davvero poco al via alla 22esima edizione di Kino Otok Isola Cinema. In oltre 20 anni il festival è cresciuto molto, trasformando Isola in una grande sala cinematografica diffusa tra piazze, cinema all'aperto e luoghi della città. Ma che cos'è oggi Kino Otok e qual è il segreto di un'identità così forte e riconoscibile?
1: Direi che oggi il festival è un luogo senza premi, senza concorsi, forse anche direi senza confini, che offre quindi uno spazio di dialogo tra autori e pubblico, e abbiamo così l'opportunità di esplorare mondi diversi per riflettere insieme i temi sociali, sia quelli attuali che passati.
0: Come sempre il festival è ricco di proposte, ecco, tra le tante c'è il Sottomarino, il programma dedicato ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie di cui sei responsabile. Partiamo da qui per raccontare l'edizione di quest'anno. Che tipo di incontro intanto con il cinema volete offrire al pubblico più giovane?
1: Allora, il programma per i bambini e ragazzi, ma per tutte le generazioni, per me è fondamentale perché educa i futuri fruitori della cultura e quindi gli individui critici e riflessivi. Quindi vogliamo avvicinare il cinema ai giovani, il cinema d'autore, il cinema di qualità. E poi si tratta sempre di film girati dal punto di vista dei giovani, in cui i giovani sono i protagonisti principali, però allo stesso tempo questo programma include film adatti a tutte le generazioni, quindi noi sempre, anche io adesso, sottolineo questa importanza di incoraggiare la visione congiunta dei film e la discussione sui temi trattati.
0: A proposito di temi, quest'anno molti dei film della sezione Sottomarino sembrano essere legati da un filo comune fatto di mare, di avventura e giovani. I protagonisti, quali storie avete scelto di raccontare, o meglio portare a Isola, e perché possono parlare ai ragazzi di oggi?
1: Il programma davvero si tratta di un programma decisamente marittimo, ed è per questo che abbiamo anche abbinato proiezioni di film a passeggiate cinematografiche. Questo forse è anche una novità, direi. Per dare un esempio, il film Mary Henning, esploratrice di fossili, è un film basato sulla vera storia di Mary Henning, una 12enne che sfidò le regole del suo tempo e divenne una delle prime scienziate. E dopo la proiezione con i giovani spettatori, ricercatori, saranno accompagnati da esperti, parteciperanno ad una passeggiata archeologica cinematografica nel parco archeologico di Isola. Così, se vado poi avanti un po', da un altro esempio ci sarà il film, il mio My Home is the Ocean, che sarebbe
0: La mia casa è l'oceano,
1: grazie. Si tratta di un documentario dove l'autrice ha girato 7 anni con la famiglia, con i 6 bambini e 6 ragazzi che vivono su una barca a vela, e quindi qui di nuovo si esplora il mare e così.
0: Anche il cinema italiano trova spazio nel programma di questa edizione. Ci sono dei titoli che desideri segnalare in particolare ai nostri ascoltatori? Io ne ho visti alcuni, ma lascio volentieri a te il piacere di raccontarci le grandi produzioni che arrivano quest'anno.
1: Sì, abbiamo scelto film che hanno suscitato grande interesse nel mondo del cinema, come Città di pianura, premiatissimo ai David di Donatello, il film di Francesco Sossai, girato nel Veneto. Poi c'è White Lies di Alba Zarri, è un documentario molto personale dove l'autrice intraprende un viaggio alla ricerca della verità sulla sua infanzia. Poi abbiamo l'onore di presentare in anteprima slovena anche il secondo film della regista di Trieste, Laura Samani, Un anno di scuola, girato a Trieste, presentato al Festival di Venezia, dove ha ricevuto vari premi. Il film parla di una ragazza svedese Borghese Fret. Dopo essersi trasferita a Trieste, si iscrive a un liceo tecnico dove, essendo l'unica ragazza della classe, sperimenta il ruolo che la società assegna alle donne in un mondo dominato dagli uomini. E poi c'è anche Alda Merini, Una donna sul palcoscenico, il film dedicato alla grande poetessa degli Navigli, Alda Merini.
0: A proposito di poesia, proprio tra gli appuntamenti speciali del festival c'è una rassegna di cortometraggi ispirati alla poesia. Come nasce questa idea e che cosa succede quando il linguaggio del cinema incontra quello poetico?
1: La poesia ha un ruolo molto importante quest'anno, perché abbiamo cercato di concludere, di chiudere un cerchio dedicato alla poesia che abbiamo cominciato 2 anni fa con il progetto La poesia dei dialetti e il paesaggio delle immagini, promosso dal nostro istituto e dall'associazione Stazioni Postaie, che faceva parte del programma ufficiale della Capitale Europea della Cultura. Quindi al festival presentiamo un segmento, un pezzo, non so, di questo programma, un programma di cortometraggi ispirati alla poesia che sono stati realizzati da giovani autori sotto la guida dei registi come Paolo Comuzzi, Jans Witkowicz e Maja Pretner. E dopo la presentazione, dopo la proiezione, sarà accompagnata una lettura di poesia di Maurizio Benedetti e altri.
0: E per concludere, tra tutti gli appuntamenti in programma, se dovessi sceglierne uno per invitare il pubblico a Kino Otok Isola Cinema, quale indicheresti?
1: Allora, penso ci siano 58 lungometraggi, 85 cortometraggi. Questa è una domanda difficilissima da fare, però se devo dire, allora dico di nuovo Un anno di scuola, perché sotto la superficie di una storia di formazione apparentemente semplice si cela molto di più: uno sguardo raro, sincero e autentico su un periodo cruciale della vita di tutti noi.
0: Un gran bel film, complimenti a Laura Samani tra l'altro, e anche a voi per essere riusciti a portarlo a Isola. Lorena Pavlic, io ti ringrazio per essere tornata ai nostri microfoni. Ricordiamo insieme che Kino Otok Isola Cinema si svolgerà a Isola, appunto, dal 10 al 14 giugno, con tappe anche a Lubiana, Zirknitsa, Idria, Sesana e Tolmino, giusto?
1: Giusto.
0: Ma che riserva una proiezione speciale a sorpresa la sera precedente l'apertura del festival. Ricordiamo l'orario e la location?
1: Si tratta di Piazza Manzioli, martedì alle 21:15. Film a sorpresa.
0: E quindi verremo volentieri in Piazza Manzioli per questa bella sorpresa che ci riserva l'edizione che sta per incominciare. Allora, comunque, il programma completo, amiche e amici che ci state ascoltando, è disponibile sul sito del festival. Dicevi, Lorena, oltre un centinaio di film tra corti, lunghi e documentari, per cui auguriamo a tutti gli appassionati di cinema buon festival e buona visione.
1: Grazie e speriamo di vederci a Isola.
0: Grazie.

9:22 minuti, restiamo a parlare ancora di cinema. Ecco, vi segnaliamo un appuntamento molto amato dagli appassionati. Vi abbiamo parlato di Kinotok Isola Cinema, vi parliamo anche delle Giornate della Luce che tornano a Spilimbergo. Il festival, ormai è la 12ª edizione, e racconta il cinema attraverso lo sguardo di chi ne costruisce la luce e l'immagine. Da domani fino al 14 di giugno. La manifestazione coinvolgerà anche diverse città del Friuli Venezia Giulia, con proiezioni, incontri, mostre e masterclass. Tra gli ospiti di questa edizione ci sono Barbara Boucher, Roberto Andò, Marco Risi, Andrea Segre, Lella Costa, Riella Reggio. Uno dei momenti più attesi sarà la consegna del Quarzo d'Oro alla carriera al maestro della fotografia Giuseppe Lanci, collaboratore di registi come Marco Bellocchio, Nanni Moretti e i fratelli Taviani. Accanto ai premi, agli incontri, ci sarà spazio anche per le mostre fotografiche. A Palazzo Taddea ci sarà la mostra Stelle, dedicata ai ritratti nel cinema contemporaneo, mentre allo spazio Linzi sarà visitabile omaggio a Claudia Cardinale, con immagini dai set della Viaccia di Mauro Bolognini e 8 e mezzo di Federico Fellini. In programma anche il concorso dedicato ai migliori autori della fotografia del cinema italiano dell'ultima stagione, oltre a omaggi al passato, riflessioni sulle sale cinematografiche e iniziative dedicate ai giovani. Tra le proposte più originali, da segnalare i cortometraggi di Bookchak Azione, ispirati ai libri dell'editoria indipendente italiana. Il programma completo, per chi volesse, è disponibile sul sito delle Giornate della Luce. Bene, noi continueremo a parlare di cinema, oggi va così, lo sapete che tutte le settimane con noi c'è il nostro critico cinematografico Francesco Rozière, e allora lo sentiremo nella prossima mezz'ora. Insieme a lui parleremo di Marilyn Monroe. Il 1 giugno nasceva Marilyn Monroe 100 anni fa, quindi ricorderemo questa grande icona del cinema mondiale, una diva senza tempo, ma parleremo anche dei Nastri d'Argento e ovviamente delle novità in sala, precedute dalle notizie meteo. Sì, il fine settimana non ci sta senza le notizie meteo. E ora la musica, ancora la musica, per arrivare alle notizie delle 9:30.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Uno dei momenti più belli, più attesi qui a Calle degli Orti Grandi, quello con le previsioni meteo. Allora il saluto oggi a Francesco Sioni, che è uno dei previsori dell'Osservatorio Meteorologico dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, io partirei con una giornata mondiale che vi riguarda, ci riguarda tutti, e poi parliamo anche del meteo. Allora, la giornata mondiale dell'ambiente, che si celebra ormai dal 1972, per fortuna, ecco, perché ci ricorda quanto dovremmo essere più consapevoli circa l'ambiente che ci circonda. Caro Francesco, c'è un tema ogni anno, quest'anno il tema è ispirati dalla natura, per il clima, per il nostro futuro. C'è il focus quindi incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura. Te lo chiedo a nome di tutti voi che lavorate all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, quanto è importante questa giornata? Facciamo una riflessione anche lanciando un messaggio a tutti noi.
2: Esatto, diciamo che l'Agenzia appunto Regionale Protezione Ambiente appunto si occupa della protezione dell'ambiente tutto l'anno, quindi diciamo la sua attività sicuramente non si limita solo alla giornata di oggi e si occupa appunto di monitorare e tenere sotto controllo tutti i parametri ambientali che vanno appunto sia dall'ambito meteorologico di cui mi occupo, l'ambito anche appunto dei cambiamenti climatici, ma non solo, c'è la qualità dell'aria, i pollini, la qualità dell'acqua, i campi elettromagnetici, i rifiuti, e c'è anche un'importante attività, come dicevi, anche di educazione ambientale, anche appunto che facciamo anche di attenzione.

0: transizione verso lo sviluppo sostenibile, e giornate come quella di oggi, giornate appunto dedicate all'ambiente, aiutano a fare un focus sull'importanza che l'ambiente ha, che è proprio quello in cui viviamo. Proprio per questo ARPA Friuli Venezia Giulia oggi è presente a una conferenza a Gorizia, dedicata appunto, si chiama Salute, Green FVG, Clima, Uomo, Natura e Città verso il domani, e appunto attraverso tre interventi si occuperà proprio di far luce sui cambiamenti climatici, l'impatto appunto che questi hanno sulla nostra vita, in particolare con un focus sul Friuli Venezia Giulia e sugli eventi meteorologici estremi.
1: Eventi meteorologici di cui stiamo per raccontare, in questa settimana abbiamo avuto un po' di tutto, bello, brutto, riguardo al meteo, caro Francesco, sempre tenendo conto che sì, restando alla giornata, tutti dovremmo essere un po' più virtuosi da questo punto di vista, perché il nostro comportamento sicuramente incide sulla salute dell'ambiente. Detto quanto, che tempo avremo nei prossimi giorni?
0: Diciamo che oggi abbiamo il fronte che sta passando, ma la buona notizia è che nel fine settimana e almeno fino a lunedì entriamo in una situazione meteorologica più anticiclonica, quindi correnti più secche, maggiore stabilità, e quindi diciamo andiamo verso un miglioramento del tempo per il fine settimana. E domani quindi ci attende una giornata di variabilità, di transizione. La giornata comincerà con cielo ancora nuvoloso, ma poi finirà in tarda serata con cielo poco nuvoloso o sereno, al più qualche pioggia nel pomeriggio tra Alpi e Prealpi Carniche. Sulla costa, appunto sull'Istria e verso il Carso, avremo prima parte della giornata con bora moderata, con quindi raffiche che non dovrebbero superare i 40 km all'ora, poi avremo rotazione a brezza che sarà appunto anche sostenuta nel corso della giornata, massime domani attorno ai 25-28 gradi sulla pianura friulana, verso appunto la costa il Trieste e l'Istria saremo attorno ai 22-24 gradi. Domenica un ulteriore miglioramento dello stato del cielo e della giornata in generale, avremo cielo sostanzialmente sereno o poco nuvoloso e di nuovo appunto venti di brezza che, come dicevo, potranno anche essere sostenuti nel pomeriggio vicino al mare. Massime in pianura attorno ai 27-29 gradi, sulla costa tra i 22 e i 25 gradi. Per uno sguardo appunto all'inizio della prossima settimana, anche lunedì vedrà una bella giornata, quindi ancora massime in ulteriore lieve aumento con venti di brezza, in generale ancora bel tempo con cielo tra il sereno e il poco nuvoloso. Martedì ancora per ora un po' lontano, ma la tendenza vedrebbe un ulteriore, diciamo, un nuovo aumento della nuvolosità e possibili piogge, però per quello insomma ci risentiamo e teniamo monitorate le previsioni.
1: Perfetto, grazie a Francesco Sioni per tutto il lavoro che fate, voi meteorologi, ma anche tutti coloro che lavorano all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, un lavoro importantissimo per tutti noi.
0: Grazie a voi e buona giornata dell'ambiente a tutti.
1: Grazie, noi proseguiamo con la musica e poi ancora il cinema in compagnia di Francesco Ruzier.

0: Good day.
1: È arrivato il momento di salutare il nostro critico cinematografico Francesco Rozier. Ciao Francesco, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Il primo giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jean Mortenson, che il mondo avrebbe poi conosciuto come Marilyn Monroe. A 100 anni dalla nascita continuiamo a parlare di una delle icone più amate della storia del cinema, Francesco.
2: Eh sì, assolutamente. Diciamo che è proprio una delle attrici per eccellenza negli anni 50, quando è diventata un'icona assoluta per Hollywood. È stato anche, ci ha coinciso diciamo con il momento in cui Hollywood si affermava a livello mondiale e creava un po' quello che è stato fino ad oggi l'immaginario collettivo per eccellenza, no? Quello dei film, delle star, appunto delle grandi storie, e Marilyn è stata veramente tra i primissimi volti di questa nuova arte, che comunque ha già qualche anno alle spalle, però è stata veramente una dei primi volti così celebri e famosi e riconosciuti a livello mondiale.
1: Ma secondo te perché la sua immagine continua ancora oggi a influenzare tanto o poco, bene o male, il cinema e l'immaginario collettivo?
2: Questa è una bella domanda, nel senso che di fatto credo che la risposta sia principalmente per il fatto che purtroppo è morta prematuramente, e quindi nell'immaginario collettivo è rimasta quella cosa lì, quindi al massimo della sua bellezza, della sua iconicità, non c'è stato un momento in cui è diventata anche qualcos'altro, quindi credo che purtroppo questa tragica fine l'abbia un po' consolidata all'interno dell'immaginario con un'immagine molto specifica che appunto coincide con quello che è stato il suo apice assoluto. E poi anche credo che a tutto questo abbia ovviamente un po' contribuito la sua diciamo vita un po' tormentata, tra virgolette, controversa, non per colpa sua, diciamo che è stata una figura molto fragile per certi aspetti, una bellezza molto oggettivizzata e strumentalizzata in maniera un po' anche sbagliata, per cui diciamo che è stata un'icona sfruttata anche per motivi sbagliati, che per larga parte della sua carriera l'hanno fatta percepire come quello che magari non era, nel senso che è sempre stata un po' magari sottovalutata rispetto a quella che era la sua anche bravura recitativa, perché veniva considerata semplicemente un po' un oggetto di scena bello da vedere, ma non sempre è stata appunto considerata per quelle che erano le sue doti attoriali. Il fatto che appunto abbia avuto la storia con JF Kennedy, la sua tragica morte, tutta una serie di cose l'hanno resa anche un po' un personaggio per certi aspetti mitologico, no? Un po' quelle storie di cui non si sa mai tutto fino in fondo, che quindi un po' alimentano anche il mistero attorno all'iconicità della sua figura.
1: Per chi volesse avvicinarsi o riscoprirla, quali sono i film che meglio raccontano il suo talento e che non dovrebbero eventualmente mancare in una piccola collezione dedicata a Marilyn?
2: Ma guarda, allora, lei ovviamente secondo me è importante per le commedie che ha girato, su tutte mi verrebbe da citare A qualcuno piace Caldo, che è forse il suo film migliore, una commedia veramente perfetta di Billy Wilder, dove lei è assolutamente irresistibile, ha dei tempi comici impeccabili, mi viene da dire. Quindi sicuramente quello mi sembra proprio il più iconico. Poi ovviamente anche Gli uomini preferiscono le bionde è il film con cui ha costruito il suo personaggio pubblico, no? Un po' quello che l'ha resa effettivamente mitica, quindi se dovessi dire due film citerei sicuramente questi.
1: Ecco, se la mia informazione è corretta, per uno dei suoi film che tu non hai citato, Il principe e la ballerina, ricevette anche un David di Donatello. Le fu consegnato, ricorda la cronaca, a New York, all'Istituto Italiano di Cultura, niente poco di meno che da Anna Magnani e Ruggero Orlando. Correva l'anno 1959. Un riconoscimento, Francesco, che racconta bene quanto il suo fascino, il suo talento fossero già allora apprezzati anche dalla critica italiana.
2: Sì, beh, assolutamente, cioè, lei è da subito stata appunto un'icona, purtroppo appunto come dicevo prima durata troppo poco, però forse anche per questo appunto è rimasta così indimenticabile per tutti quanti i cinefili e non solo.
1: E ora ci spostiamo in terra italica per uno degli appuntamenti più attesi del cinema italiano per quanto riguarda ovviamente i riconoscimenti. I Nastri d'Argento, assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, sono il premio più antico d'Europa, ancora attivo dal 1946, ovviamente un punto di riferimento per la critica e l'industria. L'edizione di quest'anno si terrà il 24 giugno al Teatro Argentina di Roma. Quali sono i titoli e i protagonisti che stanno attirando maggiormente l'attenzione?
2: Ma allora, un po' come è successo con i David, i film più nominati sono La Grazia di Paolo Sorrentino, poi Le città di pianura di Francesco Sossai, ma assieme anche ad altri film che non sono passati inosservati, insomma, dai critici. 5 secondi di Paolo Virzì con 6 candidature, Le cose non dette di Gabriele Muccino e Gli occhi degli altri, che però appunto secondo me per certi aspetti sono un po' la fotografia della ne abbiamo già parlato tante volte qui in trasmissione, di quello che è un po' un momento di crisi e forse di passaggio, ecco, del cinema italiano. Da una parte appunto tu ricordavi che la giuria di questi premi è il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici, che è chiaramente è un mestiere che per certi aspetti ormai un po' in via d'estinzione, perché sono cambiati un po' i tempi e difficilmente oggi chi si occupa di cinema a tempo pieno e racconta l'arte cinematografica è anche un giornalista, nel senso che è un mestiere che in Italia è molto difficile, poco remunerativo, e vivere facendo il critico cinematografico penso che veramente gli possiamo contare sulle dita di una mano, ecco, chi lo fa in Italia per lavoro e fa solo quello. E quindi secondo me questo penso che si interfacci con quella che è un'età media, immagino, piuttosto avanzata rispetto a chi compone questo sindacato. Dall'altra parte quindi c'è anche uno sguardo, ecco, su quello che è il cinema italiano, che secondo me va un po' a, diciamo, consolidare i nomi più noti e più celebrati del nostro cinema, però senza riuscire ad avere veramente dei guizzi e degli sguardi un po' diversi, ecco, dallo status quo. Quindi ci sono tante nomination per 5 secondi di Paolo Virzì, per Duse di Pietro Marcello, per La Grazia di Paolo Sorrentino, per Le cose non dette di Gabriele Muccino, che al di là di quello che può essere il valore o meno dei film, però sono un po' sempre gli stessi nomi, no?
1: Certo.
2: Credo che invece in questo momento il cinema italiano potrebbe avere anche bisogno di invece degli sguardi
1: un po' diversi, più ampi,
2: delle autorialità, esatto, un po' diverse. Infatti in questo Francesco Sossai lo è sicuramente, nel senso che appunto uno degli autori giovani più interessanti del nostro panorama italiano, e lo dimostrano anche appunto i David di Donatello. Vediamo insomma se anche i Nastri d'Argento andranno in quella direzione, se invece si preferirà insomma andare un po' a mantenere le cose come stanno.
1: Vedremo, lo scopriremo a fine mese. E veniamo adesso alle novità in sala. Che cosa ci aspetta questa settimana al cinema? Ci sono delle uscite interessanti che consigli ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici?
2: Sì, assolutamente. Allora, intanto volevo soltanto fare prima una piccolissima premessa, giusto? Mi recupero un piccolo spazio, nel senso che in questi giorni è mancata Marjane Satrapi, fumettista iraniana francese, autrice del graphic novel Persepolis e anche regista del film, uno dei film d'animazione più iconici degli ultimi anni. Lei purtroppo appunto è morta giovanissima, soltanto 56 anni, quindi secondo me era giusto ricordare.

0: settimana.
1: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

0: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
1: Un saluto da Andrea Borghino, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, del nostro cammino e anche alla fine di questo podcast dall'Anello della Valle Santa. Oggi è stata una giornata molto lunga e complessa, abbiamo camminato per 18 chilometri e gli ultimi 3 chilometri sono stati benedetti da una acquazzone, da un vero e proprio diluvio, un temporale che ieri abbiamo visto protetti dentro il santuario di Poggio Bostone. Oggi invece, partiti dal santuario della foresta, l'abbiamo presa tutta, come si dice in gergo, però eravamo abbastanza attrezzati e poi avevamo quelle energia di finire il cammino, ormai mancavano 3 chilometri, eravamo quasi arrivati a Rieti, non avremmo potuto in nessun modo rimanere da qualche parte e aspettare la fine, abbiamo preferito buttarci sotto la pioggia. Di questo io voglio ringraziare, stavo pensando mentre allestivo i microfoni un po' a quale è stata oggi un po' la componente francescana, ma in verità in questi giorni la componente francescana sono state le persone incredibili che ci hanno aiutato a fare questo cammino, che sono stati Franco, Maurizio, io me ne dimenticavo di sicuro qualcuno, Pino che ci ha accompagnato l'altro giorno, persone del CAI di Rieti che ci hanno seguito, ci hanno raccontato, oggi sono stati sotto la pioggia insieme a noi, ci hanno portato una parte dei bagagli, ci hanno accompagnato da una parte e dall'altra di questa grande piana, con un entusiasmo, con una voglia di raccontare e di condividere la loro passione per il cammino e per la condivisione, che era assolutamente, sono loro il momento francescano di oggi e di questi 4 giorni. A nome di tutti loro abbiamo intervistato il presidente del Club Alpino Italiano di Rieti, che si chiama Francesco Battisti, e ci siamo fatti raccontare da lui la tappa che abbiamo percorso oggi.
2: L'ultima tappa del cammino di Francesco è Poggio Bustone, la foresta Rieti, è importante perché è un crocevia di diversi cammini, non è soltanto il cammino di Francesco che passa in questa tappa, ma ce ne sono almeno altri 4-5, cito solo i più importanti: il cammino di San Benedetto, di qui passò Francesco, e il cammino di Sant'Antonio, e poi c'è un altro cammino tedesco che fa Firenze-Roma e passa qui. Perché è importante questa tappa? È importante perché era l'unica via di comunicazione che c'era anticamente fra i due paesi, tra Poggio Bustone e Cantalice. Vedrete poi nel tratto finale della tappa delle icone votive, e periodicamente si facevano le processioni proprio su queste tappe. È molto bella perché poi è tutta sul versante della montagna che guarda a sud. Di fronte, di là, vediamo proprio gli altri due santuari dove siamo stati l'altro ieri e ieri, cioè Fonte Colombo e Greccio. Quindi chiudiamo oggi questo ferro di cavallo che abbiamo iniziato 3-4 giorni fa. Allora, lo frequentano tanti italiani, ma tantissimi tedeschi, poi francesi, belgi e anche giapponesi. Vediamo tantissima gente, non riusciamo a calcolare ancora il numero, ma si stimano circa 1.500-2.000 persone presenze l'anno su questo cammino. Sono pochissime per le potenzialità del cammino. Le strutture ricettive stanno nascendo sul territorio. Per il momento non abbiamo colli di bottiglia, però diciamo ci sono margini di miglioramento. Stiamo facendo proprio adesso, grazie alla Fondazione Varrone che ci ha finanziato l'opera, stiamo facendo tutta la manutenzione del cammino, con lo sfalcio dell'erba, riposizionamento dei cartelli e sistemazione di qualche infrastruttura che è da sistemare. Questa era l'unica via di comunicazione perché nel fondo valle c'era il lago anticamente, periodicamente paludoso, perché man mano che si svuotava la cascata delle Marmore la palude si trasferiva nel Ternano e qui si prosciugava, però periodicamente, grazie al calcare che è presente nelle nostre acque, lo sbarramento si richiudeva e rifaceva la palude qui nella nostra valle. Quindi le uniche vie di comunicazione erano proprio queste qui a mezza costa, diciamo così, che passano intorno ai 500-600 metri. Comunicavano il tratto che viene da Leonessa, su dalle montagne della Leonessa, quindi Leonessa, quindi Assisi, e poi il tratto della Bassa Sabina, quindi Roma. Okay. Perché da Rieti poi c'è il collegamento verso la Sabina per il cammino di Francesco che finisce a Roma. Ah, io sono Francesco Battisti, il presidente del CAI di Rieti, Club Alpino Italiano.
1: Questa era l'intervista che tra l'altro l'abbiamo proprio raccontata mentre camminavamo, perché oggi non solo siamo partiti da Poggio Bustone insieme a Paolo e Annunzio, ma durante il cammino ci hanno raggiunto altri amici del CAI, praticamente eravamo l'attrazione della giornata. Continuiamo il nostro racconto e passo il microfono ad Elena.
3: Grazie Andrea, sì, Elena De Concini, Rai Alto Adige, ultima giornata di cammino, un cammino che devo dire a me è piaciuto tantissimo, abbiamo detto e come abbiamo anche sentito da Francesco, siamo partiti dal santuario di Poggio Bustone per poi arrivare al santuario della foresta e poi finire di nuovo a Rieti. Dal punto di vista naturalistico probabilmente è stata la giornata per me più bella, il bosco che abbiamo attraversato, i sentieri che abbiamo calpestato erano meravigliosi, siamo stati appunto sempre più o meno sempre alla stessa altitudine e prima di arrivare al santuario della foresta una fantastica pausa, un momento così aperto su una piccola valle e l'incontro con Cantalice, un paese arroccato che si estende sulla roccia verso l'alto, una cartolina si può dire, così come le sue strade, le sue viuzze dove ci siamo fermati per fare i panini della giornata in un piccolo market e poi via di nuovo verso appunto la meta della giornata. Quindi questo è il ricordo che sicuramente è più intenso, che mi è piaciuto di più della prima parte di questa tappa e poi dopo, come ha detto anche Andrea, la discesa a Rieti sotto la pioggia. Spesso quando si arriva all'ultima giornata si pensa al fatto, o almeno io l'ho pensato al fatto che si vorrebbe fare di più, a non fermarsi, ma il giorno dopo si vorrebbe continuare perché le gambe funzionano, le amicizie sono sempre più intense, le chiacchiere sempre più interessanti, ci si conosce e si sta insieme, quindi già adesso ringrazio le mie compagne e i miei compagni di viaggio in questa avventura. Pure ho nominato un po' la musica in questo podcast, oggi è stata la giornata per me di De André, perché sono stati toccati anche altri argomenti, magari i miei compagni di viaggio ne parleranno anche rispetto agli ultimi, e quindi ovviamente De André ha dedicato tanta musica agli ultimi, agli emarginati, e i pensieri sono andati anche a loro in questa giornata. Chiudo con un'altra nota musicale ed è il fatto che Poggio Bustone è, e non l'abbiamo nominato, il paese di nascita di Lucio Battisti. Anche qui c'è un piccolo museo e quindi anche Lucio Battisti ha fatto parte delle nostre chiacchiere odierne.
4: Grazie Elena. Vida Valencic, Rai per il Friuli Venezia Giulia. Sì, Lucio Battisti ha fatto parte, seppur in un momento molto breve, delle nostre chiacchiere giornaliere. Abbiamo saputo, ovvero ne abbiamo sentito parlare, dell'insegnante di chitarra di Lucio Battisti e tutto come si è svolto, però la nostra tabella di marcia era molto intensa, così questo bellissimo, immagino bellissimo museo dedicato a Lucio Battisti non lo abbiamo neppure visitato, quindi questa è una delle, come dicevano le nostre guide, questi nostri angeli custodi di questi giorni, questa è una delle ragioni per le quali tornare in questi luoghi, esplorare ulteriormente. È vero, quando questo cammino sta per volgere alla fine, ti arriva un senso di oddio, non voglio uscire lì fuori, è come un bozzolo di sincerità, di scoperta quotidiana, scoperta anzi ogni istante è una scoperta, scopri il territorio, scopri te stesso, anche te stesso in relazione agli altri, scopri gli altri, scopri storie degli altri, tutto quello che hanno visto, che hanno sentito, che hanno provato. Tante volte ci si scambiano opinioni anche molto profonde, sia tra di noi che anche con tutte queste persone che Andrea ha nominato e che anch'io vorrei a nome di tutti ringraziare, perché sono state delle persone fantastiche con un entusiasmo veramente contagioso, ecco, anche durante questa acquazzone finale, che più che acquazzone era veramente una bomba d'acqua, anche se dicono che le bombe d'acqua durano poco, la nostra vi assicuro che non è durata poco, è durata quasi 2 ore, però la forza, il coraggio della nostra guida, quel frangente è stato franco, ci hanno dato anche la forza di resistere fino alla fine. Elena nominava gli ultimi e le composizioni che De André ha dedicato agli ultimi. Infatti noi abbiamo fatto un incontro molto, molto speciale all'ultimo santuario che abbiamo toccato, l'ultimo santuario francescano di questo anello, di questo anello che abbraccia la Valle Santa Reatina, quattro santuari dedicati a San Francesco, come dicono qui Francesco, loro qui gli abitanti di questi paesi, che sono poi dei paesi meravigliosi perché sono dei piccoli presepi. Io ogni volta che vedo uno di questi paesi arroccato penso al presepe, perché sono proprio così. Loro dicono solo Francesco, senza il sane, come se fosse il tuo vicino di casa, il tuo amico, il tuo compagno di giochi, di classe, di vita. Ebbene, lì negli spazi del Attigui, all'ultimo santuario che abbiamo toccato, che si chiama Foresta, e già il nome è poesia, ha sede anche una piccola comunità di recupero dalle dipendenze, si chiama comunità Mondo X, che è stata fondata da padre Eligio, anche lui un francescano, e queste comunità sono sparse un po' in tutta Italia. Noi abbiamo conosciuto Lorenzo ci ha raccontato molto sia della figura di San Francesco e di come la figura di San Francesco lo ha salvato, e poi ci ha aperto il suo cuore, ma lo teniamo come un tesoro nostro, perché comunque delle storie molto intime, personali, e poi voi potete anche immaginare di quanto dolore sono intrise queste storie. Però la nota positiva è lui ci ha voluto raccontare la sua storia per dirci: guardate, io ne sono uscito grazie anche a San Francesco. Quindi è stato un incontro veramente toccante, ma non mi dilungo ulteriormente. Avete visto che insomma l'acquazzone ha fatto anche i suoi danni alla nostra parlata. Do la parola subito a Rosario.
5: Sì, Rosario Tronnolone della Radio Vaticana. Io vorrei partire anch'io con un grazie, ma intanto un grazie a tutti quanti voi, e un grazie in generale alla comunità radiotelevisiva italofona, visto che appunto grazie alla comunità radiotelevisiva italofona abbiamo fatto quest'altra stupenda esperienza, che intanto è sempre umanamente una cosa meravigliosamente arricchente. Quindi grazie veramente di aver condiviso questo cammino. È vero, l'incontro con Lorenzo di cui parlava Vida è stato un incontro particolarmente emozionante. Devo dire che Lorenzo ha dato anche prova, soprattutto nella parte iniziale del nostro incontro, di una grande ironia quando ci ha raccontato appunto l'episodio storico che riguarda appunto il santuario della Foresta. Intanto ci ha mostrato quello che è adesso la chiesa, no? Il santuario. In realtà deriva da due diverse cappelle. Una di queste era la chiesetta di San Fabiano, dove Francesco arrivò nel 1225 chiedendo ospitalità al prete che era appunto lì. Poi c'è un'altra chiesa, quella di Sant'Anna, che è stata costruita in seguito e che adesso invece fa parte appunto di un unico complesso. Ma Francesco cercava la solitudine quando appunto era andato lì a San Fabiano, ma naturalmente la sua fama era tale che tutti coloro che avevano sentito parlare di lui erano comunque giunti per ascoltarlo, e dopo averlo ascoltato si erano fermati nella vigna del prete appunto di San Fabiano, pasteggiando con i grappoli maturi. E quindi il prete era un pochino così disturbato dal fatto che la sua vigna fosse stata devastata da tutta questa gente, ma Francesco gli aveva promesso: non preoccuparti, perché il vino che appunto ricaverai dalla vendemmia sarà maggiore di quello che tu abbia mai preso. E quindi appunto in effetti anche quei pochissimi grappoli rimasti avevano invece dato una quantità di vino immensa, e Lorenzo aveva aggiunto: a questo punto il prete voleva che Francesco rimanesse sperando appunto in un raccolto altrettanto grande. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, e del tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando in realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. E in questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni appunto degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale appunto del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato, io l'ho vista soltanto in Siamo Donne e appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo appunto questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente appunto in questo luogo dove viene ricordato appunto l'incidente e dove ci sono appunto dei fiori. È un luogo veramente di poesia, visto che Vida ha usato questa parola, mi piace ricordarla anche a proposito della memoria di questa attrice. E passo invece la parola adesso ad Andrea.
6: Grazie Andrea Cocco per la Radio Svizzera di Lingua Italiana. Bellissima giornata, bellissima tappa, bellissima conclusione sotto l'acqua. Io penso sempre, quando magari da una macchina vedo persone in mezzo alla strada, magari sotto l'acqua, penso poveretti, e invece viversi queste situazioni da dentro a volte dà un che di, non lo so, prima di tutto di eroico. Stiamo attraversando Rieti verso la meta finale, e poi di un'azione veramente collettiva. Ci si compatta moltissimo in questi casi, e penso che abbiamo fatto il record di camminate in assoluto oggi, perché sotto l'acqua, cioè, abbiamo corso naturalmente tutti quanti per arrivare il prima possibile. Ma a parte questo, la giornata è stata bella dal punto di vista dei paesaggi che abbiamo attraversato. Il paese, lo ricordava Elena, spettacolare e cantatrice, e bellissimo anche dal punto di vista degli incontri. Per quanto mi riguarda, a me una delle cose che piace di più durante, l'ho già detto credo in una delle precedenti puntate, durante questi cammini, è incontrare la gente del posto. E penso che mentre si cammina si è molto più aperti anche alla conoscenza delle persone del posto, viene voglia di interrogarle, e spesso si viene richiamati dalle persone. Oggi ci è capitato, mentre camminavamo, un personaggio che si chiama Sante ci ha chiamato e ci ha regalato una cartolina con un francobollo di Kennedy. Non so perché, aveva tantissimi francobolli di Kennedy e ce ne ha regalato uno a ognuno con il suo timbro, e ci ha chiesto di perorare la sua causa per la riapertura, se non sbaglio Elena, di una chiesetta. Sì, è proprio così. Quindi un momento di incontro, di scambio, di conoscenza con persone con cui magari normalmente non si chiacchiera. La mia riflessione di oggi invece va al cammino fatto, perché dopo un po' di giorni che si cammina ci si guarda un po' più alle spalle e si riflette sulla quantità di chilometri percorsi, e noi lo avevamo proprio visivamente, perché siamo rimasti più o meno in zona, abbiamo percorso appunto quello che sono le coste di un ex lago, quindi si vedeva più o meno tutto il percorso che abbiamo fatto. Mi è ritornato in mente questa possibilità di vivere la geografia proprio sui piedi, la pelle, le ginocchia, non più semplicemente sulla carta o su una cartina del telefonino, ma proprio averla dentro di sé, memorizzata e visibile, vissuta, una geografia vissuta.
1: Grazie Andrea. Intanto anch'io voglio ringraziare le mie compagne e i miei compagni di cammino, perché in verità il cammino è un'esperienza di comunità condivisa che nasce, cresce e appunto affronta le cose più semplici, più facili, più complicate. La mia riflessione finale invece è sull'anello. È la prima volta che faccio un cammino che inizia e finisce nello stesso posto. Di solito i cammini ti portano da un punto A a un punto B, si attraversano le zone, ed è vero, non si vede mai tutto il cammino insieme. Qua noi avevamo questa vista su questa valle che è stato un lago, ce l'hanno ricordato tutti in maniera ossessiva, e però appunto siamo tornati a Rieti, e oggi sotto questo diluvio rivedere le mura di Rieti per me è stato quasi familiare. E l'idea proprio di tornare, di fare un anello, di girare intorno, l'ho trovato anche appunto dal punto di vista, direi, spirituale molto bello. Cioè il tornare in un punto da dove si è partiti, questa statua di San Francesco che abbiamo visto sotto il sole 4 giorni fa, oggi sotto il diluvio l'abbiamo toccata tutti, perché veramente ci siamo accorti di aver fatto qualcosa. Spero per chi sia rimasto in ascolto di questo podcast queste nostre parole siano state interessanti. Vi diamo l'appuntamento chissà da quanto, al prossimo cammino della comunità italofona, che ringraziamo sempre che ci ha permesso di essere in cammino e di essere con voi a raccontarlo. Buon ascolto e buon cammino.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošlina festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Pairapapà.
4: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
5: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
6: Dai, tocca a te adesso.
5: Ah. Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
4: No, ma posso fare questo, senti.
5: No, lascia perdere, faccio io.
3: Pairapapà.
7: Souvenir d'Italie.
4: La collezione di sola musica italiana
7: su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo sabato datato 6 giugno. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto le congratulazioni al primo ministro Janez Janša e al nuovo governo sloveno per la conferma in Parlamento. In un comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato si sottolinea che gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare strettamente per promuovere i valori comuni anche per quanto riguarda la difesa, la resilienza energetica, la stabilità regionale e il benessere condiviso. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ha confermato ieri in un colloquio telefonico con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani i rapporti di amicizia e alleanza tra i due paesi. I due capi di diplomazia hanno confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione e hanno concordato di incontrarsi presto, ha comunicato il ministero degli esteri sloveno sul social X. Nel corso del colloquio Kaiser e Tajani hanno affrontato brevemente temi attuali e internazionali che saranno presto trattati dal Consiglio dell'UE per gli affari esteri. Hanno riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare quella transfrontaliera, sottolineando l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie legate alla collaborazione economica e negli investimenti nonché scientifica e tecnologica tra i due paesi. Il presidente del governo Janez Janša ha partecipato ieri durante la sua prima visita all'estero dall'assunzione dell'incarico al vertice UE Balcani Occidentali a Tivat, in Montenegro. A margine dell'evento ha avuto una serie di colloqui informali con i leader europei presenti. La Slovenia sarà in questo mandato un rappresentante forte e credibile dell'Unione Europea, in grado di creare unione e collaborare con tutti i partner europei, ha scritto il governo. Sul social X Janša ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier belga Bart De Wever e il maltese Robert Abela. Il vertice UE Balcani occidentali si è svolto in un periodo in cui l'allargamento, a causa delle mutate condizioni geopolitiche, è nuovamente tra le priorità strategiche dell'Unione. Numerosi leader europei all'arrivo al vertice hanno sostenuto l'accelerazione del processo di allargamento dell'UE. Ieri si è svolto il passaggio di consegne tra i ministri del governo uscente e quelli del nuovo esecutivo. Il nuovo esecutivo è stato ridotto da 20 a 15 ministeri con l'obiettivo di rendere più snello ed efficace attraverso accorpamenti e razionalizzazioni delle competenze. Di conseguenza diversi dicasteri sono stati unificati e in alcuni casi i nuovi ministri hanno ricevuto il passaggio di consegne da più rappresentanti dell'amministrazione uscente. Uno dei primi provvedimenti dell'esecutivo di centrodestra è stato quello di togliere la bandiera dello Stato della Palestina dal palazzo del governo. In risposta al gesto, il capo dello Stato Natasha Pierce Munster ha disposto che venga issata la bandiera palestinese sul palazzo presidenziale, definendola non solo il simbolo di un popolo, ma anche un monito a difendere i diritti umani in tutto il mondo. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky per un incontro bilaterale volto a discutere la fine del conflitto con la mediazione e la garanzia di Europa e Stati Uniti. Putin ha definito il colloquio privo di utilità concreta per la Russia, sostenendo che servirebbe solo all'Ucraina per frenare l'avanzata delle truppe russe, quindi subordinato un eventuale vertice al preventivo raggiungimento di accordi formali definiti dai rispettivi esperti, ribadendo che l'operazione militare si concluderà esclusivamente con il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati dal Cremlino. Terzo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che inizia oggi la visita di 7 giorni in Spagna, toccherà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, inserendosi in un contesto politico locale fortemente polarizzato sul tema dell'immigrazione. Nella capitale il pontefice sarà ricevuto da Re Felipe, terrà un discorso davanti al Parlamento e incontrerà il premier Pedro Sanchez, oltre a dialogare con i giovani, il clero e il mondo della cultura. Successivamente a Barcellona celebrerà la messa nel centenario della morte di Antoni Gaudi e Benedetto dirà la nuova e più alta torre della Sagrada Famiglia, senza tralasciare visite solidali a un carcere e a un centro per senza tetto. Infine, Santo Padre si recherà alle Canarie, drammatico punto di accesso delle rotte migratorie africane. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 12 secondi. Buona giornata.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, Oh yes, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino delle 7.15. Washington si congratula con Yasha e il nuovo governo. Colloquio telefonico Kaiser-Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia e l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie. Il premier Yasha al vertice UE Balcani Occidentali in Montenegro. Natasha Pirc-Musar fa issare la bandiera palestinese sul palazzo presidenziale. Regione istriana, il bilancio degli amministratori sul primo anno di mandato. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria celebra la festa della Repubblica. Fumata nera per il nuovo rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 6 di domattina, domenica 7, la A4 Venezia-Trieste chiuderà nel tratto compreso tra Portogruaro e Sanstino di Divenza in entrambe le direzioni di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Le nostre regioni sono sotto influsso di un debole campo di alte pressioni. Una perturbazione si sposta verso est. Venti dei quadranti occidentali convogliono gradualmente aria relativamente più calda e secca. Le previsioni. Oggi sereno, a tratti sporadici moderati annuvolamenti con isolati brevi acquazzoni. Locali nebbie o bassa nuvolosità al mattino. La bora nel litorale cesserà, temperature massime da 20 a 26 gradi. Domani mattina prevalentemente sereno, con locali nebbie o bassa nuvolosità nei fondovalle. Nel pomeriggio in serata qualche rovescio temporale al nord, temperature minime da 9 a 15, massime da 24 a 29 gradi. Lunedì ancora sereno e temperature elevate con vento da sud. Martedì inizialmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali che si protrarranno anche durante la notte. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata sabato 6 giugno. Washington si congratula con Janša e il nuovo governo. Colloquio telefonico Kaiser-Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia e l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie. Il premier Janša al vertice UE Balcani Occidentali in Montenegro. Natasha Pirc-Musar fa issare la bandiera palestinese sul palazzo presidenziale. Regione istriana, il bilancio degli amministratori sul primo anno di mandato. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria celebra la festa della Repubblica. Fumata nera per il nuovo rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ed Erzegovina. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto le congratulazioni al primo ministro Janez Janša e al nuovo governo sloveno per la conferma in Parlamento. In un comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato si sottolinea che gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare strettamente per promuovere i valori comuni anche per quanto riguarda la difesa, la resilienza energetica, la stabilità regionale e il benessere condiviso. Il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ha confermato ieri sera in un colloquio telefonico con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani i rapporti di amicizia e alleanza tra i due paesi. I due capi diplomazia hanno confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione e hanno concordato di incontrarsi presto, ha comunicato il ministero degli esteri sloveno sul social X. Nel corso del colloquio Kaiser e Tajani hanno affrontato brevemente temi attuali e internazionali che saranno presto trattati dal Consiglio dell'UE per gli affari esteri. Hanno poi riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale e in particolare quella transfrontaliera, sottolineando l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie legate alla collaborazione economica e negli investimenti nonché scientifica e tecnologica tra i due paesi. E l'Unione delle organizzazioni slovene nella Carinzia austriaca si sono congratulate con il nuovo governo sloveno guidato da Janez Janša. Gli auguri al primo ministro e ai ministri del suo quarto esecutivo sono giunti anche dalla slovenska Skupnost, partito autonomo degli sloveni in Italia. Le sigle si dicono certe che il premier continuerà a tutelare l'identità e i diritti della minoranza locale, auspicando che la cooperazione tra Lubiana e Vienna rafforzi le tutele internazionali vigenti. Parallelamente la SSK ha espresso fiducia nell'operato del governo di fronte alle attuali sfide interne ed estere, augurando buon lavoro alla compagine ministeriale, in particolare alla neonominata ministra per gli sloveni nel mondo, Susana Lep Scimenko. E il presidente del governo Janez Janša ha partecipato ieri, durante la sua prima visita all'estero dall'assunzione dell'incarico, al vertice UE Balcani Occidentali attivati in Montenegro. A margine dell'evento ha avuto una serie di colloqui informali con i leader europei presenti. La Slovenia sarà in questo mandato un rappresentante forte e credibile dell'Unione Europea, in grado di creare unione e collaborare con tutti i partner europei, ha scritto il governo sul social network X. Janša ha incontrato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier belga Bart De Wever e quello maltese Robert Abela. Il vertice UE Balcani Occidentali si è svolto in un periodo in cui l'allargamento a causa delle mutate condizioni geopolitiche è nuovamente tra le priorità strategiche dell'Unione. Numerosi leader europei all'arrivo al vertice hanno sostenuto l'accelerazione del processo di allargamento dell'UE. Torneremo a parlare più avanti del vertice UE Balcani Occidentali. La Presidente della Repubblica Natasha Pirce Musar ha disposto l'esposizione della bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo Presidenziale per una settimana, definendola un simbolo contro le violazioni del diritto internazionale e un appello alla dignità umana. L'iniziativa giunge in risposta all'immediato gesto del nuovo governo guidato da Janez Janša, che a pochi minuti dal giuramento ha rimosso il vessillo dal Palazzo Governativo. Questo cambio al vertice segna un riallineamento diplomatico tra Slovenia e Israele. Alessia Mitar.
2: La bandiera palestinese rappresenta, secondo Pirce Musar, molto più di un semplice atto formale. Costituisce un severo monito contro le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani perpetrate non solo in Medio Oriente ma in tutto il mondo. Il vessillo rimarrà sulla facciata dell'edificio per una settimana prima di essere trasferito stabilmente negli spazi interni affinché continui a fungere da sollecito visivo per tutti i visitatori, richiamando l'attenzione sul mancato arresto delle violenze a Gaza e in Cisgiordania e sul dovere di tutelare l'universale principio della dignità umana. Questa iniziativa si inserisce in un momento di profonda frattura politica interna. La bandiera è stata infatti collocata dalla presidenza dopo essere stata rimossa dal Palazzo del Governo per ordine del nuovo esecutivo guidato da Janez Janša, i cui ministri avevano appena ottenuto la fiducia parlamentare. Un atto che interrompe bruscamente la linea diplomatica del precedente governo di Robert Golob, che 2 anni fa aveva riconosciuto ufficialmente la Palestina. Il cambio di rotta ha generato un'immediata reazione positiva da parte di Israele, segnando l'inizio di una nuova fase nelle relazioni bilaterali. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar ha infatti annunciato l'apertura di una prima ambasciata a Lubiana, esprimendo soddisfazione per l'insediamento di un esecutivo alleato e definendo gli anni passati come un periodo di ostilità diplomatica. Questa ritrovata intesa era già stata consolidata a fine maggio da una telefonata tra il premier Netanyahu e lo stesso Janša, il quale ha accolto con favore la nascita di questa cooperazione fondata su democrazia e sicurezza. Pur non avendo partecipato alle trattative preliminari, anche il nuovo ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser ha manifestato apprezzamento per l'apertura dell'ambasciata, confermando tuttavia che le priorità immediate del suo dicastero si concentreranno sul dialogo con i paesi confinanti.
1: Intanto il nuovo ministro delle infrastrutture, Yarnei Vertovetz, ha sbloccato le polemiche diplomatiche concedendo alla compagnia israeliana Israel l'autorizzazione per i voli con frequenza fino a 3 volte a settimana fra Tel Aviv e Lubiana fino a ottobre. La licenza era bloccata da mesi poiché il precedente governo verificava la compatibilità dei voli con i divieti sul transito di armi e sulla revoca del porto d'armi per la sicurezza israeliana in aeroporto. Lo stallo aveva recentemente causato il dirottamento di un aereo su Zagabria e accuse di boicottaggio da parte dei vertici del vettore. Con tale atto Vertovetz ha ripristinato i collegamenti di linea, stabilendo i voli bisettimanali a partire da martedì e l'inserimento della terza frequenza del sabato dal 20 giugno. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la festa della Repubblica Italiana con un evento che ha unito momenti istituzionali, culture e convivialità. La serata si è aperta nella Sala San Francesco d'Assisi a Capodistria con il concerto del celebre gruppo vocale Neri per Caso, per poi proseguire al Museo Regionale, dove ospiti e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per un momento conviviale. Sentiamo Beatrice Zisa.
3: Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia che ha riunito rappresentanti delle istituzioni della comunità nazionale italiana e numerosi ospiti del territorio. Ad aprire le celebrazioni è stata la Console Generale d'Italia a Capodistria, Simona Ciuffoni, che ha ricordato il significato della Festa della Repubblica come occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità.
4: È un momento per festeggiare proprio la nascita della Repubblica, per stare tutti insieme e per fare comunità, per cui questa è la cosa bella della Festa della Repubblica, è capire che la Repubblica siamo noi, ognuno di noi, e valutare anche gli anni trascorsi e i passi avanti compiuti senza dare nulla per scontato, per cui è bella anche la partecipazione dei giovani, dei ragazzi, perché è importante che anche loro, tutti quanti, ci ricordiamo com'era nel 46 e come siamo adesso.
5: Qual è il significato anche un po' personale per lei, visto che è la prima Festa della Repubblica che festeggia qui in veste di console generale?
4: Vabbè, innanzitutto una grande emozione, e sono contenta della partecipazione delle persone. È un mio ringraziamento a tutta la comunità presente qui per l'accoglienza che mi ha dato da quando sono arrivata. E per me per prima un momento di grande riflessione, in quanto ecco, per la prima volta mi trovo a festeggiare dall'altra parte dell'Egeo questa importante occasione e sono molto orgogliosa.
3: Nel corso della serata è intervenuto anche l'ambasciatore d'Italia Lubiana Giuseppe Cavagna, che ha rivolto un saluto alla comunità nazionale italiana sottolineando l'importanza dell'impegno di quanti contribuiscono ogni giorno a mantenere vive la lingua, la cultura e le tradizioni italiane in Slovenia. L'ambasciatore ha inoltre ricordato che il 5 giugno ricorre anche la Festa dell'Arma dei Carabinieri, invitando i presenti a dedicare un applauso all'istituzione. Ad accompagnare le celebrazioni è stato il concerto del gruppo a cappella Neri per Caso, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Il gruppo vocale ha proposto alcuni tra i più celebri successi della musica italiana e internazionale, ricevendo una lunga standing ovation. Al termine della parte ufficiale, gli ospiti si sono trasferiti al Museo Regionale di Capodistria, dove la celebrazione è proseguita in un clima conviviale, offrendo un'ulteriore occasione di dialogo e incontro tra istituzioni e comunità.
1: Conferenza stampa ieri a Pola dei vertici della regione istriana, il governatore Boris Miletic e le due vicepresidenti Gordana Antic e Jessica Acquavita hanno fornito un bilancio sul primo anno di mandato. In apertura è stato espresso cordoglio per le vittime della disgrazia aerea avvenuta nell'area di Medolino. Sentiamo Lionella Posina Acquavita.
6: Per lo Zupanno Miletic sono stati 12 mesi estremamente positivi e fruttuosi, contrassegnati da progetti e programmi concreti, sia nuovi sia avviati nei 4 anni del suo precedente mandato. L'istruzione, lo sport, la sanità e l'assistenza sociale sono stati in cima alle nostre priorità fin dal primo giorno e sono i settori in cui investiamo di più, ha detto Miletic elencando una serie di iniziative come la ristrutturazione dell'ospedale per l'ortopedia e la riabilitazione di Rovigno, le case per anziani di Pisino, Pola, Medolino, l'acquisto di una cinquantina di ambulanze, le palestre scolastiche di Santa Domenica del Bona, Orsera, Sottopedena e Fasana, le scuole di Gimino e Marzana, l'apertura del centro per un internet sicuro e il trasporto gratuito per gli studenti delle medie superiori. Ogni angolo dell'Istria è ugualmente importante per noi, ha sottolineato lo Zupano lodando la collaborazione con Comuni Città e con Zagabria. Danti ci ha parlato del progetto delle 7 strutture di medicina d'urgenza, dell'avvio del centro per l'autismo, della rete per il supporto dei lavoratori stranieri e dell'ammodernamento del servizio di protezione civile. La vicepresidente della regione, eletta tra le file della comunità nazionale italiana, Jessica Acquavita, ha evidenziato la prosecuzione di progetti volti alla tutela del bilinguismo e alla promozione della lingua italiana. C'è stato in questo periodo un rafforzamento della collaborazione con le vicine regioni italiane del Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT, ha spiegato l'Acquavita, rilevando di essersi dedicati in modo particolare alla questione della maturità di Stato delle scuole italiane e annunciando per domani la firma del protocollo sulla salvaguardia del dialetto istroveneto che aprirà la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Si complica la scelta del successore di Christian Schmidt alla guida dell'ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia ed Erzegovina, una delle figure chiave dell'assetto istituzionale nato dagli accordi di Dayton. Il mancato accordo tra i membri del Consiglio per l'attuazione della pace ha provocato una dura reazione degli Stati Uniti, che hanno annunciato l'intenzione di riesaminare il proprio ruolo nell'attuale presenza internazionale nel paese balcanico. Maja Novak.
7: La presa di posizione statunitense arriva dopo la riunione di due giorni del comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace, conclusosi giovedì a Sarajevo senza una decisione sul successore di Schmidt, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso maggio e rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo alto rappresentante. Secondo un portavoce del Dipartimento di Stato americano, l'indecisione europea e l'incapacità del Consiglio di adempiere al proprio mandato stanno costringendo Washington a rivalutare il proprio coinvolgimento nel quadro dell'attuale presenza internazionale in Bosnia-Erzegovina. Gli Stati Uniti hanno inoltre espresso delusione per il fatto che i paesi europei non siano riusciti a convergere su un candidato condiviso. L'alto rappresentante internazionale è incaricato di vigilare sull'attuazione civile degli accordi di Dayton. L'incarico dispone di ampi poteri, tra cui la possibilità di modificare leggi e rimuovere funzionari pubblici che ostacolino il processo di pace o il funzionamento delle istituzioni. Nel dibattito sui possibili candidati sono emersi anche i nomi di due sloveni, Roman Završek, avvocato e presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa, e l'ex presidente della Repubblica Borut Pahor. Quest'ultimo è una figura molto conosciuta nei Balcani occidentali per il suo costante impegno a favore dell'integrazione europea della regione e per la rete di relazioni politiche costruita durante i suoi anni alla guida del paese. Le consultazioni proseguiranno nei prossimi giorni e, secondo fonti diplomatiche, un nuovo tentativo di raggiungere un accordo potrebbe essere compiuto entro la fine del mese. Il comitato riunisce rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Canada, Giappone e Turchia. Dall'istituzione dell'incarico nel 1995 tutti gli alti rappresentanti nominati per la Bosnia-Erzegovina sono stati esponenti europei.
1: E come accennato nella prima parte del GR, si è svolto in Montenegro il vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali, l'allargamento dell'UE all'Europa sudorientale e la priorità strategica di Bruxelles. Dario Savtic.
8: Il processo di allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali rimane la priorità strategica di Bruxelles. Deve essere però più rapido e credibile. Lo hanno convenuto i leader europei che hanno partecipato, assieme ai dirigenti dei paesi della regione, nella città costiera montenegrina di Teodo, al vertice sull'allargamento dell'Unione. I principali leader europei hanno espresso il loro sostegno al processo di allargamento, indicando il paese ospitante, il Montenegro, come il candidato più avanzato. Il tema scelto per l'incontro è stato prosperità e stabilità condivise dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. Presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e ospitato dal Presidente del Montenegro Jakov Milatovic, il summit ha visto la partecipazione, tra gli altri, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, del Presidente francese Emmanuel Macron, del Cancelliere tedesco Friedrich Merz e del Premier polacco Donald Tusk. Presenti anche il Primo Ministro sloveno Janez Janša, il Premier croato Andrej Plenković e il Presidente serbo Aleksandar Vučić. Macron ha sottolineato a chiare lettere che i leader dell'Unione Europea si sono riuniti a Teodo per sostenere il Montenegro come prossimo paese membro. L'Europa punta a un'integrazione graduale dei paesi dei Balcani occidentali e della Moldavia all'Unione, in linea con l'attuazione delle riforme necessarie per fare parte della casa comune europea.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un incontro bilaterale volto a discutere la fine del conflitto con la mediazione e la garanzia di Europa e Stati Uniti. Putin ha definito il colloquio privo di utilità concrete per la Russia, sostenendo che servirebbe solo all'Ucraina per frenare l'avanzata delle truppe russe, ha quindi subordinato un eventuale vertice al preventivo raggiungimento di accordi formali definiti dai rispettivi esperti, ribadendo che l'operazione militare si concluderà esclusivamente con il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati dal Cremlino. Terzo viaggio apostolico di Papa Leone XIV, che inizia oggi la visita di 7 giorni in Spagna, toccherà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, inserendosi in un contesto politico locale fortemente polarizzato sul tema dell'immigrazione. Nella capitale il pontefice sarà ricevuto da Re Felipe, terrà un discorso davanti al Parlamento e incontrerà il premier Pedro Sanchez, oltre a dialogare con i giovani, il clero e il mondo della cultura. Successivamente a Barcellona celebrerà la messa nel centenario della morte di Antoni Gaudi e benedirà la nuova e più alta torre della Sagrada Famiglia, senza tralasciare visite solidali a un carcere e a un centro per senza tetto. Infine il Santo Padre si recherà alle Canarie, drammatico punto di accesso delle rotte migratorie africane. Un titolo un po' provocatorio, ma che ha attirato molti curiosi per la conferenza organizzata da Lega Ambiente Trieste: centrale nucleare di Kersko, la pericolosità sismica del sito dell'impianto viene consapevolmente sottovalutata. All'incontro ha partecipato il geologo Livio Sirovic dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, autore insieme al collega Kurt Decker dell'Università di Vienna di un articolo scientifico recentemente pubblicato su una rivista specializzata della Società Sismologica Americana sulla pericolosità sismica del sito della centrale di Kersko, il più letto online nell'aprile 2026. Davide Fifacco ne ha parlato proprio con il dottor Sirovic. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
9: È un problema molto imbarazzante per la Slovenia, perché è un problema economico enorme avere questo centrale e in una collocazione che notoriamente non è molto adatta. È evidente che si crea una situazione per cui tutti sarebbero più contenti se si potesse dimostrare che il sito è più sicuro di quello che forse è. Alcuni tecnici evidentemente si prestano a fare delle valutazioni che soddisfino il committente. Succede qualcosa del genere. E questo anche perché non c'è un'entità tecnico-scientifica sovranazionale, come per esempio è la NRC, la Nuclear Reactor Commission negli Stati Uniti, che sovrintenda e controlli la qualità delle perizie e la qualità degli studi e autorizzi o no i vari siti nucleari. Questo non c'è in Europa e quindi ciascuno può fare come meglio crede.
10: Quindi anche l'ampliamento, insomma, della centrale, la costruzione della seconda parte va un po', come dire, ad aggravare questa situazione.
9: Bisognerebbe fare uno studio serio, perché la stessa carta di pericolosità sismica europea non è sufficiente per decretare, diciamo, la pericolosità effettiva del sito di Kersko, perché lo studio europeo è fatto con cataloghi raccolti presso vari enti. Per una centrale nucleare occorre rifare da capo lo studio con criteri omogenei, ma questo dovrebbe essere fatto sotto un controllo internazionale, non dovrebbe essere fatto in maniera completamente autonoma. Si usa in questi casi chiamare qualche esperto internazionale a verificare la bontà degli studi eseguiti, però questi esperti internazionali vengono comunque pagati dal committente dello studio originario che va controllato, e non ci sono le garanzie perché ci sia un vero controllo autonomo e indipendente.
1: Chiudiamo con una notizia di cronaca: sparatoria ieri sera nel parcheggio vicino ad un locale di ristorazione alla periferia di Lubiana. Testimoni hanno sentito gli spari e chiamato la polizia. Diverse persone sarebbero venute alle mani e durante la colluttazione si sarebbero uditi colpi di arma da fuoco. La sparatoria è stata confermata dalla direzione di polizia di Lubiana, che sta indagando su quanto è successo, raccogliendo testimonianze e utilizzando i filmati della videosorveglianza. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Daniel Matice. Grazie dell'ascolto. 7:37 minuti e 28 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Si viaggia lentamente per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Montebello e Montecchio. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera e Montecchio. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di

0: Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Tutti i palchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Eccoci, buon sabato, bentrovati sulle frequenze di Radio Capodistria anche in questo sabato, questo primo fine settimana del mese di giugno. Lo passeremo insieme, almeno per questa prima parte, almeno di questo sabato, con le nostre chiacchiere e le nostre notizie. Parleremo un po' di alpinismo, parleremo un po' di viaggi e cose così praticamente. Bene, una buona mattinata, spero lo sia. Iniziamo anche con la musica, c'è Bob Sinclair e Kisa.

Ma bella questa canzone, tipicamente estiva, ce la porteremo avanti in effetti per un bel po' di tempo sicuramente, qui anche sulle frequenze di Radio Capodistria. Cioè, al mio paese stiamo parlando di Serena Brancale, Levante e Delia. Parliamo di imprese estreme, perché ogni tanto ci arrivano queste notizie, queste cose, no? C'è stato un numero record di alpinisti, ben 274, che hanno raggiunto pochi giorni fa la vetta del Monte Everest, 8.849 metri di quota, tempo impiegato meno di 24 ore per appunto arrivare sulla cima più alta del mondo. Questa salita è stata fatta dal versante meridionale, quello del Nepal, superando un precedente record che era di 233 ascese, registrato il 22 maggio del 2019. Beh, perché tutta questa faccozzaglia di persone? Perché atleti e guide hanno dovuto approfittare di una rara e improvvisa finestra di tempo sereno, che quindi ha permesso di sbloccare le spedizioni che erano rimaste a lungo in attesa nei campi base inferiori e superiori a causa appunto di condizioni non favorevoli. E c'è chi non ha nemmeno usato bombole di ossigeno per la fretta, cioè voglio dire anche abbastanza pericoloso. La maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, facendosi accompagnare dagli sherpa locali. Però c'è stato anche una sorta di record per un certo Marcelo Segovia, che è un alpinista ecuadoriano che invece ha completato la scalata procedendo in solitaria e senza nemmeno l'ausilio di bombole d'ossigeno. Beh, poi c'è un'altra storia abbastanza particolare da record, perché c'è un'altra leggendaria guida nepalese, in questo caso Kami Rita, 56 anni, ha raggiunto la cima in questo caso per la 32esima volta ed ha frantumato quello che era un suo stesso precedente record mondiale per il maggior numero di ascensioni assolute sull'Everest. In quest'ultimo periodo ci sono state anche un po' di polemiche, perché molti esperti criticano da anni il governo del Nepal per la mancanza di un tetto all'emissione dei permessi di scalata, avvertendo che le lunghe code umane, come era capitato appunto di recente, causano questi pericolosi ingorghi a ridosso della vetta, che sono pericolosi anche per la salute dei partecipanti. Quindi anche questo diventa un problema. Uno diceva una volta: oh, l'Everest è irraggiungibile, adesso ci fanno le spedizioni, ci vanno su in 274, cioè voglio dire, come andare, che ne so, qua da noi lungo l'Isonzo, cioè, una cosa così, beh, non proprio, però diciamo che la voglia c'è e le spedizioni si moltiplicano. Musica per noi, perché c'è la musica, quella in particolare di One Republic, questa è Need Your Love.

Uno dei duetti che fanno parte del nuovo album di Tiziano Ferro, in questo caso un classicone per la sua carriera musicale, cioè Perdono, proposto assieme a Lazza, che abbiamo sentito appunto questa mattina qui su Radio Capodistria, e magari abbiamo anche visto dal vivo l'altra settimana in quel di Lignano, no? Partiva il tour proprio dalla vicina località. Beh, insomma, è stata una bella esperienza, per almeno così è stato detto da chi ci è stato. Musica invece internazionale per noi, c'è un ritorno a fare il cantante invece da solista, non in questo caso con i duetti come Tiziano Ferro, ma di duetti ne ha fatti tanti Bruno Mars di recente, ma adesso è tornato a cantare da solo, in questo caso con la sua nuova che si intitola Risk It All.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Nel centro del comune di Pirano e a Strugnano si tiene oggi una grande azione internazionale ambientale Pulizia senza confini. Nel centro storico di Pirano subacquee volontari dalla Slovenia e della Croazia puliranno unendo le forze il fondale marino, compreso il Mandracchio, e la fascia costiera. Gli organizzatori con la capola municipalizzato Coglie suddivideranno l'azione in due siti. La Federazione Subacquea Slovena organizzerà la pulizia della fascia costiera Strugnano, dove i volontari esamineranno e puliranno l'area fino alla punta di Pirano. In questa parte dell'iniziativa si prevede il coinvolgimento di almeno 200 subacquei. La seconda parte dell'azione si svolgerà nel centro di Pirano. Domani, domenica, i volontari puliranno anche la fascia costiera nel comune di Capodistria. Gli organizzatori con gli eventi rafforzano la cooperazione transfrontaliera e sensibilizzano sulla protezione del mare Adriatico. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di San Pietroburgo. Le operazioni di combattimento continuano, ha scritto il governatore Alexander Drozdnikov su Telegram. San Pietroburgo è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotta da droni militari. L'aeroporto internazionale a sud della città ha annunciato la sospensione temporanea dei voli senza specificarne il motivo. Mercoledì, in occasione dell'apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, droni ucraini hanno colpito un impianto petrolifero e una postazione militare nelle vicinanze. L'Ucraina ha recentemente intensificato gli attacchi con droni contro i territori occupati e la Russia in risposta ai bombardamenti quotidiani russi sul suo territorio. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Gurok sull'isola di Keshm a scopo difensivo e ha anche confermato di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi alle basi nemiche della regione in seguito ai raid aerei statunitensi. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia di un raro ceppo di Ebola dichiarato il 15 maggio. Il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il comune di Cavazzo Carnico, in occasione dei 50 anni dal sisma del Friuli, organizza la mostra fotografica 1976, il segno del terremoto, con il duplice scopo di riportare alla memoria i fatti di quel terribile evento e non dimenticare i luoghi e le persone presenti. L'esposizione sarà allestita nei locali dell'ex latteria, dove sarà visitabile da domenica, l'inaugurazione è fissata alle 11.30, fino al 12 settembre. La mostra non si limiterà a esporre una selezione delle fotografie realizzate nei mesi seguenti l'evento sismico, ma anche a documentare gli edifici di pregio storico-artistico presenti nel comune. Un'attenzione particolare verrà riservata alle chiese e alle abitazioni che caratterizzano la storia e l'unicità del territorio e definiscono l'appartenenza identitaria della popolazione.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: Il suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Brand New Heavies con Dream On Dreamer su Radio Capodistria questa mattina. Parliamo di viaggi, facciamo un viaggio lungo, ma per ammirare questa cosa nuova non serve poi nemmeno uscire dall'aeroporto, perché è proprio l'aeroporto ad essere la cosa nuova di cui voglio parlarvi. Sarà dedicato totalmente ai Pokémon. Beh, ovviamente stiamo parlando del Giappone, dove se no, vedrà la luce il prossimo 7 luglio nella prefettura di Ishikawa. Si tratta del primo scalo del genere al mondo ed è il Noto Satoyama, che si prefigge di far vivere un'esperienza immersiva consacrata al franchise più famoso di sempre, fenomeno globale, sappiamo, no? In grado di unire generazioni diverse. Il terminal in sé ospita la bellezza di 111 Pokémon che compariranno sulle pareti, nell'area d'imbarco, nei corridoi e persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando una sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori pure, no? Simbolo principale dello scalo sarà, beh, ovviamente un gigantesco Pikachu gonfiabile che sarà sospeso nell'atrio del secondo piano con un aeroplano sopra la testa. Anche la terrazza panoramica sarà trasformata in un paesaggio Satoyama in miniatura, ovvero uno scenario rurale, tradizionale, ok, del Sollevante, però popolato da decine di creature nascoste tra le installazioni. Le immagini compariranno pure sui bus che collegano lo scalo alle altre attrazioni della regione. Il terminal lancerà persino una miniserie animata originale visibile da smartphone direttamente là. Non mancheranno poi gadget esclusivi, un merchandising legato a questo in edizione limitata. Quindi più che un aeroporto diventa un parco a tema, il cui obiettivo è anche quello di rilanciare il turismo e contribuire alla ripresa economica, riportando visitatori a attenzione in una delle aree più colpite dal sisma del 2024. Il Noto Satoyama però avrà infatti una vita limitata, sarà tema Pokémon soltanto fino al 30 settembre del 2029 e poi probabilmente si cambierà oppure tornerà alla quasi normalità di un aeroporto. Quindi abbiamo tempo fino al 30 settembre 2029 per andarci a vederlo, assolutamente sì, quindi prendiamo assolutamente nota. Adesso andiamo un po' più a nord rispetto al Giappone, perché andiamo nella Corea del Sud, da dove arrivano i BTS con questa loro Swim, o come dicono loro Swam.

Una bella collaborazione, un bel progetto e un bel prodotto, secondo me. Coco Jones assieme a Charlie Puth e questa loro canzone intitolata Sideways. La nostra mattinata continua anche in questo sabato, in questo 6 del mese di giugno, dalle frequenze di Radio Capodistria. Restate ovviamente con noi, staremo insieme fino alle 10.30, ma adesso anche con Fra Quintale e Aranciata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, disagi in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli na festival Istrovenesko Gnarjecia.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.

Yeah, yeah, yeah. Era Biagio Antonacci, la sua You and Me. Buona mattinata ancora, passate le 9 da poco in questo nostro sabato. Parleremo fra poco di robot e di un qualcosa che potrebbe essere una novità, che in questo caso ci arriva dalla Corea. Ma lo scopriremo fra pochissimo, perché adesso c'è la musica di Somber e la sua Potential.

Sabrina Carpenter assieme a Madonna con questa Bring Your Love. Parliamo di robot che effettivamente dovranno prima o poi anche indossare dei vestiti e quindi adesso debuttano pure in passerella. C'è stata un'originale sfilata di robot umanoidi assieme a dei modelli umani a Seoul e tutto questo non è passato inosservato. La Galaxy Corporation, la società di intrattenimento che ha organizzato l'evento, ha affermato che l'intento era quella di porsi la domanda: come possono coesistere umani e robot? Ci siamo resi conto che anche i robot hanno bisogno di indossare vestiti? Ha dichiarato l'amministratore delegato di questa azienda. Così come ogni essere umano è unico, crediamo che anche ogni singolo robot debba essere distinto. Vabbè, insomma, questa è la cosa. Gli abiti comunque sono stati disegnati da un'azienda il cui portavoce ha dichiarato che spera di lanciarli con il marchio Mach 33 entro la fine dell'anno. I modelli robotici presentati a questa sfilata di moda a Seoul sembravano essere degli umanoidi realizzati da una startup cinese, popolari per il loro costo relativamente basso, cioè questo non è stato reso noto, però diciamo che i robot sempre più abili hanno dimostrato di essere in grado di eseguire coreografie, partecipare a gare, persino atterrare dopo salti mortali all'indietro. Diciamo che il fatto di vestirli adesso è un vezzo nuovo, però il mondo potrebbe avere più di 1 miliardo di umanoidi entro il 2050, anche se bisogna dire che i robot completamente automatizzati che utilizzano le emergenti tecnologie di intelligenza artificiale fisica sono ancora rari e la maggior parte delle dimostrazioni, come in questo caso della sfilata, quelle più impressionanti, sono controllate a distanza oppure sono preprogrammate, quindi non sono del tutto autonomi. Però intanto si sono poste anche il problema, appunto, di vestirli in qualche modo. Beh, se ci pensate è anche vero, perché sono sempre così con la plastica le cose, per cui mettiamoci sopra, che ne so, un Versace, un vestito, un tailleur, ecco, a seconda del tra virgolette sesso del robot umanoide. Musica per noi ci si continua adesso anche con Harry Styles e questa American Girls.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Uno sguardo alle notizie, le notizie flash delle 9.30, anche quest'oggi, appunto fra poco, qui sulle frequenze di Radio Capodistria. E la nostra mattinata poi continuerà ancora per un'oretta, fino alle 10.30. Intanto ci accompagneranno allo spazio dedicato alle notizie e all'informazione flash gli AHA, quelli di qualche anno fa con Take On Me.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 9.30. Kočevski Rog, luogo simbolo in Slovenia delle uccisioni di massa avvenute al termine della Seconda Guerra Mondiale, stamane la tradizionale cerimonia commemorativa con una funzione religiosa. Inizierà alle 11 con la messa di suffragio celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Slovena e Vescovo di Novo Mesto, Andrej Sajé. Nel quadro del programma culturale interverrà con in discorso l'ex giudice della Corte Costituzionale Klemen Jaklič. Kočevski Rog, come detto, è il luogo simbolo delle vittime delle esecuzioni compiute dalle autorità comuniste nell'immediato secondo dopoguerra. Si calcola che solo in quella zona presso Kočevje siano state gettate nelle cavità naturali circa 30.000 persone. Sul sito web del Senato italiano è ora disponibile la versione della Costituzione italiana in lingua slovena. Secondo quanto dichiarato dal Senato stesso, l'iniziativa è stata promossa dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene, SSO, una delle principali associazioni degli sloveni in Italia. Il documento è stato pubblicato proprio in occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L'SSO ritiene che la Costituzione in lingua slovena rappresenta un passo importante verso il raggiungimento della parità linguistica e il riconoscimento del ruolo della comunità nazionale slovena in Italia, scrive il Primorsky Dnevnik. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che nella notte sono stati intercettati 376 droni ucraini in diverse aree della parte occidentale del paese, presa ed mira anche la capitale e San Pietroburgo, dove oggi si conclude il forum economico annuale ospitato dal capo del Cremlino Putin. A seguito di un attacco ucraino nel porto di Ust-Labinsk nel sud del paese è scoppiato un incendio, non si segnalano vittime. Al contempo almeno tre persone sono rimaste uccise negli attacchi russi contro l'Ucraina, due nella regione di Zaporizhia e uno nella città di Dnipropetrovsk. Via libera definitivo all'Iran per la Coppa del Mondo di calcio. I componenti della nazionale di calcio iraniana che parteciperà ai mondiali 2026 hanno ottenuto il visto per gli Stati Uniti, l'hanno dichiarato venerdì due funzionari americani, e sono stati così autorizzati a entrare negli Stati Uniti dal loro centro di allenamento a Tijuana in Messico in vista delle prime due partite che si disputeranno vicino a Los Angeles questo mese. La partecipazione della squadra ai mondiali è stata complicata dalla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Problemi con il rilascio dei visti avevano precedentemente costretto l'Iran a spostare il proprio centro di allenamento da Tucson in Arizona a Tijuana, al confine tra Messico e California. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

Allo Barks con questa Get Go qui su Radio Capodistria. Parliamo di concerti. Abbiamo parlato prima, c'è nato prima il concerto che ha aperto il tour di Tiziano Ferro lo scorso fine settimana da Lignano, ma c'è stata l'apertura anche da Rimini invece del tour di Vasco Rossi lo scorso 30 maggio, ed è pronto appunto a regalare qualcosa di veramente incredibile ai suoi fan più accaniti, con uno speciale riconoscimento praticamente, perché questo Vasco Live 2026 ha pure una medaglia celebrativa realizzata apposta dalla Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un cimelio quindi è destinato a diventare un oggetto di culto tra i fan del rocker, distribuito però soltanto agli spettatori che sono in possesso del VIP ticket del tour. L'immagine raffigurata sulla medaglia è stata scelta direttamente da Vasco, realizzata da Eleonora Curti, che è un'artista in formazione avanzata della storica scuola romana fondata nel 1907 all'interno della Zecca dello Stato. Sul fronte viene mostrato il rocker di spalle davanti al pubblico con il chiodo borchiato e l'iconico cappello. Sul retro invece compare il logo dell'album Nessun pericolo per te 1996, circondato dalle braccia alzate dei fan. Beh, insomma, destino ha voluto che questa artista Eleonora Curti fosse una grandissima fan di Vasco, tanto ad aver chiamato il figlio allo stesso modo, e quindi realizzare la medaglia celebrativa del suo tour deve essere stata per lei un'emozione senza pari. Infatti ha dichiarato: visto che è dedicata ai suoi sostenitori, ho voluto rappresentare Vasco davanti al suo pubblico. Il bello dei suoi concerti è proprio questo, l'energia collettiva, le braccia alzate, la sensazione di ritrovarsi tutti insieme come una grande comunità, e lei sa appunto di che cosa si parla. Comunque è la seconda volta che la Scuola dell'Arte della Medaglia dedica un'opera a un grande della musica italiana. Era già successo lo scorso anno, quando era stato realizzato una speciale medaglia plettro, in questo caso in omaggio a Pino Daniele, e quest'anno invece a Vasco Rossi. E complimenti. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, disagi in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Sigla single della settimana.
5: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome.

Da 1 a 10, quanto vi piace andare dal dentista? Difficile che qualcuno dica 10, effettivamente. Però diciamo che certe volte è giusto anche andarci, cioè nel senso è importante andarci e vincere la paura del dentista per restituire il diritto alla salute a milioni di cittadini. Ecco, questa è un po' un'iniziativa, diciamo così, è una volontà di migliorare un po' le cose, perché l'odontofobia rappresenta oggi una delle principali barriere all'accesso alle cure dentali un po' dappertutto. Hanno fatto questo studio però adesso in Italia e oltre il 70% della popolazione dichiara di provare ansia o timore prima di una visita, e quasi 13 milioni di italiani rinunciano o rimandano trattamenti necessari, con conseguenze che poi sono pesanti sulla salute orale. E in questo scenario la risposta contro la fobia della poltrona arriva da quella che è la sedazione cosciente con protossido d'azoto. Beh, c'è un docente, già docente dell'Università Statale Milano Bicocca, direttore sanitario della clinica Odonto Aesthetics, si chiama Stefano Scavia, che ha detto che questo protossido d'azoto è già diffuso ampiamente negli Stati Uniti e nel nord Europa e sta conoscendo però una rapida espansione anche a latitudini più basse, come ad esempio in Italia, dove ogni anno vengono inseriti circa 3 milioni di impianti dentali e cresce la domanda di interventi mini-invasivi. Non è soltanto il controllo del dolore importante, ma bisogna disinnescare proprio la paura alla radice, trasformando radicalmente l'esperienza di cura. Questo permette anche a pazienti molto ansiosi, magari anche ad anziani, a cardiopatici, no, di affrontare interventi complessi in totale serenità. Il funzionamento si basa appunto su questo protossido d'azoto, che potrebbe essere, diciamo, utilizzato in maniera molto più ampia per aiutare queste persone. È noto storicamente come il gas esilarante, no? Induce rapidamente uno stato di rilassamento profondo, pur mantenendo il paziente vigile, cosciente e collaborativo. E a differenza dell'anestesia generale, la procedura non richiede alcun ricovero ospedaliero, gli effetti svaniscono nel giro di pochi minuti dalla sospensione e quindi è possibile una ripresa immediata delle normali attività quotidiane, come guidare o tornare al lavoro. Questo approccio, spiegano, azzera l'ansia, migliora la collaborazione con il medico, rende finalmente affrontabili delle procedure che magari in passato venivano rimandate o rifiutate per puro terrore. I benefici clinici, si legge poi anche in una nota, vanno ben oltre il superamento dell'ansia immediata, perché gli studi evidenziano dei tempi di recupero più rapidi, una drastica riduzione delle complicanze legate allo stress psicofisico e una maggiore adesione ai controlli successivi, quindi con un evidente miglioramento dei risultati e poi alla fin fine anche una contrazione dei costi complessivi per il paziente. Vedremo appunto se sarà diffuso maggiormente questo utilizzo del gas esilarante. Chissà, speriamo appunto per quelli che sono ansiosi quando vanno dal dentista che ci sia questa possibilità, questa soluzione. Adesso con noi ci sono Jovanotti e Franchi High Energy con Pedale e Batteria.

Era Kylie Minogue con Light Up. Abbiamo terminato il nostro appuntamento per oggi, per questo sabato. Vi auguro un buon fine settimana, ovviamente. Ci risentiamo settimana prossima, mercoledì, sempre qui dalle frequenze di Radio Capodistria. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli. Ciao ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 10.30. L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è decollato alla volta di Madrid, prima tappa del suo quarto viaggio apostolico in Spagna, che lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e Isole Canarie. Tra gli appuntamenti più significativi, il discorso davanti al Parlamento spagnolo l'8 giugno, Leone sarà il primo pontefice a pronunciarlo, e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia dell'architetto di Dio Antoni Gaudí. L'arrivo nella capitale spagnola è previsto per questi minuti. Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato a Mosca l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, lo ha annunciato il consigliere del leader russo per la politica estera Yuri Ushakov. Secondo le sue parole, la conversazione è stata positiva. Ushakov però non ha rivelato altri dettagli a riguardo. Non è chiaro quindi se Putin e Schröder abbiano discusso sulle possibilità di negoziati tra Russia e Unione Europea. Recentemente, lo ricordiamo, Putin ha menzionato Schröder come possibile mediatore nei colloqui tra Unione Europea e Russia, una proposta subito rigettata sia dalla Germania che da altri paesi dell'Unione Europea, ma anche dall'Ucraina, principalmente a causa dei forti legami dell'ex cancelliere con la Russia. Intanto il presidente statunitense Donald Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca, ha affermato che i capi di Stato russo-ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky ora dovrebbero risolvere la questione della guerra in Ucraina fra di loro. Lo riporta la piattaforma media ucraina United 24. Il leader statunitense ha dichiarato ancora di non essere contrario a un dialogo diretto fra i presidenti russo e ucraino che risolvano la questione da soli. Sono stato io a portare in questa situazione e credo che tutto si risolverà, ha aggiunto Trump. Secondo i dati finora resi noti dalla polizia, una persona è rimasta lievemente ferita nella sparatoria di ieri sera alla periferia di Lubiana, nel parcheggio vicino a un locale di ristorazione. I poliziotti continuano a raccogliere informazioni e a indagare intensamente per chiarire tutte le circostanze di quanto successo e la movente per identificare le persone coinvolte. Come riportato dal sito web del quotidiano Delo, nel parcheggio diverse persone hanno litigato e durante la lite si sono sentiti anche dei colpi di arma da fuoco. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
0: Sei 117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116 117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: In entrata lo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Gente, benvenuti
4: al festival più bel del mondo.
5: Del 6 al 27 giugno.
4: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
5: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
4: Festival dell'Istroveneto.
5: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
4: Dobrodošli festival Istrovenetskog narječja.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Radio Vagando. In cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Uizzi.
7: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Uizzi, a coloro i quali ci sentono oggi durante la nostra diretta del martedì, ma anche a quelli che ci riacciuffano la sabato mattina, sempre a quest'ora quando c'è la replica di Radio Vagando. Ultime due puntate perché l'estate sta arrivando, noi tra un po' passeremo al palinsesto estivo di Radio Capodistria e ci troverete al venerdì per parlare di viaggi. Allora, io vorrei salutare anche Danei Brakic alla parte tecnica, benvenuto anche a lui, un sacco che non si lavora assieme perché oggi ci si ritrova. Oggi una data particolare per chi ci sente, cioè una data particolarmente significativa direi per chi ci sente dall'Italia, per i nostri ascoltatori, perché 80 anni fa nel 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e per la prima volta in questa consultazione nazionale votarono anche le donne. Per cui una giornata che ha segnato l'inizio di una nuova stagione e che continua a ricordarci il valore della partecipazione, dei diritti, della cittadinanza. Parleremo anche di questo perché più o meno oggi a metà trasmissione vi faremo sentire un contributo realizzato da una collega della RAI del Trentino Alto Adige, realizzato per la comunità radiotelevisiva italofona di cui anche Radio Capodistria fa parte, dedicato proprio al voto delle donne il 2 di giugno del 1946. Noi però tratteremo tantissimi argomenti e tante cose. Allora, la prima canzone non è un caso. Cominciamo con la canzone che è diventata quasi un ritratto collettivo dell'Italia, con le sue luci, le sue ombre, la sua inesauribile voglia di guardare avanti. Cominciamo con Francesco De Gregori, con Viva l'Italia.
8: L'Italia liberata.

0: E lasciamo anche la musica di Francesco De Gregori, questo Radio Capodistria qui a Radio Vagando. E noi oggi vi portiamo in provincia di Rieti, a Contigliano per la precisione, per parlare di oli essenziali. Perché? Beh, c'è un antefatto. Voi in questi giorni state sentendo su Radio Capodistria alle ore 10 la trasmissione che abbiamo realizzato con la comunità radiotelevisiva italofona in cammino nella Valle Santa Reatina. Questo cammino di 4 giorni a cui ha partecipato anche Radio Capodistria, da cui è nato un podcast di 5 puntate. E durante il nostro, credo fosse proprio il primo giorno di cammino, noi ci siamo imbattuti, diciamo, in una zona bellissima, tra l'altro, appunto, molto verde, piena di natura, proprio nella valle Reatina, e ci siamo imbattuti in Edoardo Coccia, che si occupa di oli essenziali. Ecco, lui coltiva direttamente le piante aromatiche, le raccoglie a mano e realizza questi oli essenziali idrolati, oleoliti, con un impianto di distillazione progettato da lui stesso. Tra prodotti che realizza ci sono lavanda, rosmarino, alloro, melissa, timo, ovviamente, insomma, ne dimentico tantissimi. Ecco, vabbè, abbiamo il piacere magari di farci una piccola lezione sugli oli essenziali. Diamo il benvenuto ad Edoardo, che su Radio Capodistria. Buona mattinata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, benvenuto Edoardo. Ecco, senti, io approfitto appunto di questa conoscenza che noi abbiamo fatto in cammino e ti chiedo, no, se puoi immaginare che io sia una di quelli che sente parlare proprio di oli essenziali, però non ha la minima idea di che cosa siano. Ecco, per cui ci vorrei chiedere un pochino se ci racconti che cos'è un olio essenziale e perché una pianta lo produce.
1: Beh, cosa sono gli oli essenziali è una domanda molto complessa a cui
0: sì,
1: rispondere.
0: Lo credo, sappiamo.
1: Credo che la prima cosa da dire è che un olio essenziale non è semplicemente un profumo, è una sostanza aromatica che la pianta produce per vivere, comunicare, proteggersi. In biologia fa parte dei cosiddetti metaboliti secondari, cioè quei composti chimici che la pianta produce, ma non per le funzioni fondamentali della cellula. Piuttosto svolgono dei ruoli chiavi nell'interazione con l'ambiente. Le piante non possono muoversi, spostarsi, quindi hanno sviluppato delle strategie alternative. Gli oli essenziali servono per attirare gli insetti impollinatori, difendersi da funghi, batteri, affrontare gli stress ambientali. E noi esseri umani abbiamo imparato ad estrarli, ma in realtà sono lì nella pianta come una sorta di linguaggio invisibile. E la cosa affascinante è che quel linguaggio noi possiamo sentirlo attraverso l'olfatto, che è il senso più legato alla memoria, alle emozioni.
0: E Edoardo, sentiamo anche gli uccellini di sottofondo, anzi li sentavamo, è molto bello tutto questo. Ma senti, sul tuo sito, la Crisalide Oli Essenziali, appunto si parla sia di oli essenziali che di idrolati e di oleoliti. Quali sono le differenze tra questi tre prodotti?
1: Le differenze sono sostanzialmente delle preparazioni diverse che raccontano un aspetto diverso della stessa pianta. L'olio essenziale è il principio attivo, il fitocomplesso della pianta, preso tal quale, così com'è, come la pianta lo produce, viene estratto puro, assoluto. L'idrolato invece è molto più morbido, leggero, è ciò che accompagna l'estrazione, la distillazione dell'olio essenziale, e quindi sono micro particelle di olio essenziale all'interno di quelle che sono le cosiddette acque aromatiche, una volta così le chiamavano. L'oleolito invece è un altro modo proprio per estrarre i principi attivi della pianta. Si prevede una macerazione in un olio vegetale della parte della pianta che ci interessa, e attraverso questa macerazione, poi può essere al sole, può essere al buio a seconda del tipo di piante, si ottiene un olio che è ricco di quel fitocomplesso e quindi lo è già diluito in un certo qual modo.
0: Che mondo affascinante questo. Ecco, ma senti, facciamo un esempio, no? La lavanda che tu coltivi, ecco, per cui parliamo ovviamente della lavanda che conosciamo tutti, che viene coltivata anche da queste parti, ecco. E qual è il viaggio che fa dal campo fino a quella piccola bottiglietta che troviamo ad esempio sugli scaffali?
1: Il viaggio della lavanda.
0: Sì.
1: La lavanda è la regina degli oli essenziali.
0: Eh sì.
1: E quando si ha a che fare con la natura, tutto inizia sempre un po' con l'osservazione e l'ascolto, che fa maturare poi l'esperienza. Si inizia aspettando il momento balsamico giusto, cioè è il momento in cui la pianta esprime al meglio le sue caratteristiche. Nella tradizione si dice che la lavanda è pronta quando le api, che fino a quel momento volavano di fiore in fiore, la abbandonano. A quel punto si può raccogliere. E poi c'è la raccolta, appunto. E la raccolta per me è quel momento di presenza. Io raccolgo manualmente con il falcetto, quindi la presenza innanzitutto per non tagliarsi.
0: Okay.
1: Ma poi anche per vivere pienamente, potrei dire muscolarmente e animicamente il momento. Dopo che viene raccolta, viene portata dove è l'alambicco e lì si inizia una distillazione in corrente di vapore. Il vapore attraversa i fiori, cattura le molecole aromatiche, poi quando si raffredda torna liquido e a quel punto abbiamo l'olio essenziale e l'idrolato che si separano naturalmente. Lì che succede qualcosa di magico, no? Che quella montagna di fiori diventa poche gocce. E prima di arrivare alla bottiglietta dobbiamo aspettare, però. Nuovamente c'è l'attesa, la sospensione, perché un olio essenziale appena estratto non può essere imbottigliato. A quel punto deve riposare, la lavanda sarebbe minimo 4 mesi, un riposo in cui si armonizza, in cui matura, e poi a quel punto sì. Finalmente la possiamo mettere nelle bottiglie.
0: Beh, diciamo che comunque la distillazione sembra quasi questo rito alchemico, no? Quando hai visto uscire la prima goccia di un olio essenziale, così dal tuo alambico, e che emozione è stata? Cosa succede tecnicamente in quel momento poi?
1: L'emozione è difficile da raccontare. Spiegami te come si racconta un brivido.
0: Si cerca ma non si riesce poi.
1: Sì, uno è lì sospeso nell'attesa, col dubbio sempre di aver sbagliato qualcosa, è la prima volta che lo fai, e quell'attesa diventa ansia e poi arriva la goccia, si mostra, ma prima di arrivare l'acqua deve bollire, il vapore deve raggiungere il distillatore, dove lo attende la parte vegetale, e a quel punto tutto deve raggiungere la giusta temperatura prima che quella goccia riesca ad uscire. E la distillazione è profondamente alchemica, è simbolica. E nell'alchimia noi abbiamo l'alchimia cosiddetta verde, che è la spaggiria, e attraverso la distillazione degli oli essenziali si dice che si ottiene per gli alchimisti l'anima della pianta. È un lavoro in cui i 4 elementi agiscono nel ventre trasformativo dell'alambicco. È da lì che qualcosa di invisibile diventa poi percepibile. Tecnicamente il vapore rompe delle piccole sacche aromatiche della pianta e si trascina con sé le molecole volatili. Poi raffreddandosi tutto torna liquido e l'olio si separa dall'acqua.
0: Che mondo affascinante questo. Senti, ma tra tutte le piante che tu coltivi, la lavanda, l'alloro, la melissa, il cipresso, la rosa, insomma tante, ecco, ce n'è una che consideri un pochino la tua firma, cioè quella che racconta meglio quello che è il tuo lavoro e che magari ti caratterizza?
1: Non lo so, non so se ce n'è una in particolare che mi rappresenti. In ognuna c'è una parte di me, io come tutti noi sono molti, no? Quindi, però se devo proprio dirne una, forse ora come ora è l'alloro, anche perché fra l'altro mi è finito. E fa da ponte, è un bel ponte fra la consapevolezza del sé e una visione di un futuro concreto, una nota balsamica che apre. E poi arriva una pienezza che avvolge, sostiene, accompagna, è bello.
0: Senti, io immagino che molti ascoltatori a casa avranno una bottiglietta di qualche olio essenziale, magari anche ricevuta in regalo, magari anche mai aperta, ecco. Quali sono gli utilizzi più semplici?
1: Secondo me il modo migliore per iniziare è molto semplice, si tratta di annusarli. Mettere una goccia su un fazzoletto oppure usare un diffusore ambientale, già così cambia l'atmosfera di una stanza, cambia il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui viviamo l'ambiente ed entriamo in relazione con noi e con gli altri. È un poco come le piante, ricontattiamo le nostre risorse celate, il nostro corpo risponde in maniera istintiva agli odori. poi chiaramente bisogna usarli con attenzione perché sono sostanze molto concentrate, quindi l'utilizzo sulla pelle o l'ingestione senza sapere cosa si sta facendo è assolutamente sconsigliata. Ma se ci si avvicina con rispetto possono diventare una bellissima esperienza quotidiana. Ci aiutano a portare l'attenzione su di noi e ad ascoltarci, che è sempre utile.
0: Ma e tu come hai imparato questo mestiere? Quando hai capito che queste piante sarebbero diventate il tuo lavoro, la tua professione?
1: In realtà non è stato un percorso di dire lineare.
0: Immagino.
1: Ho fatto molti lavori, ho sperimentato diversi mestieri, insomma. Poi, certo, i miei genitori, entrambi periti agrari, mi hanno cresciuto stimolando uno sguardo curioso e
0: Adesso cerchiamo di recuperare assolutamente il collegamento con Edoardo, che sì, in effetti poi in quella zona ogni tanto c'erano dei problemi con le linee telefoniche. Noi facciamo un cammino, per cui beata l'ora in cui riesci a, diciamo così, a isolarti, a non essere reperibile. Ecco, comunque insomma adesso vediamo se riusciamo in un certo qual modo a recuperare il collegamento. Ecco, ricordiamo che la sua azienda nasce proprio nella provincia di Rieti. Edoardo, ci senti? Sei ritornato con noi?
1: Sono tornato.
0: Io raccontavo che appunto l'azienda nasce nella provincia di Rieti, che è un territorio spesso poco raccontato. Ecco, a dire il vero io non ero mai stata a Rieti e in modo particolare ancor meno ovviamente non sapevo nulla ad esempio proprio sulla provincia di Rieti, che ho trovato una zona con una natura bellissima, proprio verde, tanta natura, tanta acqua. Ecco, ed è un territorio spesso poco raccontato. Che cosa hanno di speciale queste colline, questi campi ad esempio per la coltivazione delle erbe aromatiche? Ecco, in che modo magari il territorio finisce dentro una goccia di olio essenziale?
1: Beh, Rieti è un territorio che resta spesso un po' nascosto, sì, effettivamente, ma forse è proprio questo che l'ha permesso di conservare una relazione molto autentica con la terra. Qui ci sono forti escursioni termiche, un'aria pulita, altitudini differenti, terreni molto vari. Tutti elementi che per le piante aromatiche sono fondamentali. Gli oli essenziali sono profondamente influenzati dall'ambiente in cui la pianta cresce. Una lavanda o un rosmarino coltivato in luoghi diversi non avranno mai lo stesso profumo, la stessa intensità, la stessa composizione aromatica. Dentro una goccia di olio essenziale finisce il sole di quell'estate, quella quantità d'acqua caduta in quell'anno, il vento, il terreno, perfino le difficoltà che la pianta ha attraversato. E in qualche modo l'olio essenziale è la memoria del tempo in un luogo.
0: La memoria del tempo in un luogo, che bello. Senti, noi abbiamo cercato oggi di raccontare, però ovviamente non è semplice, che dietro appunto questa piccola boccettina di olio essenziale c'è proprio molto di più di questo semplice profumo, perché appunto c'è il lavoro della terra, la conoscenza delle piante, anche la pazienza della raccolta e la magia della distillazione. Perché insomma ti ringraziamo e ti chiediamo se ci ricordi il tuo sito internet, così scopriamo qualcosa di più appunto sugli oli essenziali e sul tuo lavoro.
1: Allora, io ringrazio voi innanzitutto, che è stato anche un grandissimo piacere incontrarti qui sul cammino di San Francesco.
0: Sì. Sei stato il primo incontro, eravamo partiti da poco, era il secondo giorno di cammino, adesso mi sono un po' ricordata e insomma è stato così, un incontro molto, molto speciale.
1: Grazie, anche per me in realtà. Il mio sito si chiama La Crisalide Oli Essenziali, perché nella crisalide avviene la trasformazione e quello era quello che volevamo un po' trasmettere. Soprattutto siamo qua. Se uno ha voglia di passarci a trovare, di venire a vedere anche come sono le piante, come stanno, come si raccolgono, come si estraggono, ci fa piacere. Altrimenti sul sito può trovare tutte le indicazioni. C'è anche una sezione schede in cui suggeriamo come potrebbero essere utilizzati. Insomma, cerchiamo di diffondere anche un modo corretto di conoscere e incontrare gli oli essenziali.
0: Grazie Edoardo, ringraziamo Edoardo Coccia che appunto ci ha accompagnato in questo piccolo viaggio tra oli essenziali e con cui stiamo capendo come la natura possa racchiudere a volte in poche gocce anche un intero territorio e anche tante storie da raccontare. Grazie per essere stato con noi su Radio Capodistria.
1: Grazie ancora a voi, grazie.
0: Alla prossima.

0: Bossa Nostra di Gaia qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Oggi, per chi ci sente durante la diretta, dicevamo è una data particolarmente significativa per l'Italia. Allora noi vi facciamo riascoltare una puntata della miniserie in podcast L'Allora e l'Oggi della comunità radiotelevisiva italofona di cui ricorriamo sempre Radio Capodistria fa parte, realizzata dalla collega Elena De Concini, che tra l'altro saluto se è all'ascolto, che ha camminato appunto assieme a noi nella Valle Reatina, e lei ha realizzato questo contributo molto bello dedicato al voto alle donne, insomma una tappa fondamentale nel cammino verso l'uguaglianza e la piena partecipazione democratica. Ecco, per cui vi facciamo riascoltare questo contributo realizzato dalla collega di Rai Alto Adige. Facciamolo partire.
1: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: L'alba del 2 giugno fu un placido preludio alla grandiosa e spontanea mobilitazione degli elettori italiani, che, smentendo anche l'ultimo pregiudizio sulla inerzia politica del nostro popolo, affluirono alle urne fin dalle prime ore del mattino, con una percentuale di votanti mai raggiunta nelle elezioni dell'Italia pre-fascista. Ben presto si formarono lunghe file, dove cittadini e cittadine di ogni condizione sociale vollero e seppero attendere pazientemente e ordinatamente per ore ed ore prima di riuscire a compiere il primo e fondamentale dovere di un popolo democratico.
3: 80 anni fa, il 2 giugno 1946, l'Italia vive una svolta storica, un anniversario doppiamente importante. Per la prima volta votano le donne e nello stesso giorno nasce la Repubblica. Io sono Elena De Concini di Rai Alto Adige e per ricordare questa data ho cercato voci che raccontano l'emozione di quel giorno e l'ingresso delle donne nella vita pubblica del paese.
4: Una emozione incredibile, perché mi sono detta: finalmente è arrivato qualcosa di nuovo, di vero, e che se le donne hanno coraggio, questo è il principio. Votavo in una certa maniera e pensavo anche che votavo come donna.
5: Io ricordo un fatto che veramente non potrò scordare mai, perché quando si trattò di andare a votare era il periodo in cui ero incinta della sesta figlia, e io di solito quando ero incinta soffrivo sempre molto, quindi ero a letto con continue nausee, e quella mattina proprio io non ce la facevo alzarmi, e venne una mia amica a trovarmi e mi disse: andiamo su, alzati. Ma io non ce la faccio. Alzati, andiamo a fare il nostro dovere. E allora veramente quello fu il sentimento più forte, vinsi la mia sofferenza fisica, mi vestii e sotto braccio alla mia amica mi avviai verso la scuola dove appunto votammo per la Repubblica. E mi ricordo che fuori della porta incontrai una mia cognata, che anche lei stava male e anche lei si appoggiava al braccio di una sua amica, però lei andava a votare per la monarchia e io per la Repubblica. Ero molto emozionata, e a dire la verità ero anche emozionata per questo cambiamento di mentalità che stavo facendo.
6: Io ero emozionatissima, ma penso che lo fossero tutte le donne, perché era la prima volta che si facevano votare le donne, quindi c'è stato un grande afflusso, un momento emozionante. E so che c'era quest'aria così piena di entusiasmo e non si vedeva l'ora che arrivasse quel giorno per andare a votare.
7: E mi ricordo che era di pomeriggio quando andata a votare la prima volta. Si facevano delle file lunghe, perché era la prima volta, non c'era ancora l'organizzazione che c'è adesso. Si facevano delle lunghe file, ma proprio con piacere, proprio con una gioia in cuore. E a me il primo voto è stato così.
3: Un gesto semplice: ricevere una scheda, impugnare una matita copiativa, tracciare una croce. Diventa il simbolo di una trasformazione profonda della società.
8: Ecco, io di quel giorno ho una memoria precisa, tutti quasi distinto, ci buttammo ad andare ai seggi appena i seggi aprivano. Avevamo grandi preoccupazioni che i nostri certificati di identità stessero a posto, ci avevano raccomandato che non dovevamo mettere dei segni di nessun modo sulle schede che non fossero quel determinato segno, e naturalmente tutto questo creava una certa eccitazione per la stesso della votazione.
9: Gran paura di sbagliare. Poi c'erano tante raccomandazioni: non vi mettete il rossetto, che alle volte non sia che chiudendo la scheda che allora si leccava,
10: si macchia e quindi si annulla
9: il voto. Vabbè, una forte emozione.
11: Devo dire, è stata la prima volta che ci siamo sentiti cittadini invece di essere solamente dei sudditi proprio. Ho votato per la Repubblica e sono stata anche incaricata dalla Croce Rossa di accompagnare a votare disabili, persone che non potevano andare da sole. Quindi ho fatto anche questo lavoro.
12: Fino allora, quel poco che sapevamo di politica era ciò che ci veniva insegnato durante il sabato fascista, quindi non sapevamo niente della vita democratica, non sapevamo niente dei partiti, era tutta una scoperta, ma una scoperta che andava nella direzione della partecipazione.
13: Una grande euforia, io ricordo una grande gioia, anche perché questo avvenimento, noi che avevamo vissuto e operato nella Resistenza, lo avevamo previsto, coccolato, discusso, cioè era un po' scontato come evento, ma festeggiato, guardi, come il giorno di Natale, andammo tutta la famiglia insieme.
14: Me lo aspettavo, cioè ero così convinta che si toccasse, che anzi litigare con tutti quelli che dicevano: ma dobbiamo dare il voto alle donne? Come dicevo, questa domanda è sbagliata, la domanda giusta è: quando è che ci decidiamo finalmente a riconoscere il diritto di voto delle donne? Appena si cominciò a pensare che si poteva forse ottenere il diritto di voto, mi ricordo io, ma anche altre giovani partigiane, insomma, che quindi dell'ultima leva, che parteciparono o in forma di distribuzione di volantini porta a porta, oppure poi quelle che invece stavano già nei partiti facevano anche dei comizi, dei dibattiti, delle tavole rotonde.
11: Quella votazione fu particolarmente importante per le donne. Entrarono, diciamo così, in qualche modo nella vita politica dell'Italia. E fu l'inizio proprio dell'emancipazione delle donne e di quella possibilità che poi ebbero di accedere anche alle alte cariche dello Stato. Tutta la mia generazione, insomma quelli della mia età, che erano allora molto, molto giovani, erano appena usciti dalla guerra e c'era questa situazione di straordinario sgomento di fronte alla situazione italiana e a quello e ai compiti che ci aspettavano. Ma eravamo veramente pieni di speranza. E poi anche di una cauta fiducia che forse saremmo riusciti in qualche modo a ricostruire l'Italia.
9: E io credo comunque che quella decisione sia stata una decisione molto giusta e molto saggia, perché se le donne non avessero votato il 2 giugno, praticamente più di metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a decidere se l'Italia era una repubblica o una monarchia. E più della metà della popolazione italiana non avrebbe potuto contribuire a delineare, a eleggere l'Assemblea Costituente. E quindi indirettamente a delineare quelli che sarebbero stati i lineamenti fondamentali del futuro Stato democratico.
3: Con il voto le donne partecipano anche all'elezione dell'Assemblea Costituente, incaricata di scrivere la nuova Costituzione. Tra i 556 eletti entrano in Parlamento 21 donne, le cosiddette madri costituenti. 80 anni dopo, queste voci continuano a parlarci. Raccontano l'emozione di un diritto conquistato e la responsabilità di usarlo, perché ogni volta che entriamo in un seggio, quel gesto si rinnova. Questo podcast è stato realizzato da Elena De Concini di Rai Alto Adige per la comunità radiotelevisiva italofona.
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Lasciamo anche Aretha Franklin e facciamo un altro viaggio particolarissimo. Allora, prima abbiamo fatto un viaggio negli oli essenziali, invece adesso ci muoviamo così, tra virgolette, tra tendoni, cucine da campo, orchestre, volontari, profumi di griglia. Ecco, in altre parole, oggi vi portiamo un pochino nel mondo delle sagre del Friuli Venezia Giulia. Lo faremo assieme a Thomas Wally, che molti conoscono come regista e autore di videoclip, però lui insieme a Fulvia ha dato vita a questo portale Sagre FVG, che è un sito che da anni racconta e raccoglie centinaia di feste paesane del Friuli Venezia Giulia. Ecco, noi cercheremo un po' di capire perché le sagre continuano ad attirare migliaia di persone e che cosa raccontano un po' anche del nostro modo a volte di stare insieme. Ecco, allora dovremmo averci al telefono Thomas Wally. Buongiorno, buona mattinata.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, ciao, grazie per la chiamata.
0: Mi ha emozionato un attimo perché l'ho chiamato che era appena ritornato da Palmanova, ha fatto un giro nelle mura e io sono un po' di quelle zone, ecco, per cui insomma mi ha portato così un po' nei miei territori.
1: Te l'ho detto apposta perché sapevo che abitavi lì vicino.
0: Ma poi hai visto la volpe, tra l'altro, hai scoperto dell'esistenza di questo meraviglioso animale in quelle zone, ecco.
1: Sì, nelle mura di Palmanova vive una volpe e l'ho avuto la fortuna di incontrarla una mattina, bellissima.
0: Ecco, immagino il tuo cane come si sia agitato in quel momento, forse.
1: Beh, no, diciamo che tra due canoidi è meglio se questo incontro non avviene, per cui l'ho vista io e ho cercato in tutti i modi di allontanare il mio cane dalla volpe, ecco.
0: È andato tutto bene, insomma.
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Allora, senti Thomas, ti conosco in realtà dalle medie, dalle scuole medie, ecco, però tu sei conosciuto
1: da 30 anni.
0: Sì, no, più purtroppo, cioè purtroppo per il tempo che passa, ecco. E allora senti, cioè in tanti ti conosciamo come autore e regista di videoclip. Però poi ti sei messo tra le tante cose che fai a catalogare le sagre e adesso sembra quasi che le feste paesane ti diano più notorietà dei videoclip. È vero?
1: Allora, non è forse troppo una questione di notorietà, cioè probabilmente i videoclip me ne davano sicuramente di più, ma magari a livello nazionale. Ora in regione sono sicuramente un po' più noto per questo lavorone che sto facendo per le sagre paesane. Diciamo che comunque è un tipo di notorietà diversa, molto diversa, ma questa in qualche modo sto scoprendo ora che mi sta dando un po' più di soddisfazione, perché arriva la gente con occhi un po' più puri, che ti dice le cose in maniera più sincera.
0: Ma adesso tu quando vai in una sagra ti riconoscono e dicono quello che ha fatto il sito delle sagre, è venuto qua a recensire, funziona un po' così?
1: Ma è iniziato in questa cosa del riconoscimento, è arrivata da breve, da poco, diciamo così. Tutto è partito con la prima visaglia che il sito poteva avere un minimo di successo è stata con i follower, perché ho visto aumentarli in maniera esponenziale e ho pensato, Madonna, forse sta funzionando. Poi è arrivata anche così una bussata alla porta da parte della regione con una timida chiacchierata per capire se poteva esserci una collaborazione con loro, che non è andata a buon fine, ma il vero, sì, forse sentore del successo è stato proprio col riconoscimento, il fatto che le persone mi vedono e dicono, ma sei qui? Ed è successo di recente anche in una sagra nel Carso, perché sono andato a vedere la sagra di Caresana,
0: è mitica,
1: delle ciliegie,
0: quella delle ciliegie,
1: e pensavo di non essere noto fino in quelle lande e invece mi hanno fatto una festa come nemmeno le sagre in Friuli.
0: Oh, e che poi tra l'altro ti hanno regalato la maglietta, perché ti ho visto in una foto che avevi la maglietta con le ciliegie.
1: Mi hanno regalato qualsiasi cosa, mi hanno regalato la maglietta, il manifesto, una traversa per cucinare, un cestino con i prodotti tipici loro, qualsiasi cosa, erano troppo felici che fossi lì e io altrettanto.
0: Beh sì, infatti, io tra l'altro dopo vado all'intervista seria, più o meno, ecco, però poi c'è il sito internet di Sagre FVG, però poi c'è anche la pagina Facebook, ho perso quanti follower ci sono, ma decine di migliaia credo, no? Insomma,
1: siamo arrivati a 50.000.
0: Mamma mia, 50.000
1: su Facebook.
0: Sono tanti.
1: Siamo a più di 1500 like, click al giorno sul nostro sito.
0: Ecco, per cui
1: la pagina Instagram è nata da un anno, ma siamo già a 7000, pian piano sta crescendo sempre di più.
0: Ah, c'è anche quella Instagram. E poi appunto io sono andata su quella Facebook e già subito mi arrivano dritte. Ma io non sono una fan di Valerio Scano, però Valerio Scano in concerto a gratis a questa festa, però soprattutto lo dico agli ascoltatori di Radio Capodistria, perché anni fa quando fecero la festa delle luminarie, dell'accensione delle luminarie in Piazza Tito a Capodistria, invitarono Cristina D'Avena e io non vidi mai così tanta gente a Capodistria come quel giorno, e allora volevo dire che dal tuo sito ho capito che in qualche sagra c'è Cristina D'Avena a gratis.
1: Cristina D'Avena ogni volta che qualche sagra riesce ad accaparrarsela fa il botto, ogni volta è un nome di quelli che piacciono trasversalmente a mille generazioni diverse, e questo fine settimana sarà sabato alla sagra della trota di Bagnarola di Sesto Regano, sagra tra l'altro un po' chiacchierata in questo periodo per un meme che è apparso sui social di un loro manifesto appiccato un po' male, in cui la parola trota è diventata un'altra parola.
0: Ah, ok, non lo so.
1: Sono impazziti pensando di andare a una sagra in cui trovare. Ha fatto molto successo, tantissimo.
0: Allora, senti, facciamo un gioco, visto che sei un regista. Se dovessi girare un film dedicato ad una sagra friulana, quali sono i personaggi principali? Non so, il tipo della griglia, la signora della cucina, quello che vende i biglietti della pesca, il parcheggiatore.
1: Sì. Certo, i ruoli che stai dicendo tu sono sicuramente ruoli fondamentali di una sagra, no? Il parcheggiatore, chi ti fa la griglia, il personale che ti vende i biglietti della pesca, chi incassa. Ma forse però direi che iconograficamente nelle saghe friulane abbiamo proprio dei personaggi che ritornano fissi ogni estate. E quindi mi viene da pensare che se dovessi fare un film sulle saghe friulane non potrei fare a meno di chiamare René, che è il leader delle orchestre da ballo friulane. René e la sua orchestra.
0: Ok, è vero, c'è ovunque.
1: C'è ovunque.
0: Scusa, una domanda se ti interrompo su René, perché nelle sagre poi di solito sono sempre vestiti e hanno un sacco di paillette. René, anche lui tutto luccicante.
1: No, René è veramente un personaggio di un film dei fratelli Coen. È assolutamente cinematografico, è molto è un countryman, ha i capelli lunghi e grigi, il cappello da cowboy, okay. Si veste un po' come un cowboy, è un personaggio assurdo, però intanto ha una grandissima voce, è sempre sul pezzo, riesce a coverizzare in chiave liscio anche gli ultimi pezzi di Sanremo, come le orchestre romagnole, perché non è desueto, però è, diciamo che è un po' forse desueto il suo look, ma questo ci piace da morire. E oltre a lui, diciamo che per un film sulle sagre è impossibile non avere i comici friulani, che fanno parte di una tradizione importantissima di intrattenimento. E parlo di Srindole per quanto riguarda il Friuli.
0: C'è ancora?
1: Il Friuli, scusami, sì. C'è ancora in ogni sagra, sì. Romeo Patatti, che è il comico della Carnia, in tutte le sagre carniche c'è sempre lui.
0: Okay.
1: E nel Carso c'è il vostro Mago de Umago.
0: Ah, ok.
1: Il simpaticissimo.
0: Sì,
1: Mago
0: sì,
1: de Umago, ok. Partecipa in tutte le feste.
0: Ah, per cui il comico ci deve essere sempre, ecco. Ma che cos'è che rende una semplice festa paesana in una sagra memorabile? Perché insomma gli ingredienti indispensabili, abbiamo detto, René e la sua orchestra, è colui che invece appunto racconta le barzellette o il comico, ecco. E altri ingredienti che sono...
1: Bella... Sì. Delle sagre, che è un po' soggettivo il motivo per cui uno ci va. Direi che principalmente la qualità del cibo è forse la caratteristica principale per attirare persone. La location è al secondo posto, e diciamo che in Friuli ci sono sagre molto diverse, dalle sagre mastodontiche che piacciono magari alla grande massa, alle sagre un po' più piccoline che però ti fanno scoprire spesso borghi autentici, sapori autentici, persone autentiche. Sono sagre magari un po' più piccole, meno, con nomi meno grossi, senza orchestre da ballo, però con un'autenticità e una purezza meravigliose. Il mio consiglio è, per chi viene a visitare le sagre in Friuli, è di provarne entrambe, di provare la sagra mastodontica con l'orchestra da ballo romagnole, che sono quelle, poi le più grosse sono quasi tutte sul Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone, la sagra del Frico di Carpacco, quella di Viduli, insomma ce ne sono sagre grossissime lì sul Tagliamento, e però di provare anche quelle più piccoline in Carnia o nei paesini più sperduti, nei borghi delle valli, della Natisone, eccetera, che sono molto interessanti.
0: Poi appunto chi viene da quelle zone ha una sagra preferita, no? A volte anche per una semplice vicinanza o perché insomma è quella della tua zona, ecco. Ma quante ne hai recensite più o meno? Quante ce ne saranno quest'estate?
1: Il numero cambia leggermente ogni anno, perché purtroppo sì, ci sono sagre che magari si spengono perché non c'è più un rigiro di personale, di volontari che possono aiutare, quindi magari muoiono, ma per fortuna ce ne sono alcune altre che partono da zero e hanno il coraggio di avventurarsi in questa nuova cosa, che burocraticamente ora in questo paese non è facilissimo fare una sagra, non è come una volta, per cui bravi, diciamo che il numero è abbastanza costante, siamo sulle 550 sagre in Friuli Venezia Giulia in un anno, esclusi gli eventi epifanici, che per molti sono comunque eventi tradizionali che Certo. Spesso vengono legati alle sagre, ma da questo numero sono escluse, altrimenti siamo oltre i 1000.
0: Sono tante anche da seguire e da recensire. C'è un bel lavoro da fare, ecco. Però dopo tanti anni di sagre, io immagino aver visto cose incredibili. Ecco, c'è un episodio divertente, assurdo, surreale che ti è capitato durante una di queste tue esplorazioni nelle sagre del Friuli Venezia Giulia?
1: Madonna, ce ne sarebbero tante, Barbara.
0: Ma cose che si possono dire alla radio,
1: diciamo,
0: per
1: un
0: cortesia.
1: Paio non si possono dire, okay. Un paio non si possono dire, un paio te le posso svelare. Mi ricordo un anno, cos'era, una decina d'anni fa, proprio in una di quelle sagre grosse sul Tagliamento, che è la sagra di Vidulis, che non è una sagra dedicata né a un santo né a un prodotto gastronomico.
0: Cosa si chiama sono Festa le Vidulis? Campestre.
1: Vidulis è la frazione di Dignano.
0: Ah, ok, è il nome della località.
1: È il nome della località, sì. Festa campestre, molto grossa, orchestra da ballo che arrivano con le corriere, i fan dalla Romagna, eccetera. Lì succedeva che alla fine dell'esibizione dell'orchestra c'era un momento dedicato ai giovani con lo schiuma party. Ah. Per cui l'orchestra smetteva di suonare e poi da dei grandi boccaloni in alto nella pista da ballo usciva tanta di quella schiuma e iniziavano festazze con musica più dance, techno, eccetera. È stato qualche inghippo, credo, nell'organizzazione, perché a un certo punto questa schiuma ha iniziato a uscire mentre i vecchietti ballavano ancora il liscio, inondandoli completamente fino al collo.
0: Oh, immagino che siano scivolati tantissimo.
1: No, cioè un fuggi generale, urla, qualsiasi cosa. Sono entrati i giovani divertiti e i vecchi che urlavano, era bellissimo, molto, molto alto.
0: Eh beh, devi scrivere
1: anche
0: un libro.
1: Anche persone che per esempio vanno in sagra e si portano il cibo da casa.
0: Ma magari un'intolleranza, dai, vediamola così, che non è tirchiaggine. Allora, tempo fa, io credo fosse proprio te o non so chi, ho visto un filmato dove, appunto, perché dicevi che le varie orchestre il più delle volte anche prendono delle canzoni famose del momento e le aggiornano, le fanno in stile sagra e la gente le balla in stile sagra, no? Che sono tutti allineati, che fanno i passi assieme, ecco. Per cui non so se era il tuo Facebook o quello di insomma qualcuno della zona, aveva messo questo video dove l'orchestra faceva la canzone della rappresentante di lista, ciao ciao ciao, e ho trovato una cosa molto divertente, ecco. Per cui vorrei dirti, se hai già
1: la sagra di Spalletti, ti ricordi ancora quel video lì bellissimo? Anch'io mi ero molto emozionato di vedere quel singolo molto bello per me rappresentato in versione sagra.
0: Perché
1: la gente la ballava volentieri, sì. Anche se era un po' anche un inno LGBT, ecco, che era un po' strano per una saga.
0: È perché poi cioè, lo ballavano veramente bellissimo, no? Benissimo, ecco. Per cui ti chiedo, hai già iniziato a frequentare le sagre, c'è qualche novità musicale che è stata trasformata in una versione da sagra?
1: Beh, le ultime hit di Sanremo, direi
0: Salda Vinci, quella è già da 3, sagra. 4.
1: Salda Vinci è già sta suonando in sagra dal giorno dopo in cui okay. Si è esibito a Sanremo, perché aveva già un pezzo che non era nemmeno da coverizzare, cioè
0: no, quello era già pronto per la sagra, certo.
1: Era già una cumbia perfetta, sì.
0: E certo.
1: Altre invece vanno un po' cambiate nell'arrangiamento, dal pezzo di Elettra Lamborghini, eccetera, se ne sentono già tante.
0: Ah, sì. Ok, vabbè, insomma, adesso aumenta la mia voglia di andare ad una sagra. Ecco, allora, tra un po' uscirà il merchandising delle sagre che avranno, cioè già mi hai parlato un po', insomma, di queste magliette, di queste cose che usciranno prossimamente. E ce n'è una che mi piace, tipo, vincono solo i biglietti rossi, perché la pesca è una cosa fondamentale della sagra, e appunto tu ti compri questo, diciamo così, pugnetto di bigliettini e quando trovi il numero rosso hai vinto. Per cui insomma esiste ancora questo.
1: Questa è una peculiarità totalmente friulana, tanti non lo sanno, ma esiste veramente solo qui questa cosa. Noi siamo un po' cinici rispetto alla pesca di beneficenza, perché altrove spendi 3 euro di biglietti della pesca, ma sono tutti vincenti, qualcosa vinci sempre, che sia una spugnetta, qualcosa, ma ti porti a casa sempre qualcosa.
0: Il solito pacco di pasta,
1: no.
0: Di riso, sì.
1: Dobbiamo un po' soffrire, per cui ci sono i biglietti neri e sono la maggior parte, per cui vincono solo i biglietti rossi. È una frase che si sente soltanto tipicamente nelle saghe friulane ed è una cosa talmente tipica nostra che ho pensato che fosse divertente poterla inserire anche nelle t-shirt di sagre FVG come slogan.
0: Vabbè, insomma, siamo curiosi di vedere.
1: Non sarà l'unico, non sarà l'unico, ci saranno delle sorprese, perché ci sono in questo merchandising che attiveremo fra qualche giorno ci sono la possibilità di scegliere tre frasi diverse, tutte ironiche e tutte a tema sagra, ovviamente.
0: Ok, allora dicene un'altra che siamo curiosi.
1: Apertura chioschi ore 18.
0: Ok, va bene.
1: C'è una di quelle frasi che si sente sempre dire.
0: Certo.
1: E poi ce n'è un'altra con appunto il nome René e la sua orchestra.
0: Eh beh, certo.
1: Perché per noi è il simbolo.
0: Eh certo. Allora Tomas, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto divertente. Ricordo il sito sagrefvg.it. Ultima
1: grazie
0: cosa.
1: Per la gentilezza.
0: Allora senti,
1: anche
0: mettiamo
1: perché ora sì. Ora arrivano dei weekend da 30-40 sagre a settimana, quindi inizia la stagione calda rispetto
0: sì.
1: a questo.
0: Sì. Allora senti, se un turista arrivasse domani in Friuli e avesse tempo per una sola sagra, ecco, che cosa gli consigliamo questo weekend per capire lo spirito poi delle sagre in Friuli?
1: Allora, beh, questo weekend ce n'è una molto interessante in una regione del Friuli, insomma un po' sconosciuta, che è Castelnuovo del Friuli, che è un po' il medio Friuli tra Pordenone e Udine, che si chiama Tradizion Chiastellane, ed è una sagra molto interessante che propone cibo tipico di 100 anni fa, di cosa si mangiava in Friuli Venezia Giulia 100 anni fa, e quindi la sua idea di sagra è ripercorrere un amarcord gastronomico rispetto a ciò che si mangiava in questa regione tanto tempo fa. Ma il mio consiglio è comunque di trovare una sagra che sia un mix tra una sagra enorme e una sagra piccolina. Senza far torti a nessuno, forse la mia preferita di tutte è la sagra del Gallo di Casali Gallo, di Corno di Rosazzo, quindi in pieno Collio friulano, con ottimi vini friulani, carni alla brace spaziali, e una location che sembra di stare in Ohio, un villaggio country bellissimo in cui si sta veramente bene, ed è un mix perché è una sagra piccolina ma anche con orchestre da ballo molto grandi in cui ci si può divertire.
0: Bene, abbiamo preso nota, ecco, per cui rimandiamo a sagrefvg.it e ricordiamo che oltre a Thomas Wally appunto a gestire il sito c'è Fulvio Romanin, che
1: salutiamo e ringraziamo, che non poteva essere con noi oggi.
0: Ma un matrimonio in Puglia vuoi mettere?
1: Matrimonio in Puglia.
0: È una cosa seria. Grazie a Thomas Wally. Allora senti, io per
1: grazie,
0: salutarti
1: Barbara, grazie agli ascoltatori.
0: Allora io per salutarti volevo prendere qualcosa che ricordasse le sagre, però ma non posso mettere Romagna Mia, che è l'ultima canzone che ho, perché insomma ho visto che è andata in onda anche ieri, e allora invece sono andata un po' ai nostri gusti musicali, per cui ho scelto un pezzo di Robin che insomma sicuramente ci accomuna con un Dopamine, se per te va bene.
1: Mi fai quasi piangere con questa scelta,
0: ecco.
1: Magari la coverizzassero in versione cumbia per una sagra,
0: sarebbe meraviglioso. Grazie a Thomas Wally per essere stato insieme a noi, alla prossima.
1: Ciao Barbara.
0: Ciao Thomas. E noi siamo arrivati al momento dei saluti, in chiusura di questa penultima puntata della stagione di Radio Vagando. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche Danei Brakic per la parte tecnica. Un saluto da Barbara Urizzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per lavori segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per il traffico particolarmente sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera 6 giugno sino alle 6 di domattina giorno 7 chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12:30. Cultura, identità e musica, parte il Festival dell'Istroveneto. Washington si congratula con Janša e il nuovo governo. Colloquio telefonico Kaiser-Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia e l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie. Sul sito web del Senato italiano disponibile la versione in lingua slovena della Costituzione italiana. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la festa della Repubblica. Putin respinge la possibilità di un incontro diretto con Zelensky. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12:30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Le nostre regioni sono sotto influsso di un debole campo di alte pressioni. Una perturbazione si sposta verso est. Venti da ovest convogliono gradualmente sulle nostre regioni aria un po' più secca e negli strati bassi dell'atmosfera anche più calda. Le previsioni. Questo pomeriggio moderata nuvolosità anche prevalente nel litorale con isolati brevi acquazzoni. Temperature massime da 20 a 26 gradi. Domani mattina prevalentemente sereno con locali nebbie o bassa nuvolosità nei fondovalle. Nel pomeriggio e in serata qualche rovescio temporale al nord, temperature minime da 9 a 15, massime da 24 a 29 gradi. Lunedì ancora bel tempo e temperature elevate con vento dei quadranti meridionali. Martedì inizialmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesce temporali che si protrarranno anche durante la notte. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Code per lavori sull'autostrada A1 Lubiana Capodistria all'altezza di Postumia in ambo le direzioni, incolonnamenti anche dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, nonché tra Sezza e Isola e in ambo le direzioni tra Smaria e Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Cultura, identità e musica, parte il Festival dell'Istroveneto. Washington si congratula con Janša, il nuovo governo. Colloquio telefonico Kaiser Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia e l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie. Sul sito web del Senato italiano disponibile la versione in lingua slovena della Costituzione italiana. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la festa della Repubblica. Putin respinge la possibilità di un incontro diretto con Zelensky. Il Papa in Spagna. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Prende il via oggi a Buie la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto, la prima giornata della kermesse che si concluderà a fine mese e includerà pure altre località, si presenta ricca di appuntamenti. Previste premiazioni, la firma di un protocollo sulla tutela e valorizzazione del dialetto e il concerto con le canzoni premiate nelle passate edizioni del Dimmela Cantando. Sentiamo Lionella Pausini-Acquavita.
2: Una programmazione degna di celebrare i tre lustri di una delle manifestazioni più attese non solo dalla comunità nazionale italiana, ma anche da tutto il territorio che l'ha riconosciuta come momento di aggregazione e valorizzazione di un patrimonio culturale e linguistico che contraddistingue un'ampia area transfrontaliera. Alle ore 16 ci sarà la premiazione del concorso letterario e video riservato ai giovani che quest'anno, come raccontato dagli organizzatori, ha visto una grande adesione. Successivamente prevista la firma del protocollo d'intesa tra la regione istriana e le municipalità interessate per la tutela della parlata istroveneta, un gesto simbolico ma di grande valore che conferma la volontà di salvaguardare un tassello imprescindibile dell'identità regionale. Tra le iniziative immediate figura l'installazione di tabelle che indicano i luoghi quali località in cui è presente e si parla l'istroveneto. La prima giornata si concluderà quindi con un evento definito speciale che porterà in piazza San Servolo gli interpreti e le canzoni vincitrici del Dimmela Cantando, il festival della canzone inedita. Saliranno sul palco artisti come Alba Nacinovic, Andrea Scarcia, i musicità Stefano Hering, Massimiliano Cernecca, Maxino, fino a Sara Salvi, Nicola Vidac e Angelica Zacchigna. Una carellata di brani migliori che celebrerà comunque tutte le 186 canzoni presentate in questi 13 anni della competizione canora. Il Festival dell'Istroveneto, come detto, andrà avanti fino al 27 giugno, quando in programma sempre a Buie la serata finale del Dimmela Cantando, che quest'anno farà tappa anche a Tribano in Veneto e a Isola. Non mancherà la rassegna destinata a cori e filodrammatiche, con ben 8 appuntamenti che toccheranno, oltre a Buie, le località vicine Verteneglio, Momiano, Castelvenere e Matterada, portando in scena i gruppi vocali e di recitazione operanti in seno alle comunità degli italiani. Tanti pure gli appuntamenti collaterali che prevedono concerti, laboratori e altri contenuti ancora.
1: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto le congratulazioni al primo ministro Janez Janša e al nuovo governo sloveno per la conferma in Parlamento. In un comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato si sottolinea che gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare strettamente per promuovere i valori comuni, anche per quanto riguarda la difesa, la resilienza energetica, la stabilità regionale e il benessere condiviso. Il ministro degli Esteri ed europei Tone Kaiser ha confermato in un colloquio telefonico con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani i rapporti di amicizia e alleanza tra i due paesi. I capi diplomazia hanno confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione e hanno concordato di incontrarsi presto, ha comunicato il ministero degli esteri sloveno. Nel corso del colloquio Kaiser e Tajani hanno affrontato brevemente temi attuali internazionali che saranno presto trattati dal Consiglio dell'UE per gli affari esteri. Hanno riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare quella transfrontaliera, sottolineando l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie legate alla collaborazione economica e negli investimenti nonché scientifica e tecnologica tra i due paesi. Il presidente del governo Janez Janša ha partecipato ieri, durante la sua prima visita all'estero dall'assunzione dell'incarico, al vertice UE Balcani Occidentali in Montenegro. A margine dell'evento ha avuto una serie di colloqui informali con i leader europei presenti. La Slovenia sarà in questo mandato un rappresentante forte e credibile dell'Unione Europea, in grado di creare unione e collaborare con tutti i partner europei, ha scritto il governo sul social X. Janša ha incontrato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier belga Bart De Wever e maltese Robert Abela. Il vertice UE Balcani Occidentali si è svolto in un periodo in cui l'allargamento, a causa delle mutate condizioni geopolitiche, è nuovamente tra le priorità strategiche dell'Unione. Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la festa della Repubblica Italiana con un evento che ha unito momenti istituzionali, cultura e convivialità. La serata si è aperta nella sala San Francesco d'Assisi a Capodistria con il concerto del celebre gruppo vocale Neri per Caso, per poi proseguire al Museo Regionale, dove ospiti e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per un momento conviviale. Sentiamo Beatrice Zisa.
3: Il Consolato Generale d'Italia a Capodistria ha celebrato la festa della Repubblica Italiana con una cerimonia che ha riunito rappresentanti delle istituzioni della comunità nazionale italiana e numerosi ospiti del territorio. Ad aprire le celebrazioni è stata la Console Generale d'Italia a Capodistria Simona Ciuffoni, che ha ricordato il significato della festa della Repubblica come occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità.
4: È un momento per festeggiare proprio la nascita della Repubblica, per stare tutti insieme e per fare comunità. Per cui questa è la cosa bella della festa della Repubblica, è capire che la Repubblica siamo noi, ognuno di noi, e valutare anche gli anni trascorsi e i passi avanti compiuti senza dare nulla per scontato. Per cui è bella anche la partecipazione dei giovani, dei ragazzi, perché è importante che anche loro, tutti quanti, ci ricordiamo com'era nel 46 e come siamo adesso.
5: Qual è il significato anche un po' personale per lei, visto che la prima festa della Repubblica che festeggia qui in veste di console generale?
4: Vabbè, innanzitutto una grande emozione e sono contenta della partecipazione delle persone. È un mio ringraziamento a tutta la comunità presente qui per l'accoglienza che mi ha dato da quando sono arrivata, e per me per prima un momento di grande riflessione, in quanto, ecco, per la prima volta mi trovo a festeggiare dall'altra parte dell'Egeo questa importante occasione e sono molto orgogliosa.
3: Nel corso della serata è intervenuto anche l'ambasciatore d'Italia Lubiana Giuseppe Cavagna, che ha rivolto un saluto alla comunità nazionale italiana sottolineando l'importanza dell'impegno di quanti contribuiscono ogni giorno a mantenere vive la lingua, la cultura e le tradizioni italiane in Slovenia. L'ambasciatore ha inoltre ricordato che il 5 giugno ricorre anche la festa dell'Arma dei Carabinieri, invitando i presenti a dedicare un applauso all'istituzione. Ad accompagnare le celebrazioni è stato il concerto del gruppo a cappella Neri per Caso, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Il gruppo vocale ha proposto alcuni tra i più celebri successi della musica italiana e internazionale, ricevendo una lunga standing ovation. Al termine della parte ufficiale, gli ospiti si sono trasferiti al Museo Regionale di Capodistria, dove la celebrazione è proseguita in un clima conviviale, offrendo un'ulteriore occasione di dialogo e incontro tra istituzioni e comunità.
1: Sul sito web del Senato italiano è ora disponibile la versione della Costituzione italiana in lingua slovena. Secondo quanto dichiarato dal Senato stesso, l'iniziativa è stata promossa dalla Confederazione delle Organizzazioni Slovene, SSO, una delle principali associazioni degli sloveni in Italia. Il documento è stato pubblicato proprio in occasione dell'80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. L'SSO ritiene che la Costituzione in lingua slovena rappresenti un passo importante verso il raggiungimento della parità linguistica e del riconoscimento del ruolo della comunità nazionale slovena in Italia, scrive il Primorski Dnevnik.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la possibilità di un incontro diretto con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, proposto da quest'ultimo in una lettera aperta. Pronta la risposta di Zelensky: Putin sta scegliendo la guerra. Sentiamo Erika Paternosh.
6: Intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non vedere l'utilità di un incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky finché non si raggiungerà un accordo sulle condizioni per la fine della guerra. L'incontro, secondo Putin, avrebbe senso solo per la parte ucraina. Il cessate il fuoco temporaneo fermerebbe infatti l'avanzata delle forze armate russe. Abbiamo bisogno di accordi, ha detto ancora il leader russo. Lasciamo che gli esperti lavorino, elaborino soluzioni e poi potremo incontrarci, ha aggiunto. Putin ha ribadito che il conflitto in Ucraina finirà solo quando la Russia raggiungerà i suoi obiettivi. Pronta la reazione di Zelensky. Purtroppo la parte russa sta di nuovo scegliendo la guerra, ha detto. Tutti hanno sentito la risposta, una risposta debole, semplicemente non vuole terminare la guerra, ha precisato. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha affermato intanto che Putin e Zelensky ora dovrebbero risolvere la questione fra di loro. Il leader americano ha dichiarato ancora di non essere contrario ad un dialogo diretto fra i due presidenti, che risolvano la questione da soli. Sono stato io a portarli in questa situazione e credo che tutto si risolverà, ha aggiunto Trump. Vladimir Putin ha intanto incontrato a Mosca l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto il consigliere del presidente russo per la politica estera Yuri Ushakov. La conversazione è stata positiva, ha spiegato Ushakov, senza però rivelare altri dettagli a riguardo. Non è chiaro quindi se Putin e Schröder abbiano discusso sulle possibilità di negoziati tra Russia e Unione Europea. Recentemente, lo ricordiamo, Putin ha menzionato Schröder come possibile mediatore nei colloqui tra UE e Russia, una proposta subito rigettata sia dalla Germania che dagli altri paesi dell'Unione, ma anche dall'Ucraina, principalmente a causa dei forti legami dell'ex cancelliere con la Russia.
1: Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Goruk sull'isola di Keshba a scopo difensivo e ha anche confermato di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Nella notte hanno risuonato le sirene in Kuwait e Bahrain per lanci di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi alle basi nemiche nella regione in seguito ai raid aerei statunitensi. L'aereo con a bordo Papa Leone XIV è atterrato all'aeroporto internazionale di Madrid in Spagna, dove il pontefice terrà il suo quarto viaggio apostolico internazionale fino al 12 giugno. La missione pastorale lo porterà anche a Barcellona, Montserrat e Isole Canarie. Tra gli appuntamenti più significativi, il discorso davanti al Parlamento spagnolo l'8 giugno, Leone sarà il primo pontefice a pronunciarlo, e l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, della Sagrada Famiglia, dell'architetto di Dio Antoni Gaudí. I temi centrali dei colloqui saranno pace, disarmo, migrazioni. Un titolo un po' provocatorio, ma che ha attirato molti curiosi per la conferenza organizzata da Lega Ambiente Trieste, centrale nucleare di Kursk. La pericolosità sismica del sito dell'impianto viene consapevolmente sottovalutata. Sottovalutata, si chiede. All'incontro ha partecipato il geologo Livio Sirovic dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, OEGS, autore insieme al collega Kurt Decker dell'Università di Vienna, di un articolo scientifico recentemente pubblicato da una rivista specializzata statunitense sulla pericolosità sismica del sito della centrale di Kursk, il più letto online nell'aprile 2026. Davide Fifacco ne ha parlato proprio con il dottor Sirovic. Sentiamo le parole di quest'ultimo.
7: È un problema molto imbarazzante per la Slovenia, perché è un problema economico enorme avere questo centrale e in una collocazione che notoriamente non è molto adatta. È evidente che si crea una situazione per cui tutti sarebbero più contenti se si potesse dimostrare che il sito è più sicuro di quello che forse è. Alcuni tecnici evidentemente si prestano a fare delle valutazioni che soddisfino il committente. Succede qualcosa del genere. E questo anche perché non c'è un'entità tecnico-scientifica sovranazionale come per esempio è la NRC, la Nuclear Reactor Commission negli Stati Uniti, che sovrintenda e controlli la qualità delle perizie, la qualità degli studi e autorizzi o no i vari siti nucleari. Questo non c'è in Europa e quindi ciascuno può fare come meglio crede.
8: Quindi anche l'ampliamento, insomma, della centrale, la costruzione della seconda parte va un po', come dire, ad aggravare questa situazione.
7: Bisognerebbe fare uno studio serio, perché la stessa carta di pericolosità sismica europea non è sufficiente per decretare, diciamo, la pericolosità effettiva del sito di Kursk, perché lo studio europeo è fatto con cataloghi raccolti presso vari enti. Per una centrale nucleare occorre rifare da capo lo studio con criteri omogenei, ma questo dovrebbe essere fatto sotto un controllo internazionale, non dovrebbe essere fatto in maniera completamente autonoma. Si usa in questi casi chiamare qualche esperto internazionale a verificare la bontà degli studi eseguiti, però questi esperti internazionali vengono comunque pagati dal committente dello studio originario che va controllato, e non ci sono le garanzie perché ci sia un vero controllo autonomo e indipendente.
1: Nel centro del comune di Pirano e a Strugnano si tiene oggi una grande azione internazionale ambientale Pulizia senza confini. Nel centro storico di Pirano, subacquee volontari della Slovenia e della Croazia puliscono unendo le forze il fondale marino, compreso il mandracchio e la fascia costiera. Gli organizzatori, con a capo la municipalizzata Okolje, suddivideranno l'azione in due siti. La Federazione Subacquea Slovena organizza la pulizia della fascia costiera a Strugnano, dove volontari esamineranno e puliranno l'area fino alla punta di Pirano. In questa parte dell'iniziativa si prevede il coinvolgimento di almeno 200 subacquei. La seconda parte dell'azione si svolgerà nel centro di Pirano. Domani, domenica, i volontari puliranno anche la fascia costiera nel comune di Capodistria. Gli organizzatori con gli eventi rafforzano la cooperazione transfrontaliera e sensibilizzano sulla protezione del mare Adriatico. Il tartufo si sta rivelando la punta di diamante della promozione del turismo istriano sul mercato della Cina. L'altro anno 25.000 villeggianti del paese asiatico hanno trascorso le vacanze nella regione. Valmer Kusma.
9: L'Istria si sta posizionando come una delle mete emergenti più desiderate sul mercato turistico cinese, grazie alla sua combinazione unica di cultura, natura e alta gastronomia. A conferma di questa tendenza, l'ente turistico regionale, in stretta sinergia con l'ente nazionale croato per il turismo e la sua filiale in Cina, ha siglato una collaborazione strategica di grande rilievo con il prestigioso marchio multimediale cinese di viaggi Beyond Travel. Quest'ultimo è un punto di riferimento assoluto per il pubblico cinese d'élite. Con sede a Shanghai, il network vanta una rivista premium da 500.000 copie e un ecosistema digitale di enorme impatto che spazia su piattaforme leader. Il risultato più importante e suggestivo di questa cooperazione è la produzione di un cortometraggio video della durata di 3 minuti, interamente dedicato alla raccolta dei tartufi. Il filmato non si limita a mostrare il prodotto, ma traspone in immagini l'autentica e mistica emozione della ricerca sotterranea nei boschi istriani, mettendo in luce l'intesa tra i cercatori e i loro cani addestrati. Il video, proposto in visione anche nei voli di linea cinesi, garantisce a Lissia una visibilità senza precedenti. Tanto per fare qualche numero, nel 2025 la Croazia ha registrato una forte ripresa del mercato asiatico, ospitando circa 200.000 turisti cinesi, di cui 25.000 hanno optato per l'Istria.
1: Secondo i dati finora resi noti dalla polizia, una persona rimasta lievemente ferita nella sparatoria di ieri sera alla periferia di Lubiana, nel parcheggio vicino a un locale di ristorazione. I poliziotti continuano a raccogliere informazioni e a indagare intensamente per chiarire tutte le circostanze di quanto successo, il movente e per identificare le persone coinvolte. Come riportato dal sito web del quotidiano Daily, nel parcheggio diverse persone hanno litigato e si sono sentiti anche dei colpi di arma da fuoco. Una notizia di sport: via libera definitivo all'Iran per la Coppa del Mondo di calcio. I componenti della nazionale iraniana che parteciperà ai mondiali del 2026 hanno ottenuto il visto per gli Stati Uniti, hanno dichiarato venerdì due funzionari americani, e sono così autorizzate a entrare negli Stati Uniti dal loro centro di allenamento a Tijuana in Messico, in vista delle prime due partite che si disputeranno vicino a Los Angeles questo mese. La partecipazione della squadra ai mondiali è stata complicata dalla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Problemi con il rilascio dei visti avevano precedentemente costretto l'Iran a spostare il proprio centro di allenamento da Tucson in Arizona a Tijuana, al confine tra Messico e California. Si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardi, redazione Erika Paternos, in sala di regia Daniel Matice. Ricordiamo che tra pochi minuti alle 13 nuova puntata di Tutt'oggi Attualità, curata dai colleghi di TV Capodistria nell'ambito del progetto di scambio multimediale. In studio oggi Damian Fischer. Buona giornata.
10: A tutti i palchetti antichi!
11: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo rallentamenti con code per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, code per traffico intenso al bivio per la A23 in immissione verso Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico. Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: non solo è cresciuto nel tempo, è diventato una vera e propria istituzione, forte di alcuni appuntamenti fissi, ormai tradizionali, ed altre novità o manifestazioni che si aggiungono di volta in volta. Non mancano inoltre le tante iniziative legate alle persone che rappresentano l'anima viva e pulsante del Festival dell'Istroveneto. Il punto di riferimento in tutti questi anni, a partire dalla sua ideazione, è una persona che conosciamo bene e che saluto e ringrazio per essere tornata a trovarci, Marianna Jelicic-Buic. Bentornata.
1: Grazie mille, buonasera e grazie per questo bellissimo invito.
0: Partiamo un po' dalla fine, annunciando quelli che saranno gli appuntamenti principali, quelli tradizionali legati al festival, e se c'è qualche novità, quale?
1: Allora, noi iniziamo alla grande con una cerimonia di inaugurazione vera e propria che in questi giorni, anzi in questi mesi, ci ha portato via molto tempo, molto mirata. Come appuntamenti classici ritroveremo Dimmela Cantando, che avrà le sue tre date, una a Isola, una a Tribano, in provincia però di Padova, non Tribano, di Buie, e poi la finale a Buie. Inoltre avremo Su Esopo il Palco, Corremo Su Esopo il Palco, queste serate, 8 in tutto, dedicate ai cori e alle filodrammatiche. Ma ciò che forse è da sottolineare quest'anno, che prima della cerimonia di apertura avremo altri due momenti per noi molto importanti. Uno è la premiazione dei concorsi letterario e video dedicati ai più giovani, e poi una grande novità, un segno molto forte e importante da parte della Regione Istriana: ci sarà la firma di un protocollo d'intenti che sarà sottoscritta da tutti i sindaci oppure vice sindaci del territorio della penisola istriana, dove, laddove si parla l'istroveneto. Quindi si darà anche, diciamo, un'impronta più importante al territorio.
0: Abbiamo visto quindi che nel corso degli anni, andando a rivedere un po' i materiali che ho raccolto per l'archivio, che appunto trasmetteremo poi in sovraimpressione, abbiamo visto che all'inizio subito si parlava di un qualcosa di vedremo cosa, in che modo si svilupperà. Tu, ovviamente, avendo gestito la cosa dagli inizi, come hai visto crescere questo festival?
1: Diciamo che io non mi sarei mai aspettato un successo così grande se ripenso ai quei due primi giorni del festival, della prima edizione. Quello che però mi ha rincuorata tutto il tempo è stato vedere che c'era partecipazione da parte delle istituzioni, da parte della stessa TV Capodistria, Radio Capodistria, della Voce del Popolo. Quindi abbiamo fatto in questi anni tutta una serie di iniziative, molto spesso congiunte, e a mano che siamo andati avanti nel tempo abbiamo ampliato anche questo raggio al territorio, coinvolgendo proprio il territorio, sia a livello macro, quindi tra stati, tra regioni, ma anche a livello singolo, tra comunità. E ciò che secondo me è la cosa più importante del festival è il fatto che sia transgenerazionale, che sia internazionale e che in qualche modo abbia sempre questa fama di essere un luogo dove le persone vengono accolte, non soltanto quelli che sono i nostri connazionali, ma ha un respiro molto più ampio, quindi amato, seguito anche da chi non appartiene necessariamente al mondo comunitario. Dal festival poi, come manifestazione, sono nate altre cose importanti, tra queste il riconoscimento dell'Istroveneto 5 anni fa in Croazia e in Slovenia. Attraverso soprattutto i concorsi noi possiamo tastare il polso di come stanno andando le cose, e soprattutto quest'anno va notata questa grande partecipazione da parte delle scuole con numerosi video, con tantissimi lavori letterari, che ci fa capire che anche nel mondo delle scuole si sta lavorando e si sta effettivamente portando a compimento quello che è il desiderio del festival, ovvero renderci tutti consapevoli di quanta sia l'importanza di usarlo quotidianamente, ma soprattutto di tramandarlo e trasmetterlo.
0: Siamo consapevoli anche del fatto che parliamo spesso di noi e su di noi, che siamo dei ponti, dei collegamenti, dei confini che vengono a cadere. Ci rendiamo conto adesso che da quando è iniziato il festival siamo arrivati al punto di adesso di parlare di popoli, non più di confini?
1: Assolutamente, è un mare, potrei definirlo così, che effettivamente va a coinvolgere un territorio sempre più alto e ampio, e a unire le persone.

0: persone, quindi sia le persone che quotidianamente fanno anche altri mestieri, ma che comunque vivono l'Istroveneto, e lo stesso Istroveneto quest'anno soprattutto, quindi iniziamo il 6, concludiamo il 27 di giugno, si sta dimostrando un contenitore che è diventato un po' in qualche modo stretto. Mm-hmm. Per contenere tutto ciò che può essere detto, fatto e prodotto in Istroveneto. Ciò che forse dobbiamo comprendere, perché ad esempio qualcuno chiede come mai non avete fatto un convegno, perché non avete fatto questa iniziativa piuttosto che l'altra. Il fatto è che noi abbiamo iniziato a lavorare al programma già alla fine dello scorso, in conclusione del festival dell'anno scorso, quindi a gennaio avevamo già tutto pronto, e poi le persone si ricordavano: ah, ma si potrebbe fare anche questo, quell'altro. Sì, sicuramente per quest'anno è andata così, però vanno distinte due attività secondo me. Uno è il festival e il programma del festival, l'altro è tutta quella serie di iniziative che dovrebbero essere portati avanti nel corso dell'anno parallelamente. Cosa voglio dire? Ad esempio, facendo dei corsi su come si scrive in Istroveneto, piuttosto che iniziare a raccogliere il materiale in Istroveneto. Quest'anno possiamo dire che abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso, ma quest'anno l'abbiamo concretizzato, ovvero filmare le filodrammatiche e i cori, cioè iniziare a documentare il tutto, perché un giorno sarà sicuramente prezioso questo, così come ad esempio le canzoni di Dimmela Cantando, che sono quasi 300, quindi noi abbiamo un repertorio di 300 canzoni nuove in Istroveneto che rappresenta un documento vero e proprio.
1: C'è poi anche la particolarità, e ce ne siamo resi conto un po' tutti quelli che lavoriamo a stretto contatto nella comunità nazionale e non solo, con la cultura e l'informazione, cioè che se all'inizio c'erano dei contenuti pronti o comunque che erano stati fatti per altri fini e venivano poi portati al festival, adesso succede il contrario, cioè si preparano le cose in funzione del festival. Com'è questo a livello di soddisfazione, dai, anche personale?
0: Ma sicuramente fa molto piacere, perché come ho detto prima è diventato un contenitore che inizia lentamente ad essere stretto, e ci vede ogni anno costretti ad ampliare ad esempio il numero delle serate di Coremo su Esopo il Palco, a effettivamente trovare anche contenuti nuovi, perché come hai detto giustamente sia le filodrammatiche, sia i cori, sia gli autori, cantanti, scrittori, un po' tutti già si aspettano, si preparano, perché è diventato in qualche modo una celebrazione, potrei dire, esattamente così come aspettiamo la Pasqua, aspettiamo le vacanze, aspettiamo il Natale, un po' tutti aspettiamo anche il festival.
1: Tu lavori nel mondo della scuola, a stretto contatto con i ragazzi, i bambini, i giovani. Ricevi anche feedback, anche direttamente in quel contesto lì, da portare poi nel festival?
0: Effettivamente i ragazzi sono molto bravi, io direi così, perché abbiamo tante realtà nelle nostre scuole, quindi di ragazzi che magari non sono di queste parti, che non sono di matrimoni, di connazionali, che sono arrivati anche da molto lontano, e che proprio anche la cultura italiana stessa non è a loro familiare. Ma ciò che è bello da vedere è il fatto come siano disposti a imparare sia la lingua, sia il dialetto, sia a giocare a briscola, per dire, no? Quindi a diventare parte di una cultura che li ha accolti. E vedo che soprattutto in quella che è la realtà del Bugliese nel senso più ampio sia proprio un trend, e va a confermare ancora una volta ciò che sostengo personalmente sull'Istroveneto, che è una lingua che ti abbraccia, è una realtà che non crea confini, ma che coinvolge e rende partecipi anche gli altri, perché moltissime persone che sono poi arrivate su questo nostro territorio imparano prima l'Istroveneto piuttosto che la lingua italiana. Parlo ad esempio degli adulti che si trovano poi a essere qua, e ciò che è bello è che magari loro ti capiscono, hanno difficoltà a parlarlo perché magari si vergognano, però ti permettono di esprimerti tu nella tua lingua, loro ti rispondono nella loro, eppur ci si capisce. E questa secondo me è la grandezza e la bellezza dell'Istroveneto.
1: I giorni seguenti a quando si tengono i vari avvenimenti legati al festival, c'è un boom di interesse anche per l'Istroveneto in sé, più che al festival in quanto tale?
0: ma direi che c'è un interesse costante, ma che va in crescendo soprattutto prima del festival, perché tutti sono lì pronti ad allora quando arrivano, quando escono le date, quando iniziate, cosa ci sarà. C'è molto fermento e poi anche attraverso i concorsi si vede che le scuole riescono a trovare proprio verso la fine dell'anno, quando in qualche modo è più difficile trovare tempo perché ci sono molte cose da sbrigare, riescono comunque a trovare il tempo da dedicare anche a questa cosa creativa e comunque extracurricolare, se vogliamo. E poi non svanisce questa, come hai detto, hai osservato esattamente, non svanisce questa gioia che ci accompagna poi anche nelle settimane, nei mesi successivi al festival, perché le persone portano con sé i momenti belli, soprattutto il post esibizione, post Dimmela Cantando, perché anche quando ci sono le serate di Coremo su Esopo il Palco, la vera festa inizia dopo. Le persone sono felici di stare insieme, di rivedersi oppure di conoscersi, di incontrarsi per la prima volta e di continuare a proseguire la serata, che non si conclude quando scendono dal palco, bensì continuano presso le diverse comunità.
1: Ti sarai sicuramente trovata a dover confrontarti con un aspetto: evitare che l'Istroveneto e quanto legato adesso diventi folklore più che un modo di intendere la propria quotidianità. Come farlo?
0: Perché abbiamo questo obiettivo, parlo al plurale perché non sono da sola, certo, in tutto questo festival, e anzi sfrutto ora l'occasione per ringraziare Rosanna Bubola, Daniele Kovacic, Lena Korenica, Larry Sain. Questa è la squadra di base che poi gestisce il tutto e che veramente senza di loro neanche io riuscirei a fare niente. Io sono qua quella per, insomma, quella che sgrida gli altri, ordina e comanda. È sempre difficile, come potrei dire, è sempre difficile riuscire a tirare i confini. Non per noi, nel senso, la nostra idea di festival è molto chiara. Il problema sono, diciamo, gli altri che hanno difficoltà a far distinzione tra una manifestazione culturale e una festa popolare, e una sagra. Siamo noi quelli che mettiamo i paletti e che cerchiamo di arginare quei fenomeni che magari non coincidono con la nostra idea di festival, che è non politica, ma che è solo cultura e non è folklore, e è qualcosa di nuovo che diventerà tradizione, che è basato sulla tradizione, però che desideriamo sia quanto più contemporaneo, proprio perché relegare sempre l'Istroveneto al collegamento col passato, con i nonni eternamente, con la fisarmonica, anche negli anni, attraverso soprattutto Dimmela Cantando, siamo riusciti a vedere che il messaggio sta passando. Non ci siamo riusciti ancora al 100%, bene, però ci stiamo lavorando, quindi non è sempre facile, ma se sai esattamente che cosa desideri, diciamo che diventa più facile capire qual è la direzione da seguire.
1: Questa visione, chiamiamola visione, quando l'hai percepita? Quando ti è stato chiaro il fatto della direzione che doveva prendere il festival e soprattutto fare attenzione a questi aspetti che sono molto importanti, fondamentali?
0: Strada facendo, quindi di anno in anno, così come è cresciuto il festival, questo ogni volta hai l'occasione di confrontarti con gli altri, ascoltare i suggerimenti, ascoltare anche le tra virgolette critiche, quindi le osservazioni, che io ringrazio ogni volta che arrivano, perché ti fanno riflettere, pensi, oh, veramente forse si potrebbe fare altrimenti, quindi tutto va benissimo. Ed è uno sviluppo del festival, ma anche di te come persona che cresci, perché se smetti di crescere, di lavorare su te stesso, di diventare anche comprensivo nei confronti di ciò che gli altri ti dicono, prendere in considerazione ciò che viene detto, poi puoi accettare, puoi rifiutare, puoi spiegare le tue ragioni, però è il voler fare il meglio sia a livello professionale, quindi istituzionale, attraverso il festival, che necessariamente deve andare insieme alla tua crescita personale, perché sennò è un po' grave, diventa grave.
1: Qual è la parte più impegnativa, se vogliamo, i due appuntamenti, quelli principali, tradizionali, per cui su Esopo il palco o Dimmela cantando, per te dal punto di vista organizzativo, cosa è più impegnativo?
0: Entrambe lo sono. Ciò che diciamo fa la differenza è che Coremo su Esopo il palco vede una circuitazione di 500 persone al minimo come esecutori, e qui dobbiamo affiancare poi le diverse comunità, tutto l'aspetto logistico organizzativo. Per ciò che riguarda invece Dimmela cantando, qui c'è molta più tecnica, molto più lavoro, audio, luci, arrangiamenti, suono, cose che sinceramente nelle quali io sono ignorante, però chi le segue sa farlo. E lì c'è un altro tipo di approccio, c'è molta più fiscalità, c'è molto più, potrei dire, ci sono punti fissi che dobbiamo gestire, seguire, ma soprattutto rispettare. Quindi abbiamo poca manovra, e per questo è impegnativo da questo aspetto organizzativo, così come per il numero di partecipanti lo è Coremo su Esopo il palco.
1: Dicevi che ci sono alcuni aspetti che sono mutati nel tempo. Ci sono cose che avresti voluto fare o che intendi ancora fare legate al festival e che magari in un primo momento avevi detto questo sarebbe una bella idea, ma poi hai deciso che no, forse è meglio mantenerlo entro alcuni tipi di margini, chiamiamoli così, guai confini.
0: Quello che posso affermare con un certo grado di certezza è il fatto che proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè di questo contenitore che è diventato un po' troppo stretto per questo festival, credo sia il momento di portare a termine questo, poi rivederci a settembre e che sia giunto il momento di ripensare a come farlo. Dimmela cantando soprattutto è arrivato a un livello così alto a livello di produzione, se così possiamo dire, che più di questo io non so che cosa si possa fare. Quindi abbiamo la band al vivo, abbiamo ottimi esecutori, finalmente anche i testi, gli arrangiamenti hanno raggiunto un certo livello, la qualità è così alta che dobbiamo capire come possiamo andare avanti senza diventare noiosi o ripetitivi. Dall'altra parte, ad esempio, ripensare se Coremo su Esopo il palco, tenendo conto del fatto che le comunità comunque facciano già degli scambi tra di sé, quindi in qualche modo questa parte sia già coperta, non in un momento unico come lo è il festival attraverso le serate, ma nel corso dell'anno sta succedendo, se effettivamente questo sia necessario o ci sia bisogno di aprire altri argomenti, occuparci di altre cose. Credo che a settembre saremo più intelligenti e capiremo in quale direzione andare.
1: Quasi maggiorenni, per cui da 15, sì. Ma pian pianino ci avviciniamo, no? Hai fatto un bel annuncio, bello tosto, no? Perché allora si prospettano dei grossi cambiamenti per il futuro. Hai già qualche idea, dai.
0: No, ad esempio, vedere cosa fare con Dimmela cantando, nel senso come portare avanti il discorso, perché deve avere un prosieguo.
1: Per cui fare puntare un festival nel festival oppure?
0: Non lo so, vedremo. Ma dobbiamo capire noi stessi che cosa vogliamo, se ad esempio una possibilità che possiamo ventilare, proporre il vincitore a Sanremo, perché no? Cioè, c'è bisogno di andare oltre. E per ciò che riguarda invece Coremo su Esopo il palco, da capire se effettivamente questa parte non potrebbe essere, forse anche tolta, e vengano inseriti altri contenuti. Dico, lascio tutto aperto, però sicuramente posso dire che va rivisto, va ripensato.
1: Una rampa di lancio per certi versi per alcuni contenuti, tra questi anche sappiamo che in corso d'opera anche il discorso della casa dell'Istroveneto, no? In che modo anche questo è partito dal festival?
0: Il festival effettivamente ha prodotto effetti concreti sul territorio. Una cosa che non ho detto, ma che sfrutto l'occasione adesso, è che proprio ieri abbiamo messo la prima tabella città dell'Istroveneto all'entrata di Buie, e questo è ciò che ci aspettiamo un po' da tutti i comuni e dalle città nelle quali l'Istroveneto viene parlato. Riconoscimento come bene culturale immateriale da un lato, consapevolezza sempre maggiore dei parlanti e produzione di canzoni nuove, quindi creazione di contenuti nuovi, perché noi non stiamo parlando, stiamo costruendo in realtà una nuova storia, una tradizione futura. Mm-hmm. E quindi dobbiamo semplicemente comprendere quanto sia fondamentale che ci occupiamo e che curiamo e correggere anche noi stessi nelle piccole cose quotidiane, non dire sedia, dire carega, perché noto che soprattutto noi che lavoriamo a scuola, quindi che dobbiamo parlare anche in italiano, dovete farlo anche voi ovviamente per il vostro lavoro, poi nel nostro quotidiano siamo molto portati a cambiare, usare il termine italiano laddove invece potremmo ricorrere a uno dialettale. Quindi a volte noto che c'è questa poca cura della lingua che usiamo, e questo è anche un elemento sul quale secondo me dobbiamo lavorare nel futuro.
1: Eppure in passato, io credo che tu ti ricorda benissimo, che la tendenza era da fare il contrario, cioè si parlava di istroveneto, cioè del dialetto, del vernacolo, come un qualcosa che va a impoverire la lingua, no? Per cui si puntava molto sull'utilizzo dell'italiano standard, no? Anche in questo come è cambiato secondo te nel tempo, e soprattutto è un qualcosa in divenire ancora, o semplicemente siamo arrivati a un punto tale in cui si va a sviluppare il dialetto in un certo senso?
0: Direi che è chiaro che anche come insegnante io sostenga l'importanza della lingua standard e quant'altro, ed è giusto insegnarla. Però c'è una sensibilità crescente, perché l'istroveneto è stato sdoganato, secondo me, esattamente come anche tutti gli altri idiomi locali, l'istriotto, il fiumano, eccetera. Perché ci siamo resi conto che siamo un po' responsabili tutti della sua conservazione, quindi siamo tutti chiamati a proteggerlo, a curarlo e a portarlo avanti. E ci siamo resi conto che non è una lingua di serie B, ma va valorizzata, perché rispecchia effettivamente così come pensiamo. Io non penso in lingua e non sento in lingua, non piango in lingua e non amo in lingua, no? Faccio tutte queste cose sempre in istroveneto, traduco in realtà, e questo secondo me va capito, che è un valore aggiunto, non è togliere, ma è arricchire, è una lingua nuova per qualcuno, madrelingua per molti, e questo territorio, soprattutto il nostro territorio, è talmente ricco che tutti quanti nasciamo bene o male bilingui al minimo, e diventiamo più che bilingui, trilingui, plurilingui, e questa è una ricchezza. Quindi secondo me questa consapevolezza, soprattutto in una parte di mondo, ha preso molto vigore. Purtroppo devo constatare, ad esempio, se guardo i risultati, gli esiti del concorso letterario e video, è un po' triste, ma va detto, che ad esempio tutto il territorio della costa qui della Slovenia non ha partecipato, quindi le scuole non hanno partecipato, Pola non ha partecipato. Laddove Rovigno, ad esempio, che è chiamata a tutelare il proprio, l'idioma istriotto, trova il tempo e la responsabilità di partecipare anche al Festival dell'Istroveneto, perché nella vita reale, diciamo quotidiana, anche a Rovigno, a Sissano, a Galesano si usa l'istroveneto, e quindi sono quei casi che mi rendono fiera di essere parte di questa comunità. E soprattutto va sottolineato il crescendo che ha avuto il boiese, quindi questa grande riconferma, grande adesione, grande partecipazione e grande cura dell'istroveneto.
1: Confidiamo che questo tuo appello sia stato accolto in modo corretto, no? Mi avevi vietato domande marzulliane, ma una te le faccio comunque.
0: Prego.
1: Quanto di Festival di Istroveneto c'è in te nel corso del tempo, quanto è cresciuto, e quanto invece il festival è cresciuto con Marianna?
0: Credo sia stata una crescita comune. Io ho imparato da lui e lui si è un po' evoluto adattandosi. Credo che effettivamente siamo cresciuti insieme. Io ho sempre paura di identificarmi, così come può succedere per qualcuno, non so, quando si trova a essere per molto tempo a capo di un'istituzione, di una scuola, di un asilo, di qualsiasi situazione, tanto che a volte mi sembra di essere la stessa cosa, perché è l'argomento che poi ricorre con chiunque io parli. È un bellissimo rapporto di grande affetto, però sento anche che è una creatura che ha raggiunto una sua indipendenza e che potrà vivere con o senza i suoi genitori. Quindi non è una manifestazione pensata per stare e vivere con me, quanto per crescere e andare avanti con le proprie gambe vicino o lontano dalla propria madre.
1: Che effetto ti fa vedere queste immagini in cui ti rivedi più di 10 anni fa? Mi sembra che sia 2012-2013.
0: Può essere.
1: Quanto è cambiata quella Marianna fino ad oggi?
0: Ma sicuramente tanto. Hai i capelli più lunghi, più simpatica. No. Mi fa tanto piacere poter rivedere queste scene, anche perché c'è molta, come potrei dire, c'è questo affetto, perché l'Istroveneto è un po' anche figlio di tutti noi, figlio anche mio personalmente, però come ho detto c'è una distanza che è giusto che ci sia, una possibilità di salutarsi in un certo periodo, di lasciare forse anche le redini a qualcun altro. Sarò molto molto franca quest'oggi, ho imparato ad esserlo. Alla soglia dei 50 anni ho capito che uno può anche dire quello che pensa.
1: Per cui fra 50 anni cederai il timone.
0: Vedremo.
1: Grazie mille Marianna, in bocca al lupo e buon lavoro in questi giorni che saranno molto impegnativi.
0: Grazie mille Damian, grazie per l'invito, grazie a TV Capodistria che ci segue sempre nei nostri cuori, il nostro partner.
1: Grazie mille. Ed è tutto per oggi, grazie per aver seguito anche questa ultima puntata della stagione televisiva. Ci rivediamo a settembre e a nome mio personale e dell'intero collettivo di TV Capodistria auguro a tutti voi di trascorrere un'estate spensierata. Arrivederci.

Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, tutt'oggi attualità, la trasmissione settimanale di approfondimento dei colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 13.30. Prende il via oggi a Buia la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. La prima giornata della kermesse, che si concluderà a fine mese e includerà pure altre località, si presenta ricca di appuntamenti. Previste premiazioni, la firma di un protocollo sulla tutela e valorizzazione del dialetto e il concerto con le canzoni premiate nelle passate edizioni del Dimmela Cantando. Papa Leone XIV ha iniziato oggi a Madrid la sua visita in Spagna, che includerà anche una tappa a Barcellona mercoledì prossimo. In vista dell'arrivo del pontefice nella capitale della Catalogna, sono apparsi online annunci in cui i residenti affittano i loro salotti, balconi o interi appartamenti da cui assistere al passaggio del Papa. I prezzi variano da 250 a 1600 euro e le autorità cittadine avvertono di prestare attenzione a possibili truffe. A Barcellona, infatti, il Santo Padre parteciperà all'inaugurazione e alla benedizione della più alta torre della Sagrada Famiglia. Per l'occasione, però, il comune istituirà un'ampia zona di sicurezza intorno alla basilica. L'accesso sarà consentito solo ai residenti, ai giornalisti e alle persone autorizzate. Diversi membri dell'esercito libanese, tra cui un ufficiale, sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo militare nel sud del Libano. Lo ha dichiarato oggi l'esercito libanese. Non sono stati forniti dettagli sul numero delle vittime. Intanto, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha risposto alle critiche del presidente libanese Joseph Aoun e alle accuse di presunta interferenza iraniana negli affari libanesi. In un post sul social X, Araghchi ha scritto che dalle dichiarazioni di Aoun si potrebbe dedurre che è l'Iran e non Israele ad aver occupato parti del Libano e aver costretto alla fuga il 25% della popolazione del paese, che bombarda quotidianamente. Salvi il Libano dal suo vero nemico, signor Presidente, ha aggiunto. Un'esplosione a Porto San Elpidio, nelle Marche, ha causato il crollo parziale di un edificio di due piani poco prima delle 6 di questa mattina. Lo rendono noto i vigili del fuoco, spiegando che è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. Due feriti sono stati immediatamente soccorsi, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre proseguono le ricerche di una persona scomparsa. I vigili del fuoco sono attualmente al lavoro fra le macerie. A provocare la deflagrazione sarebbe stata una fuga di gas. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 14.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria. Buona giornata!
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Riccardo Pellegrini presenta
5: Ora Musica.

0: Bentrovati da Riccardo Pellegrini, ora musica presente tutti i giorni, anche il weekend, anzi weekend è l'occasione per andare a riproporre tutte le novità della settimana, quindi mettetevi comodi perché tra oggi e domani le risentiamo davvero tutte. Buon sabato, siamo pronti a partire e per scaldare i motori ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

That's on Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre ora musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo ora musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: intervista.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Mille cose che non sai di me, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie...
2: Beh, sono mille, quindi direi di
1: Sono tantissime.
2: Sì.
1: Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
2: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
1: È un bell'argomento. Sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
2: Sì,
1: sei d'accordo?
2: No.
1: Secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero, qualcosa.
2: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti. Un po' lo fai per proteggerti magari, no?
1: Certo.
2: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
1: No.
2: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione.
1: Esatto.
2: Quindi probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però.
1: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
2: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
1: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
2: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
1: Okay.
2: Quindi incrociamo le dita.
1: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
2: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve_, che è il trattino basso,
1: sì.
2: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
1: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
2: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
3: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, ha creato incomprensione come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale,

0: Sono solo mille le cose che non sai di me.
1: Mille cose che non sai di me, questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Ora musica nello spazio interviste.
2: Ora musica.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone, che è interessante. Video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Aura Musica, altra novità.

0: lingua.
1: La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra Desenzano e il bivio per la 21 in direzione Milano, in direzione Venezia per curiosi code tra Brescia Centro e Brescia Est. A 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert, sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione del confine di Stato si verificano code tra Pontebba e Ugovizza per traffico molto congestionato. Torniamo sulle autostrade di competenza di Autostrade Alto Adriatico, la A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste. Uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Radio Capodistria presenta.

0: Come on now.
1: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Slot Parade.
3: Anticamera.
2: Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
4: L'alta marea dei pretendenti alle classifiche internazionali avanza sulle spiagge alle porte dell'estate e noi cavalchiamo l'onda con un artista tedesco di nome Aimo, molto noto nell'ambito del genere rap, hip hop con influenze latine, e questo è il singolo con cui si presenta alla platea internazionale. Che passa? Che succede? Pubblicato lo scorso marzo, ha superato 8 milioni di stream su Spotify nel giro di poche settimane ed è una canzone mescolata a reggaeton con un sound molto orecchiabile. Il testo narra relazioni occasionali. Aimo, nuova entrata più alta tra i singoli più venduti in Austria, che passa
3: am nächsten am österreichischen Podium.

Un ritornello diventato virale soprattutto su TikTok all'insegna del cosiddetto rap europeo contaminato, ma ora voliamo in Francia con un signore che si chiama Joël Douet Filet, cantante francese con cittadinanza haitiana, 31 anni, ha rilasciato un singolo dal titolo Rihanna dall'album Hate Love, odiare l'amore, di genere pop con influenze caraibiche. Il titolo ovviamente si riferisce alla nota cantante trinidadiana ed è un pezzo da ritmo lento, sensuale, che potremmo anch'esso definire da slow jam estiva su un tappeto fatto di atmosfera romantica e onirica. In sostanza Rihanna è usata come allegoria di una donna ideale e irraggiungibile, non come soggetto reale della canzone. Joël Douet Filet. La nouvelle entrée la plus...

0: Una canzone che si presta ad un ascolto rilassato, quasi notturno, ma trasferiamoci in Irlanda con il duo dei Tampa City, città imperiale, che debutta con il singolo Self-Aware, consapevolezza di sé. Sta a metà tra indie rock, moderno e alternative pop, e quello che ha colpito parecchio è il contrasto tra sonorità molto scure e sensuali e un testo lucidissimo. Il pezzo parla di desiderio di intimità, paura di illudere l'altra persona, relazioni vissute come qualcosa di temporaneo. Questi sono i Tampa City.
1: I'm Kianis Garrett and Ordon Air.

0: Il ben talentuoso cantante, rapper e produttore discografico serbo Nucci con Voice. Rientriamo ad Anticamera di Slap Parade in questo sabato 6 giugno a caccia di futuri successi mondiali. Siamo in Grecia con la cantante di Montreal Zeina, di origine libanese ed egiziana, è riuscita a mettere insieme pop, rhythm and blues e musica araba nel suo stile che si appropria delle lingue inglese, francese e dello stesso arabo. Il suo nuovo singolo si intitola Jean Anto e deriva dall'arabo colloquiale, significando qualcosa come l'ho fatto impazzire o lo sto facendo uscire di testa. Il tema centrale è il potere seduttivo femminile e il pezzo insiste sull'idea mi desideri, mi insegui, ma non significa che io mi conceda. Zeina, in ascesa in Grecia.
1: Το πιο κοντινό στο ελληνικό βάθρο.

0: This is Slot Parade Anti-Camera on Radio Capodistria with Ferruccio Mike Crevitin.
1: La giovanissima Zeina col tormentone Jean Antoine, e chissà che non diventi veramente il brano più gettonato dell'estate. Siamo in Portogallo con tale McLele JP e il singolo Famoso Imã, Famosa Calamita, una canzone funk brasiliana pubblicata lo scorso 18 febbraio. Il titolo viene usato metaforicamente come una sorta di eccesso di autostima volta ad attirare automaticamente le donne. Magari fosse così. Il tema sociale che lo percorre è l'ascesa dalla povertà, l'ostentazione di moto e auto, la sessualità esplicita, il desiderio di rivalsa, il rapporto conflittuale con autorità e Stato e infine il culto della nave vista come simbolo di successo. Nel brano c'è anche un evidente contrasto tra melodie quasi cantate e testi estremamente crudi.
2: O mais próximo do pop radio português.
3: E aí, DJ Gordinho da VR! Moleque é brabo, né?

0: sbaraglio.
1: Oggi abbiamo messo a punto un bel intreccio di diversi generi e viriamo sul Regno Unito insieme alla cantautrice britannica Olivia Dean. Due album all'attivo, è stata premiata con 4 Brit Award e riconosciuta con il Grammy Award quale miglior artista esordiente nel corso di quest'anno, mentre Baby Steps è il titolo del suo nuovo singolo tratto dall'album L'arte di amare, The Art of Loving, dove il tema centrale è il recupero dopo una relazione finita. Questo brano parla di imparare di nuovo a stare soli a piccoli passi e il titolo Baby Steps non indica debolezza ma un modo gentile di affrontare il cambiamento. Una canzone molto raffinata come nello stile di Olivia con le abituali armonie soul jazz. In ambito culturale è interessante notare che questa canzone ha avuto un impatto notevole divenendo molto condivisa sui social in contesti legati a crescita personale e salute mentale anche grazie al suo calore umano. E allora ce la gustiamo, Olivia Dean, Baby Steps.
2: This is Greatest Gainer in UK.

0: Vasco, il grande Vasco, canta questa sera al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara. Noi ci risentiamo sabato 20 giugno con la classifica ufficiale dei singoli più venduti in tutto il mondo, solita miscellanea di Media Traffic e Billboard. Ora vi lascio alle ultime notizie del GR e ringrazio tutti voi cari ascoltatori di averci seguiti fin qui. Ferruccio Mike Crevatin vi lancia un mega galattico abbraccio.
1: Sembra strano anche a me.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 14.30. Papa Leone XIV ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il pontefice ha ricordato che il richiamo al dialogo è già contenuto nell'enciclica e ha sottolineato l'importanza di promuovere il negoziato, osservando che alcuni tentativi sono stati avviati ma che occorre fare di più affinché il conflitto e la violenza trovino una conclusione. Le dichiarazioni arrivano dopo il fallimento dei recenti tentativi di dialogo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin. Riferendosi invece al Libano, il Papa ha definito la situazione particolarmente complessa. A seguito dell'attacco con droni ucraini su larga scala sferrato questa mattina contro San Pietroburgo, ai residenti è stato chiesto di non uscire di casa. Il governatore della città, Alexander Beglov, ha fatto sapere che 3 persone sono rimaste lievemente ferite ed ha avvertito di possibili interruzioni del servizio internet mobile. Sull'intera regione di Leningrado sono intanto stati abbattuti in tutto 141 droni. I nuovi raid ucraini sono stati sferrati, lo ricordiamo, all'indomani del rifiuto da parte del presidente russo Vladimir Putin di un'offerta di incontro con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Le forze armate israeliane hanno ammesso di aver ucciso per errore diversi membri dell'esercito libanese, tra cui 2 ufficiali. Secondo le autorità di Israele, l'obiettivo dell'attacco era il movimento Hezbollah. In un comunicato dell'esercito si legge che il veicolo è stato individuato mentre si muoveva in modo sospetto vicino alla città di Tebnit, una zona di combattimento attiva e già evacuata, dove vi erano indicazioni di attività del gruppo sciita. L'attacco, sempre secondo l'IDF, è avvenuto dopo l'individuazione del veicolo e in risposta a una minaccia concreta di fuoco contro le sue truppe schierate nella zona. L'incidente è oggetto di indagine. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver riservato un trattamento discriminatorio alla propria nazionale di calcio in vista dei mondiali del 2026, denunciando il mancato rilascio dei visti a numerosi membri della delegazione. In un messaggio pubblicato sui social dell'ambasciata iraniana in Turchia, Teheran ha contestato il fatto che non sia stato evidenziato come i visti siano stati negati a gran parte dello staff dirigenziale ed esecutivo, ai consulenti tecnici e ad altre figure considerate parte integrante della squadra. Secondo l'Iran si tratterebbe di un'azione deliberata nei confronti della nazionale definita da Teheran un trattamento discriminatorio che colpisce la rappresentativa calcistica ai suoi massimi livelli organizzativi. E per il momento con le notizie è tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno. Buon proseguimento di giornata.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, Max Gazzè sceglie strumenti acustici, accordature particolari e suoni organici per farci apprezzare le cose che dimentichiamo. Intermezzo bianco.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde media.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ogovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione. Le nostre regioni sono sotto influsso di un debole campo di alte pressioni. Una perturbazione si sposta verso est. Da ovest fluisce gradualmente aria un po' più secca e negli strati bassi dell'atmosfera anche più calda. Le previsioni oggi: nuvolosità variabile con isolati brevi acquazzoni, temperature massime da 18 a 25 gradi. Domani mattina prevalentemente sereno con locali nebbie o bassa nuvolosità nei fondovalle. Nel pomeriggio e in serata qualche rovescio, temporale al nord, temperature minime da 9 a 15, massime da 24 a 29 gradi. Lunedì ancora bel tempo e temperature elevate, soffierà vento dai quadranti meridionali. Martedì inizialmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali che si protrarranno anche durante la notte. Vediamo ancora la viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. A causa di un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Gaberk e Senožeče, sempre sulla Capodistria-Lubiana per lavori in colonamenti tra Razdrto e Postumia, code a tratti anche tra Logatec e Brezovica, incolonamento inoltre dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, rallentamenti a tratti anche sulla Santa Lucia-Isola e in ambo le direzioni sulla Šmarje e Capodistria. Sono le ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli di questa seconda edizione dei fatti del giorno. Cultura, identità e musica, parte il Festival dell'Istroveneto. Washington si congratula con Janša e il nuovo governo. Colloquio telefonico Kaiser-Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia. Nova Gorica, confronto sull'eredità culturale di Go 2025. Putin respinge la possibilità di un incontro diretto con Zelensky. Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, prende il via oggi a Buie la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. La prima giornata della kermesse, che si concluderà a fine mese e includerà pure altre località, si presenta ricca di appuntamenti. Previste premiazioni, la firma di un protocollo sulla tutela e la valorizzazione del dialetto e il concerto con le canzoni premiate nelle passate edizioni del Dimela Cantando. Sentiamo Lionella Pausino Acquavita.
3: Una programmazione degna di celebrare i tre lustri di una delle manifestazioni più attese non solo dalla comunità nazionale italiana, ma anche da tutto il territorio che l'ha riconosciuta come momento di aggregazione e valorizzazione di un patrimonio culturale e linguistico che contraddistingue un'ampia area transfrontaliera. Alle ore 16 ci sarà la premiazione del concorso letterario e video riservato ai giovani che quest'anno, come raccontato dagli organizzatori, ha visto una grande adesione. Successivamente prevista la firma del protocollo d'intesa tra la regione istriana e le municipalità interessate per la tutela della parlata istroveneta, un gesto simbolico ma di grande valore che conferma la volontà di salvaguardare un tassello imprescindibile dell'identità regionale. Tra le iniziative immediate figura l'installazione di tabelle che indicano i luoghi quali località in cui è presente e si parla l'istroveneto. La prima giornata si concluderà quindi con un evento definito speciale che porterà in piazza San Servolo gli interpreti e le canzoni vincitrici del Dimela Cantando, il festival della canzone inedita. Saliranno sul palco artisti come Alba Nacinovic, Andrea Scarcia, i musicità Stefano Hering, Massimiliano Cernecca Maxino, fino a Sara Salvi, Nicole Vidac e Angelica Zacchigna. Una carellata di brani migliori che celebrerà comunque tutte le 186 canzoni presentate in questi 13 anni della competizione Canora. Il Festival dell'Istroveneto, come detto, andrà avanti fino al 27 giugno, quando in programma sempre a Buie la serata finale del Dimela Cantando, che quest'anno farà tappa anche a Tribano in Veneto e a Isola. Non mancherà la rassegna destinata a cori e filodrammatiche, con ben 8 appuntamenti che toccheranno, oltre a Buie, le località vicine: Verteneglio, Momiano, Castelvenere e Matterada, portando in scena i gruppi vocali e di recitazione operanti in seno alle comunità degli italiani. Tanti pure gli appuntamenti collaterali che prevedono concerti, laboratori e altri contenuti ancora.
2: Cambiamo tema. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha fatto le congratulazioni al primo ministro Janez Janša e al nuovo governo sloveno per la conferma in Parlamento. In un comunicato diffuso dal Dipartimento di Stato si sottolinea che gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare strettamente per promuovere i valori comuni, anche per quanto riguarda la difesa, la resilienza energetica, la stabilità regionale e il benessere condiviso. Ci auguriamo di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra la Slovenia e gli Stati Uniti e di consolidare la lunga amicizia e la partnership in seno alle organizzazioni internazionali, ha risposto il governo sloveno sul social X. Janša sul suo profilo invece ha pubblicato un ringraziamento generale a tutti per gli auguri e i buoni propositi per la conferma del 16° governo sloveno. Colloquio telefonico invece tra i ministri degli esteri sloveno Tone Kajser e italiano Antonio Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia, l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie, riaffermando l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare quella transfrontaliera. Sentiamo Delio De Sardo.
4: Il nuovo ministro degli affari esteri ed europei, Tone Kajser, ha confermato in un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani i rapporti di amicizia e alleanza tra i due paesi. I capi di diplomazia hanno confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione e hanno concordato di incontrarsi presto, ha comunicato il ministero degli esteri sloveno sul social X. Nel corso del colloquio, come riporta l'agenzia STA, Kajser e Tajani hanno affrontato brevemente temi attuali e internazionali che saranno presto trattati dal Consiglio dell'UE per gli affari esteri. Hanno riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale e in particolare quella transfrontaliera, sottolineando l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie legate alla collaborazione economica e negli investimenti, nonché scientifica e tecnologica tra i due paesi. Kajser ha dichiarato giovedì, dopo la prima riunione del governo, che le prime mosse del Ministero degli Esteri sotto la sua direzione saranno quelle annunciate in Parlamento durante la presentazione di martedì davanti alle due commissioni parlamentari competenti. Aveva evidenziato tra le priorità il rafforzamento del ruolo della Slovenia nell'UE e nella NATO, così come il potenziamento della diplomazia economica. Aveva anche menzionato il sostegno all'allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali, le relazioni con i vicini e la cooperazione regionale nell'Europa centrale, nonché il rafforzamento della collaborazione con gli Stati Uniti. Il nuovo ministro degli esteri ha dichiarato, dopo il giuramento di giovedì alla Camera di Stato, l'intenzione di sentirsi quanto prima con i colleghi dei paesi vicini.
2: La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è intervenuta alla giornata delle porte aperte presso la principale base delle unità dell'aviazione militare a Cerkliov-Kerky. Nel suo discorso il Capo dello Stato e Comandante Supremo delle Forze Armate ha accolto con favore l'aumento degli investimenti destinati negli ultimi anni alla modernizzazione dell'aviazione militare e della difesa aerea, sottolineando come le attuali circostanze internazionali e le esigenze interne rendano necessario rafforzare la capacità dello Stato di proteggere il proprio spazio e la propria popolazione. Negli ultimi anni l'aeroporto militare di Cerkliov-Kerky ha assunto un ruolo crescente anche nell'ambito della NATO, ospitando attività di addestramento, missioni di sorveglianza dello spazio aereo e operazioni di supporto alle forze aeree alleate. L'eredità del progetto della Capitale Europea della Cultura 2025 e le modalità per valorizzarla al meglio rimangono ancora un nodo da sciogliere per Nova Gorica. Proprio per fare chiarezza sulla questione, l'amministrazione comunale ha promosso un dibattito pubblico. Sebbene all'incontro partecipassero anche i sostenitori della soppressione dell'ente GOD 2025, dal confronto sono emersi esclusivamente appelli a favore del mantenimento della struttura e della salvaguardia del patrimonio culturale generato. Il servizio di Alessia Mitar.
5: Il progetto ha unito in un'ottica di collaborazione transfrontaliera due città appartenenti a stati diversi, ciascuna con le proprie lingue e tradizioni. L'iniziativa ha celebrato il superamento dei confini e l'integrazione culturale, promuovendo una cooperazione inedita tra comunità storicamente divise attraverso un ricco calendario di eventi che ha incluso mostre, festival e concerti. Oggi, a 6 mesi dalla fine di Go 2025, la comunità locale si interroga sul futuro di questa importante eredità. Il tema è stato al centro di un dibattito pubblico aperto dagli interventi del sindaco di Nova Gorica Samu Turel e dai principali attori del programma, prima di lasciare spazio alle riflessioni della cittadinanza. Durante il confronto è emerso come l'iniziativa abbia riscosso un successo persino maggiore all'estero rispetto al territorio locale. Tra le testimonianze più significative, Miha Kosovel dell'Associazione degli Umanisti del Goriziano ha definito l'esperienza uno spartiacque storico inevitabile, un'opportunità irripetibile che non può essere vanificata sciogliendo il gruppo di coordinamento istituzionale, ma che va preservata per il futuro. A questa preoccupazione si è unita Tania Martelanz, direttrice dell'archivio regionale di Nova Gorica, la quale ha evidenziato il rischio che l'ingente documentazione storica raccolta finisca per essere trasferita alla vicina Gorizia se la sponda slovena non dimostrerà un reale interesse nel valorizzarla. Sul fronte dell'integrazione, Marino Marsic dell'Esca Gesea ha espresso orgoglio per il percorso di riscoperta della memoria condivisa lungo il confine italo-sloveno. Infine, l'operatore culturale Yuri Kerpa ha ricordato il prestigio e l'iniziale invidia sollevata a Lubiana per il successo di Nova Gorica, rimarcando l'assoluta necessità di dare continuità ai progetti avviati. Nonostante l'incontro vedesse la partecipazione anche dei sostenitori della chiusura dell'ente Go 2025, nessuno di essi ha preso la parola per esprimere dissenso, una facoltà che rimarrà comunque aperta nei prossimi 3 tavoli di confronto che il Comune intende promuovere nei mesi a venire.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Proseguiamo con la pagina internazionale. Il presidente russo Vladimir Putin ha respinto la possibilità di un incontro diretto con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, proposto da quest'ultimo in una lettera aperta. Pronta alla risposta di Zelensky, Putin sta scegliendo la guerra, ce ne riferisce Erika Paternush.
6: Intervenendo al forum economico di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non vedere l'utilità di un incontro con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky finché non si raggiungerà un accordo sulle condizioni per la fine della guerra. L'incontro, secondo Putin, avrebbe senso solo per la parte ucraina. Il cessate il fuoco temporaneo fermerebbe infatti l'avanzata delle forze armate russe. Abbiamo bisogno di accordi, ha detto ancora il leader russo. Lasciamo che gli esperti lavorino, elaborino soluzioni e poi potremo incontrarci, ha aggiunto. Putin ha ribadito che il conflitto in Ucraina finirà solo quando la Russia raggiungerà i suoi obiettivi. Pronta la reazione di Zelensky. Purtroppo la parte russa sta di nuovo scegliendo la guerra, ha detto. Tutti hanno sentito la risposta, una risposta debole, semplicemente non vuole terminare la guerra, ha precisato. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha affermato intanto che Putin e Zelensky ora dovrebbero risolvere la questione fra di loro. Il leader americano ha dichiarato ancora di non essere contrario ad un dialogo diretto fra i due presidenti, che risolvano la questione da soli. Sono stato io a portarli in questa situazione e credo che tutto si risolverà, ha aggiunto Trump. Vladimir Putin ha intanto incontrato a Mosca l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto il consigliere del presidente russo per la politica estera Yuri Ushakov. La conversazione è stata positiva, ha spiegato Ushakov, senza però rivelare altri dettagli a riguardo. Non è chiaro quindi se Putin e Schröder abbiano discusso sulle possibilità di negoziati tra Russia e Unione Europea. Recentemente, lo ricordiamo, Putin ha menzionato Schröder come possibile mediatore nei colloqui tra UE e Russia, una proposta subito rigettata sia dalla Germania che dagli altri paesi dell'Unione, ma anche dall'Ucraina, principalmente a causa dei forti legami dell'ex cancelliere con la Russia.
2: Nel corso della sua visita in Spagna, Papa Leone XIV ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il pontefice ha ricordato che il richiamo al dialogo è già contenuto nell'enciclica e ha sottolineato l'importanza di promuovere il negoziato, osservando che alcuni tentativi sono stati avviati ma che occorre fare di più affinché il conflitto e la violenza trovino una conclusione. Le dichiarazioni arrivano dopo il fallimento dei recenti tentativi di dialogo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin. Riferendosi invece al Libano, il Papa ha definito la situazione particolarmente complessa. Ha infine definito ingiusta anche la guerra in Iran. Le forze armate israeliane hanno ammesso di aver ucciso per errore diversi membri dell'esercito libanese, tra cui due ufficiali, in un attacco contro un veicolo militare nel sud del Libano. Secondo le autorità, l'obiettivo dell'attacco era il movimento Hezbollah. L'incidente è oggetto di indagine. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha risposto alle critiche del presidente libanese Joseph Aoun e alle accuse di presunta interferenza iraniana negli affari libanesi. In un post sul social X, Araghchi ha scritto che dalle dichiarazioni di Aoun si potrebbe dedurre che è l'Iran e non Israele ad aver occupato parti del Libano e aver costretto la fuga al 25% della popolazione del paese, che bombarda quotidianamente. Il tartufo si sta rivelando la punta di diamante della promozione del turismo istriano sul mercato della Cina. L'altro anno 25.000 villeggianti del paese asiatico hanno trascorso le vacanze nella regione. Sentiamo Valmer Kusma.
7: L'Istria si sta posizionando come una delle mete emergenti più desiderate sul mercato turistico cinese, grazie alla sua combinazione unica di cultura, natura e alta gastronomia. A conferma di questa tendenza, l'ente turistico regionale, in stretta sinergia con l'ente nazionale croato per il turismo e la sua filiale in Cina, ha siglato una collaborazione strategica di grande rilievo con il prestigioso marchio multimediale cinese di viaggi Beyond Travel. Quest'ultimo è un punto di riferimento assoluto per il pubblico cinese d'élite. Con sede a Shanghai, il network vanta una rivista premium da 500.000 copie e un ecosistema digitale di enorme impatto che spazia su piattaforme leader. Il risultato più importante e suggestivo di questa cooperazione è la produzione di un cortometraggio video della durata di 3 minuti, interamente dedicato alla raccolta dei tartufi. Il filmato non si limita a mostrare il prodotto, ma traspone in immagini l'autentica e mistica emozione della ricerca sotterranea nei boschi istriani, mettendo in luce l'intesa tra i cercatori e i loro cani addestrati. Il video, proposto in visione anche nei voli di linea cinesi, garantisce all'Istria una visibilità senza precedenti. Tanto per fare qualche numero, nel 2025 la Croazia ha registrato una forte ripresa del mercato asiatico, ospitando circa 200.000 turisti cinesi, di cui 25.000 hanno optato per l'Istria.
2: Torniamo in Slovenia. Per affrontare in sicurezza le escursioni estive in montagna, soprattutto con bambini, sono essenziali una pianificazione accurata, la gradualità e una preparazione adeguata, lo ricorda la Federazione Alpinistica Slovena durante una conferenza stampa a rifugio Ustah Gereng nel comune di Morauce, con vista sulle Alpi di Kamnik e della Savigna. Gli esperti hanno sottolineato che andare in montagna con i più piccoli richiede più della sola buona volontà e di condizioni meteo favorevoli. Ogni uscita va preparata con attenzione, scegliendo percorsi adeguati, controllando le previsioni e predisponendo alternative in caso di cambiamenti del tempo. Sentiamo Corrado Cimador.
8: Particolare importanza viene attribuita al principio della gradualità, che prevede il passaggio progressivo da percorsi semplici a quelli più impegnativi e da uscite brevi a escursioni più lunghe. Il presidente della federazione, Martin Scholar, ha ricordato che molti incidenti sono causati da aspettative eccessive da parte dei genitori e che gli obiettivi devono essere sempre adattati alle capacità dei bambini. Un ruolo centrale nella promozione della sicurezza è svolto dall'educazione alla montagna, sostenuta sia dalle associazioni alpinistiche sia delle famiglie. Secondo i dati dell'Associazione Slovena del Soccorso Alpino, ogni anno si registrano circa 50 infortuni che coinvolgono bambini in ambiente montano o su terreni difficilmente accessibili, mentre gli incidenti durante le escursioni organizzate sono molto rari. La Federazione Alpinistica Slovena conta oltre 20.000 giovani escursionisti e da 70 anni, attraverso la propria commissione giovanile, promuove la formazione e la trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni. Grande attenzione viene dedicata anche all'escursionismo familiare, come dimostra il certificato di rifugio alpino a misura di famiglia, già assegnato a circa 45 rifugi in tutta la Slovenia. Durante la conferenza è stata presentata anche la nuova guida per l'escursionismo familiare, Piccoli passi, grandi vette, realizzata dalla guida alpina Urška Petek, che offre consigli pratici ai genitori per accompagnare i figli in montagna. La federazione ricorda ricorda che anche in estate l'alta montagna può riservare condizioni impegnative come nevai residui e temporali improvvisi, per questo è indispensabile partire sempre con un equipaggiamento adeguato. In vista della stagione estiva, la federazione invita infine le famiglie a partecipare ai numerosi eventi in programma, tra cui la giornata degli escursionisti sloveni sul Pohorje, con l'obiettivo di promuovere una frequentazione della montagna consapevole e sicura.
2: E chiudiamo con una notizia di cronaca. A Porto San Elpidio, nelle Marche, proseguono le ricerche dei vigili del fuoco per trovare un'anziana che risulta dispersa a seguito del crollo avvenuto in una palazzina di due piani dopo un'esplosione probabilmente di una bombola di gas. La deflagrazione e il cedimento di una parte dello stabile hanno causato un morto e tre feriti, mentre si cerca ancora la donna dispersa. In precedenza un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie sul posto. Sono presenti, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche il prefetto Edoardo D'Alascio, polizia, carabinieri e guardia di finanza. E si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. In redazione Maya Novak e Erika Paternusch, in sala di regia Mattia Jaubi. L'appuntamento con l'informazione torna alle 16.30 con le notizie flash. Buona giornata.
9: A tutti i parchetti antichi!
10: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ogovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Benvenuti al festival più bel del mondo.
3: Del 6 al 27 giugno.
2: Dimela cantando, corremo su Esopel Palco, premiazione dei concorsi.
3: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
2: Festival dell'Istroveneto.
3: Organizzata l'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
2: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Non solo sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Pierangelo Bertoli è probabilmente uno dei personaggi che in realtà aveva una disabilità, ma che era davvero difficile considerare disabile. Questo perché aveva una personalità estremamente forte, altrettanto forte era il suo talento musicale. A muso duro, in realtà, è una bella canzone che però ha avuto un destino particolare, nel senso che forse, probabilmente, ha goduto di un successo postumo per ragioni, diciamo, peculiari. Il brano, nella versione di Pierangelo Bertoli, era uscito nel 1979, mentre nel 2012 i principali cantanti italiani lo avevano scelto per raccogliere fondi in favore del terremoto che colpì l'Emilia-Romagna. Ricordiamolo, Pierangelo Bertoli era una delle espressioni musicali più fulgide di questa regione. Perché apriamo con A Muso Duro? Perché quest'oggi parleremo di Special Olympics, che è un'organizzazione presente in oltre 150 nazioni del mondo, che organizza competizioni e programmi per persone che hanno una qualche forma di disabilità intellettiva in prevalenza, perché in realtà lo scopo di questa organizzazione è quello di far giocare i bambini e le persone insieme indipendentemente dall'abilità dei corpi, guardando più all'abilità che non alla disabilità. Tra il 19 ed il 25 di maggio Lignano, Sabbiadoro e i comuni circostanti hanno ospitato i giochi estivi italiani. Per quanto riguarda l'Italia, hanno partecipato oltre 3.000 atleti che si sono sfidati in oltre 20 discipline sportive, in prevalenza persone con una qualche forma di disabilità intellettiva. È stata un'esperienza decisamente interessante prendervi parte come giornalista, prendervi parte come osservatore. Se volete farlo anche voi, questo weekend a Lubiana si disputa la competizione omologa per quanto riguarda la Slovenia, quindi giochi nazionali estivi per la Slovenia di Special Olympics sono in programma nella capitale lubiana. Le interviste che vi proporremo nel corso di questa puntata sono state confezionate in massima parte all'interno delle evento di Lignano Sabbiadoro. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel pomeriggio di sabato 6 giugno del 2026. Parleremo di alcune discipline sportive particolarmente note, particolarmente popolari in Italia. Parleremo di tennis, parleremo di calcio, parleremo anche di basket, partendo dall'esperienza di un personaggio estremamente importante che ha deciso di aprire per noi la propria cartelletta dei ricordi. Sto parlando di Giorgio Gorlato, una vita nella pallacanestro come arbitro, espressione del Friuli Venezia Giulia, occhio e croce direi di Trieste. Per la cronaca, fu lui ad arbitrare la storica partita di Michael Jordan, correva l'anno 1985 nel capoluogo giuliano. Questo e molto altro quindi nel nostro sabato pomeriggio che, come al solito, su Radio Capodistria si chiama Non Solo Sport.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria da Cristian Ghedina.

0: Riuscite ad immaginare Martin Solveig che sfida a tennis Bob Sinclair e a un certo punto scende in campo Novak Djokovic per dirimere una contesa collegata a un punto? Se non ci riuscite, googolate il video di Hello per Martin Solveig featuring Dragonette e vedrete questa scena con i vostri occhi. Parliamo evidentemente di tennis nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, con un'intervista confezionata nel contesto di Special Olympics Italia. Ovviamente toccheremo tutta una serie di punti che riguardano lo sport a 360 gradi, al di là del contesto nel quale questa chiacchierata ha avuto luogo. Beatrice Anselmi, dello staff tecnico del tennis di Special Olympics Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Come funziona il tennis nel vostro contesto?
1: Allora, noi cerchiamo prima di tutto di dare le stesse opportunità a tutti gli atleti e alle atlete, quindi cerchiamo di creare delle condizioni di gioco in base ai livelli, in base alle abilità degli atleti, e creiamo dei tornei con dei gironi in cui gli atleti possono esprimere il loro miglior tennis. Ci sono 6 livelli, partendo dalle skills, che sono delle prove di gioco, quindi gli atleti possono provare dei colpi e ricevono un punteggio finale in base al quale si scala una classifica, e poi si parte dal livello 2 al livello 6. Per farvi un esempio, livello 2 si gioca con una palla depressurizzata, quindi con un rimbalzo molto più lento e il campo molto più corto, e poi a salire livello 3, livello 4, livello 5 e livello 6 si creano delle condizioni di gioco differenti fino ad arrivare appunto al livello 6, che è le stesse identiche regole del tennis professionistico.
0: Quindi ci sono competizioni di singolo, competizioni di doppio, su che superfici si gioca?
1: Allora, bravissimo, competizioni di singolo, di doppio, stiamo tra l'altro cercando anche di fare il doppio unificato con un atleta con disabilità e un atleta partner senza disabilità, ma scusa che ho aperto questa parentesi, si gioca su tutte le superfici possibili immaginabili, abbiamo sperimentato anche l'erba, è stato molto molto interessante, principalmente giochiamo su terra, ma è molto importante anche per gli atleti provare differenti superfici.
0: Esiste in Italia una sorta di effetto Sinner, effetto Paolini, con il numero magari di ragazzi e di ragazze che vogliono provare il tennis in crescita, oppure no?
1: Assolutamente sì, è arrivato anche qui l'effetto Sinner e meno male, sono sempre più atleti che vogliono avvicinarsi al nostro sport, per cui siamo di questi molto molto contenti. C'è anche da dire che il tennis è uno sport particolare rispetto alle opportunità, nel senso che una palla non basta, ma ci vuole un campo, delle racchette, delle palline adeguate, per cui il nostro obiettivo è poi di creare più opportunità possibili anche per chi non ha tutta questa facilità ad avvicinarsi a questo sport. Ci stiamo lavorando passo dopo passo.
0: Dall'altra parte stiamo parlando di uno sport tecnicamente difficile, o meglio non immediato, per cui ci vuole del tempo per imparare, ci vogliono delle attrezzature, ci vogliono degli istruttori, per cui mediamente non è probabilmente una delle discipline più economiche per approcciarsi allo sport. È un tema questo all'interno del contesto di Special Olympics?
1: Hai toccato un tema importantissimo, perché soprattutto le competenze dell'istruttore sono fondamentali. Questo perché? Perché ogni atleta ha le proprie caratteristiche, sia di funzionamento intellettivo che di personalità che motorio, per cui l'istruttore, quando arriva l'atleta, deve fare un po' una scheda dell'atleta e cercare di capire il metodo di insegnamento più adeguato. Per cui servono persone assolutamente formate che hanno voglia di mettersi in gioco, questo ha ovviamente anche un costo economico. Special si organizza con dei team che sono delle associazioni, e ogni associazione cerca un po' di arrivare a dei bandi per avere dei fondi per garantire allenamenti agli atleti, non pesando troppo sulle famiglie a livello di costi.
0: Esiste anche una necessità magari di avere della sorta di personale extra o dei volontari che in qualche modo assistono gli atleti anche solo negli allenamenti?
1: La parte di volontariato è assolutamente fondamentale. Qua ad esempio in questo evento siamo stati fortunatissimi, abbiamo oggi i volontari di Carglass, abbiamo avuto i volontari di Mitsubishi, che sono dei grandi sponsor di Special, e senza di loro sicuramente sarebbe stato tutto molto più difficile, per cui assolutamente sì, è un pezzo fondamentale del nostro lavoro l'avere il volontario. Se ci fossero anche nei vari allenamenti sarebbe ancora meglio, sia per creare molta più normalità in tutto quello che si fa, sia per creare un team molto affiliato e per di nuovo dare più opportunità possibili a tutti quanti, mi viene da dire, non solo agli atleti ma anche a staff, famiglie e ai volontari stessi, perché comunque il feedback che riceviamo per chi si avvicina per la prima volta al mondo Special è: caspita, non me lo immaginavo così, bello, giocano per davvero, caspita, sì, sì.
0: Una delle dimensioni che a me ha colpito quando ho avuto modo di vedere il tennis a livelli discreti dal vivo è la dimensione psicologica, di come gli atleti in qualche modo siano, tra virgolette, da soli durante la partita, come magari un punto può cambiare completamente l'andamento di una partita che magari sembra vinta, poi in realtà è persa. In questo contesto è più, diciamo, la difficoltà psicologica del giocare a tennis o è più il potenziale che il giocare a tennis può avere sui ragazzi e sulle ragazze nella vita di tutti i giorni?
1: Allora, ottima domanda, nel senso che hai proprio ragione, il tennis a volte si gioca su punti, proprio su punti, partite di 3 ore che magari quella differenza la fa davvero un punto solo. Anche qui è così, per cui anche qui la tenuta psicologica, giocare bene è un punto fondamentale, è importantissimo. Questa parte è assolutamente curata dagli istruttori durante gli allenamenti, proprio perché può fare davvero tanto la differenza. Chiaramente poi, esattamente come gli atleti professionistici fuori dal mondo special, ogni atleta è mentalmente diverso e differente, per cui ogni atleta ti tiene, ti vive la partita in un modo diverso, e lì sta la bravura del coach, capire come motivare, abbassare, supportare l'atleta nei momenti difficili. Durante le partite del torneo noi concediamo al coach di stare in campo, può dare consigli all'atleta solo nel momento in cui c'è il cambio campo e l'atleta si siede quindi in panchina, proprio come in Coppa Davis.
0: Dall'altra parte ci sono due discipline sportive in crescita, penso al pickleball e al padel, che in qualche modo contribuiscono ad allargare il ventaglio di persone che possono giocare uno sport con la racchetta, con un, chiamiamolo, scoglio iniziale più basso rispetto al tennis. Che ruolo rivestono il padel e il pickleball nel contesto di Special Olympics?
1: Anche qui domanda che calza a pennello. Proprio in questa occasione abbiamo fatto per la prima volta il prova allo sport con il padel. Affinché il padel diventi disciplina deve essere fatto un prova allo sport almeno in un evento prima che diventi appunto sport ufficiale. Lo stiamo facendo adesso, il riscontro che abbiamo dai tennisti che vanno a provare il padel e anche altri atleti di altri sport è in realtà ottimo, proprio perché, come hai detto tu, il padel inizialmente è molto più accessibile, banalmente la mano della persona è più vicina al dove la palla impatta la racchetta, gli spazi sono più piccoli e quindi è sicuramente più immediato e più accessibile. Non solo come tecnica, mi viene a dire che il padel è anche più accessibile a livello di situazioni inclusive che si possono creare. Adesso abbiamo il boom, è il nuovo calcetto, no, il padel, e quindi sicuramente anche per gli atleti essere invitati a fare un padel può essere molto più facile di essere invitati a fare una partita di tennis, per cui è un qualcosa con un aspetto sociale anche importantissimo, per cui è un settore su cui vogliamo assolutamente puntare. Idem il pickleball, ci stiamo provando, anche questo è assolutamente in programma, può essere un ottimo sport anche perché qui di nuovo gli spazi sono un pochino più piccoli, per cui per chi ha qualche difficoltà di movimento di nuovo è uno spazio molto più accessibile, è in programma.
0: Beach tennis?
1: Beach tennis ci piacerebbe tanto, per ora abbiamo reputato che è tra gli sport di racchetta il meno semplice, perché la palla deve essere al volo sempre e si gioca su sabbia. Dunque per ora ce lo teniamo un attimo in stand by. Non escludiamo assolutamente di fare delle prove, anche qui la parte di accessibilità non è così semplice, trovare dei campi. Poi voi qua siete fortunatissimi, ne avete tanti, ma in altre parti d'Italia ce ne sono un pochino di meno. Ci siamo un attimo interrogati su quanto possa essere fattibile, forse è in programma più per il futuro, adesso puntiamo sul padel e sul pickleball.
0: Quanto conta il risultato?
1: Il risultato conta, il risultato non è tutto però, nel senso che partecipare non solo ad una partita ma a un evento è probabilmente la cosa più importante. Ci sono tanti atleti che nella loro vita e nella loro quotidianità non hanno sempre l'opportunità di girare il mondo, girare l'Italia, girare l'Europa, e special, i tornei di special molto spesso danno l'opportunità di farlo, per cui vincere assolutamente sì, ma partecipare forse ancora di più.
0: Perché i genitori dovrebbero avvicinare i ragazzi al mondo di Special Olympics? Perché un ragazzo con o senza disabilità dovrebbe partecipare alle vostre competizioni, ai vostri eventi, ai vostri programmi? Perché il pubblico dovrebbe venire a vedervi?
1: Di botto viene a dirti per allargare la mente, per capire che alcuni stereotipi che ci sono adesso ancora nella società, che ci portiamo dietro dai tempi e da come era la società, per vedere che sta realmente cambiando. Quindi Special va vissuto perché vivere anche solo una giornata, un evento, ti decostruisce piano piano una serie di barriere, di preconcetti che le persone hanno, non per cattiveria, non per ignoranza, semplicemente perché si frequenta poco, e venire a viverlo dal vivo veramente ti permette di cambiare punto di vista e cambiare lo sguardo rispetto alle persone con disabilità, ancora molto spesso un po' stereotipate. Quindi vivere è l'unico modo per abbattere poi questi stereotipi e di nuovo cambiare sguardo e cambiare postura, perché stiamo parlando di persone, di atleti, di prima la persona e poi della disabilità, è un accessorio quella roba lì, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di atleti.
0: Quali sono le principali barriere secondo te per migliorare l'impatto dei vostri programmi?
1: Anche questa è un'ottima domanda. Una parte economica, sicuramente. Avere una disponibilità economica maggiore chiaramente ti

0: ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex Guardia Medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Ciao, sono Josep Ilić, anche io ascolto Radio Capodistria.

0: Seven Nations Army The White Stripes. In precedenza abbiamo ascoltato Checco Zallone, siamo una squadra fortissimi, correva l'anno 2006, l'Italia vinceva i mondiali di calcio maschile per l'ultima volta, le cose sono evidentemente cambiate da lì, è passata una vita, è passato tantissimo tempo, ma non vi preoccupate che la squadra azzurra sta tornando, ha infatti vinto 1-0 contro il Lussemburgo, pensate, decide un gol di Pio Esposito. Prossimo avversario dell'Italia sarà la Grecia. Per quanto riguarda invece la Slovenia, è arrivato un pareggio 1-1 contro Cipro, mentre ci sarà anche un amichevole contro la Croazia, che invece parteciperà ai mondiali. La Croazia in un amichevole a Fiume ha invece perso contro il Belgio. Parliamo di calcio nel nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, perché c'è una nazionale maschile campione del mondo in carica che si prepara ad affrontare i mondiali che saranno a Santiago del Cile. Mi riferisco alla rappresentativa di Special Olympics, perno di questa puntata di Non Solo Sport. Special Olympics è un'organizzazione, ricordiamolo, che organizza vari eventi e vari programmi di attività fisica e sportiva, con particolare attenzione per quel segmento di popolazione che ha una qualche forma di disabilità. Bene, mi è capitato in occasione della 41esima edizione dei Giochi Estivi Italiani di qualche settimana fa a Lignano Sabbiadoro di dare un'occhiata ad alcune competizioni, per esempio anche quelle di calcio, e devo dire che c'è una linea sottile nel momento in cui le si guarda tra le persone che hanno una disabilità e quelle che non ce l'hanno. Molto spesso in questo sport, insomma, il livello sembrerebbe mediamente alto. Andiamo quindi a scoprire come funziona il calcio all'interno del mondo di Special Olympics nella prossima intervista.
1: Ciao a tutti, sono Eugen Ban dello ZSCDI, l'Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia. Prima di ogni partita noi diciamo zdravo, zdravo, zdravo, e allora tre volte zdravo per Radio Capodistria.
0: Massimo Micci, coordinatore tecnico del calcio per Special Olympics Italia, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come funziona il calcio nel vostro contesto?
2: Allora, noi a livello nazionale proponiamo un calcio per ragazzi con disabilità intellettiva e proponiamo in assoluto, ormai da qualche tempo, facciamo sport unificato e quindi giochiamo calcio a 5 con atleti con disabilità intellettiva e partner senza disabilità intellettiva, e quindi abbiamo questo rapporto di 3 e 2 che ci permette poi, insomma, tramite lo sport di veramente voltare verso un'inclusione dei nostri atleti. Allora, le partite durano, dipende dai tornei, però si va da un massimo di 20 minuti per tempo a un minimo di 12, diciamo così. Le regole sono praticamente identiche a FIGC, l'unica cosa è che noi cerchiamo comunque di dare valore a tutti gli atleti e quindi imponiamo una percentuale minima di gioco per ogni componente della squadra.
0: Esistono dei meccanismi in qualche modo per prevenire una sorta di, tra virgolette, posizione dominante da parte delle persone non disabili nel momento in cui si palesa in qualche modo una più o meno evidente superiorità?
2: Allora, le regole, diciamo, del coinvolgimento e della dominanza vengono comunque gestite dallo staff nazionale. Abbiamo comunque fatto dei corsi sia a livello internazionale e di conseguenza poi sul territorio facciamo dei corsi per i nostri tecnici. Abbiamo questa, diciamo, cultura condivisa che ci porta comunque a gestire questi momenti che non sono soltanto di dominanza o di scarso coinvolgimento da parte dei partner, ma anche i nostri atleti, che magari si dimostrano più abili rispetto a un contesto, diciamo, una squadra con caratteristiche non omogenee, anche un atleta con disabilità intellettiva può incappare in una dominanza o comunque avere un comportamento non coinvolgente nei confronti dei compagni di squadra, insomma.
0: In questi casi chi interviene? L'arbitro?
2: No, interviene lo staff, interviene che ferma, e naturalmente non è una questione nei confronti dell'atleta, ma è una ammonizione e un avvertimento che va dato al tecnico, che deve essere in grado comunque di intervenire in quella fase di gioco per cercare di avere un'omogeneità e non una dominanza dei propri atleti.
0: Si dice spesso che il calcio è il gioco più bello del mondo. Guardando alla popolarità degli sport, stiamo parlando di una disciplina che è fondamentalmente molto popolare in tanti contesti per tante ragioni. Stiamo parlando di un gioco semplice dove fondamentalmente serve un pallone e quattro sassi nella versione basica per far giocare tutti quanti. È uno sport di squadra, si può dire che sotto certi punti di vista è tra virgolette più semplice in qualche modo da adattare, da rendere inclusivo rispetto ad altre discipline sportive.
2: È semplice perché è nella nostra cultura. E perché poi, come dicevi tu, il calcio lo fai con due zaini e un pallone e hai già praticamente la possibilità di giocare a calcio. Il valore del calcio, come per tutti gli sport di squadra, è che la squadra fa la differenza e regala quel qualcosa in più per poter realmente includere i nostri atleti nelle nostre società, nelle nostre scuole, nelle realtà che ci circondano.
0: Si può dire che forse è una di quelle discipline dove quella che fuori dal campo viene chiamata disabilità si vede meno?
2: Bisogna lavorarci, non è così scontato, comunque sia ci vuole l'impegno, l'unificato che noi proponiamo è una cosa bellissima ma richiede tanta preparazione, tanta comunque dedizione in campo, e però una volta che si raggiunge a valori assoluti, quindi insomma non è così semplice, però è veramente bella, quindi...
0: Quanto conta il risultato?
2: Beh, alla fine anche il giuramento stesso dice che io possa vincere, e se non ci riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze, quindi siamo atleti, vogliamo vincere. Naturalmente in una cultura dove ci sta anche il fatto di non poter vincere e insieme, voglio dire, come dicevano, no? Chi il primo vince gli altri imparano, no? E quindi la sconfitta ci deve portare comunque ad andare a lavorare in quelle situazioni per migliorarci, per andare un po' oltre il nostro limite, e quindi non è importante, fondamentale vincere, ma è importante in ogni situazione trovare lo spunto e lo stimolo giusto per andare avanti.
0: Il calcio è uno sport molto complesso, ci sono tanti trend che in qualche modo emergono talvolta anche nelle espressioni, diciamo, d'élite. C'è una sorta di effetto emulazione nei confronti dei campioni.
2: Devo dire la verità che noi siamo culturalmente abbastanza lontani da quelle realtà, e quindi stamattina le parole ad esempio degli arbitri che a bordo campo ci guardavano ed erano stupiti e allo stesso tempo contenti di vedere come le squadre alla fine si abbracciassero. Quindi abbiamo fortunatamente una cultura che è sì figlia del calcio, ma non di quel tipo di calcio che ahimè ultimamente sta un po' contaminando il gioco, insomma, il bello di questo sport. C'è la parte che naturalmente, no, i nostri atleti cercano di emulare nel gesto atletico, nel comunque cercare di vincere in ogni situazione. Questo sicuramente è l'esempio che i nostri atleti comunque portano all'interno dei nostri campi da calcio.
0: Organizzate partite, competizioni e programmi anche attraverso le varie società e varianti sul territorio, in qualche modo collegate al calcio femminile?
2: Allora, è un settore che noi vogliamo assolutamente sviluppare, perché comunque abbiamo atlete con disabilità intellettive che vogliamo includere nei nostri movimenti. Noi lo proponiamo naturalmente con l'unificato agli stessi principi del calcio maschile. Ci investiamo tanto, abbiamo nelle varie manifestazioni, e qui a Lignano lo abbiamo attuato, dei momenti, dei meeting dove proponiamo il calcio femminile, e speriamo comunque che le società, il territorio comunque possa sensibilizzarsi e creare squadre per poi un domani magari avere una piccola parte, diciamo, o comunque una parte anche sempre più importante all'interno di un evento nazionale come quello di Lignano Sabbia d'Oro che abbiamo visto quest'anno.
0: Guardando invece più in generale al movimento sui vari territori d'Italia, sono più le società calcistiche che magari hanno una squadra collegata ai ragazzi che hanno una qualche forma di disabilità, sono dei club magari multisportivi che hanno questa sezione, sono dei club invece che si occupano principalmente di sport e disabilità che giocano a calcio, oppure altri tipi di entità come per esempio le scuole, i centri giovani, le parrocchie?
2: Allora, Special Olympics arriva un po' ovunque, quindi in realtà ci sono realtà con il progetto scuola che arrivano dalle scuole, ci sono team specifici per persone con disabilità intellettiva multidisciplinari, per cui lì troviamo sicuramente un gran bacino, ma anche realtà che magari figlie di una squadra locale, solo che con un tecnico magari con questa bella predisposizione può formare un team di ragazzi con disabilità e senza disabilità intellettiva e metterli insieme a giocare. Quindi in realtà è assolutamente senza nessun limite, ha spazio in ogni tipo di realtà sportive, in ogni tipo di squadra che comunque promuove il calcio.
0: Quanto è grande il calcio rispetto alle altre discipline sportive nel ventaglio di opzioni di Special Olympics?
2: È una fetta abbastanza importante, non la più grande, perché comunque a seconda del territorio dove andiamo a vedere, culturalmente in Italia ci sono degli sport un po' più dominanti degli altri, ma noi abbiamo una buona, diciamo, presenza in tutto il territorio nazionale e in effetti noi poi proponiamo un torneo a livello interregionale che è suddiviso nelle varie, diciamo, nord-ovest, nord-est, centro e sud, copre tutto il territorio nazionale, rende partecipi parecchie centinaia di atleti costantemente durante tutto l'anno, fino poi arrivare a coronare, insomma, la presenza in un torneo nazionale come questo di Lignano.
0: Capisco quindi che tu sei il coordinatore tecnico nazionale del calcio all'interno di Special Olympics Italia. Esistono delle competizioni internazionali, ma soprattutto l'Italia è forte?
2: Allora, esistono delle competizioni internazionali. L'anno prossimo, e ci stiamo già lavorando fin da ora per creare la selezione, andremo a Santiago del Cile e poi è importante sottolineare che siamo i campioni del mondo in carica, perché a Berlino, nella sede storica dove il calcio nazionale comunque ha questa forza unica, abbiamo vinto nel 2023 giochi estivi internazionali di Special Olympics per il calcio a 5, quindi insomma andiamo a difendere una medaglia d'oro guadagnata sul campo.
0: Come vengono scelti gli atleti che compongono queste squadre? Voglio dire, immagino che andate a prendere i migliori anche dal punto di vista tecnico-tattico.
2: Andiamo a prendere le persone migliori sotto un punto di vista, diciamo, dell'educazione, delle autonomie personali e poi che sappiano anche comunque naturalmente giocare a calcio, perché le selezioniamo su un campo da calcio. Però ecco, non è soltanto importante saper giocare a calcio, ma poter avere quelle autonomie anche di gestione emotiva che ti possano permettere di partecipare a un evento così importante come è un evento internazionale.
0: Perché le persone dovrebbero venire a vedere le vostre competizioni? Perché dovrebbero partecipare come volontari? Perché i genitori dovrebbero in qualche modo avvicinare i figli? Perché i ragazzi con e senza disabilità dovrebbero venire a praticare lo sport all'interno di Special Olympics?
2: Dovrebbero venire perché è così difficile potervi raccontare quanto comunque su questi campi, tra gli atleti, si riescono a trasmettere, che l'unico modo per capirlo veramente a pieno è venire a vedere una volta. Dopodiché è tutto molto più chiaro. C'è una voglia di stare insieme, una voglia di condividere, e prendo le parole di una delle atlete che diceva: a un certo punto vedi tutti intorno a te che danno il massimo e tu non ti puoi tirare indietro. Ecco, questa forza, questa energia di coinvolgimento è alla base di ogni tipo di espressione sportiva che Special Olympics offre agli atleti con e senza disabilità intellettiva.
0: Tu come ti ci sei avvicinato?
2: Io ho iniziato da giovanissimo, avevo un team, diciamo, a Genova dove vivo. Con questo team ho affrontato diversi tornei, ci sono stato per lungo tempo, fino a che poi una ventina di anni fa mi hanno chiamato e sono stato ben felice di entrare nel mondo Special Olympics come tecnico nazionale, e da lì insomma sono ancora qua. Finché riesco a vedere cosa potrei fare domani, mi piace poterci essere, mi piace poter organizzare questi tipi di eventi.
0: Lo sport è un fenomeno complesso, con tante espressioni a tanti livelli, dall'elite alla base, dalle giovanili fino ai, diciamo, le categorie senior. A te piace di più il calcio, tra virgolette, tradizionale o il calcio di Special Olympics?
2: Il calcio di Special Olympics, il calcio unificato che Special Olympics offre, è ricco di contorno, per cui non è soltanto il gioco in campo, ma è l'inclusione, è un mezzo per arrivare comunque ad essere amici anche al di fuori del rettangolo di gioco, e questo è un valore che, voglio dire, va oltre ogni tipo di aspetto agonistico.
0: Dall'altra parte però le espressioni sportive di Special Olympics in ultima istanza non sono semplicemente espressioni sportive, cioè non stiamo parlando di sport.
2: Stiamo parlando di sport, stiamo parlando di sport che ci mette comunque nelle condizioni di essere al massimo delle nostre abilità, che ci permette comunque di superarle, e quindi questo ci regala automaticamente un benessere e la voglia comunque di continuare a stare insieme. Ecco, non è soltanto il gesto atletico, è un modo comunque di stare insieme, è un modo di condividere la vita all'interno del rettangolo di gioco, ma soprattutto anche all'esterno, gli allenamenti, il momento comunque informale, dove comunque i nostri atleti con disabilità intellettiva riescono ad essere inclusi all'interno delle nostre realtà, delle nostre società.
0: Massimo Micci, coordinatore tecnico del calcio all'interno di Special Olympics Italia, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie a voi.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che lunedì 8 giugno in direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo. Nei medesimi orari saranno chiusi i svincoli A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Ciao, sono Rubens Levada del club di nuoto pinato Comet di Zagabria. Anche noi qui ascoltiamo Radio Capodistria.

0: Ed è un terzetto di canzoni associabile al mondo del calcio, quello che vi abbiamo appena proposto in questa puntata di Non Solo Sport. Dunque, un'estate italiana, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, brano che fu la colonna sonora delle fasi finali della Coppa del Mondo di Italia 90, con l'Italia che venne sconfitta dolorosamente in semifinale contro l'Argentina di Maradona ai calci di rigore. Il titolo andò alla Germania, che vinse proprio con un calcio di rigore trasformato da Andreas Brehme. Ai tempi era la Germania Ovest che sconfisse proprio l'Argentina di Diego Armando Maradona. Waving Flag, brano di Knan, che caratterizzò invece le fasi finali della Coppa del Mondo del 2010 ospitate dal Sudafrica. In quella circostanza la vittoria andò alla Spagna, che vinse in finale contro i Paesi Bassi. Curiosità, sia l'Italia che la Slovenia, ovviamente anche la Croazia, vi presero parte. Terza canzone che abbiamo appena ascoltato è Ciao Mamma di Jovanotti, uno dei brani, una delle melodie più trasversalmente utilizzate dai tifosi di tutti gli sport, di un po' tutte le squadre, che ha un messaggio molto chiaro: ciao mamma, guarda come mi diverto, perché in ultima istanza lo sport rimane la cosa più importante tra le cose meno importanti, e nello sport, ma anche nella vita, una componente importante per quanto mi riguarda è il divertimento. In qualche modo tutte queste dimensioni si troveranno nella prossima intervista di questo sabato pomeriggio, dove scopriremo un modello di calcio alternativo che arriva proprio dal vicino Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso l'intervista è stata confezionata a Lignano Sabbiadoro in occasione dei giochi italiani di Special Olympics. Buon ascolto. Tonino Daniele, presidente della Lega Calcio Friuli Collinare, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti.
0: Che cos'è la Lega Calcio Friuli Collinare?
1: La Lega Calcio Friuli Collinare è un'associazione che organizza campionati, diciamo che ha in mano tutto il calcio amatoriale della regione e cerca di far divertire la gente il più possibile. Cerchiamo anche di fare delle norme in modo che la gente possa giocare il più possibile e si diverta il più possibile, un po' distante dai concetti professionistici che si vede per televisione. Ecco, questo è importante.
0: Calcio maschile, calcio femminile, calcio 11, calcio 8, calcio 5?
1: Abbiamo il calcio 11, e il calcio 11 è diviso in quello open, più l'over 40 e l'over 50. Abbiamo il calcio 5, che anche lì è diviso in over 40 e calcio 5 normale. Abbiamo da 2 anni una nuova invenzione, il calcio camminato. Il calcio camminato che nel nord Europa sta spaccando, e lo proviamo perché arrivata a una certa età la passione rimane, ma il fisico non c'è e puoi giocare ancora. Abbiamo provato anche col calcio femminile, abbiamo avuto per un po' di anni il campionato, però il calcio femminile in regione ancora deve essere alimentato per poter avere numeri, e prossimamente stiamo pensando a qualcosa di giovanile.
0: Quali sono le analogie e quali sono le differenze nelle regole del calcio che voi proponete, al di là del calcio camminato, in cui diciamo l'unica regola è quella che non si può correre?
1: Abbiamo delle regole che differenziano molto. Beh, quella che dura da 40 anni, che è stata sempre poco digerita dalle squadre: se da noi due squadre arrivano a pari merito, non arriva prima chi ha segnato più gol, chi ha vinto, no, arriva prima chi ha la coppa disciplina migliore. Quindi può essere che tu vieni promosso per una ammonizione in meno, e serve molto a evitare che molti di aprire la bocca. E per questo abbiamo inventato anche il cartellino verde, anche questo poco digerito nel calcio. Quando si va contro le convenzioni, contro quello che si vede per televisione, si è sempre contrastati. Il cartellino verde va a punire la persona che da solo, cioè non porta vantaggio alla squadra, non porta svantaggio agli avversari, ma chi ad esempio bestemmia, chi si comporta male, e cartellino verde ti fa uscire dal campo, viene subito sostituito, quindi la partita non viene rovinata, ma per quella partita forse lui ha bisogno di stare tranquillo a casa, e la prossima partita, se lui non dice nient'altro, torna a giocare. Se poi continua, allora lo squalifichiamo. Ma è soltanto educativo, perché il calcio per i bambini che vengono vederti deve essere educativo. Il calcio non ha solo funzione di fare sport. Lo sport ha una funzione educativa, una funzione sociale, altrimenti diventa veramente una mera cosa agonistica, e quelli li fanno i professionisti. Ma sotto uniamo varie componenti. Questo è il nostro obiettivo, pian piano ce la stiamo facendo, abbiamo sempre cercato di avere questi obiettivi e continueremo a volerli, questi obiettivi.
0: Se capisco bene, non avete i settori giovanili, come mai? Visto che mi par di capire che avete una forte vocazione in qualche modo educativa, e spesso si dice che nello sport, ma soprattutto nel calcio, calcio c'è una tendenza ad avere una lacuna, insomma, di quella che viene volgarmente detta cultura sportiva.
1: Guarda, la Lega Calcio Friuli-Collinare è nata come alternativa agli altri campionati che fanno il calcio per altre motivazioni. Negli altri campionati si cerca di creare sempre il giocatore più forte, e se tu non eri tanto forte rischiavi di fare la tua vita in panchina se non in tribuna. Poi al tempo c'era il vincolo, cosa che noi abbiamo sempre cancellato. E allora ne siamo andati come alternativa: se non sai dove giocare, qua c'è lo spazio per tutti. Siamo sempre cresciuti soltanto con quella motivazione, come a far giocare tutti gli adulti. Adesso sì, il calcio è un po' in crisi, secondo noi i giovani sono cambiati, dobbiamo ragionare come i giovani, forse è venuto il momento di scendere in campo anche lì.
0: Qual è secondo te l'aspetto più bello del gioco del calcio? Voglio dire, perché è molto probabilmente uno dei linguaggi universali, non solo a livello d'Italia ma proprio a livello globale.
1: È una domanda difficile questa, perché uno nato giocando a calcio per i campetti, per i cortili, dovunque c'era una palla che la facevi con, anche con la carta a scuola per giocare, e quindi era una passione che ti nasceva da piccolo, cosa che forse adesso le alternative sono migliaia per i giovani. Noi non avevamo tante alternative, anche perché non avevamo i genitori che ti portavano anche 30 km tre volte a settimana. Se gli chiedevo a mio padre, hai la bici, fai quello che riesci. È cambiato tutto e quindi ci sono tante alternative. Ecco, noi dobbiamo cercare di far capire ai giovani che il calcio è bello e divertente, come lo è stato per noi. Siamo stati giovani anche noi e quindi dobbiamo far capire che è divertente. Secondo me, ma non prendetemi così, vedi bello solo da tua parte, forse dall'alto non ci arrivano tanti bei esempi.
0: Che ruolo riveste l'Udinese per il vostro territorio?
1: Beh, l'Udinese è centrale, tutti quelli che giocano da noi della regione hanno come punto di riferimento e vanno a vedere il calcio udinese. È trascinante per far sì che un bambino deve andare a giocare, non per venire a giocare nel mio campionato, ma per mirare a giocare nell'Udinese. Poi sappiamo, quelli che ci arrivano non sono in tanti e noi diamo l'alternativa, tutto qua. Ma l'Udinese è trainante, avere in una città piccolina come può essere Udine, in una regione piccolina come la nostra, una squadra che aleggia in Serie A da 30 e passa anni consecutivamente, è una cosa che spinge sicuramente, ha i suoi meriti, non possiamo togliergli quelli, ecco, anzi.
0: Ma ci sono anche tanti altri nomi illustri che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio a livello italiano e non solo, penso a Dino Zoff, Nereo Rocco, la famiglia dei Maldini, insomma è una regione che in qualche modo ha una tradizione importante nel contesto calcistico.
1: Diciamo che una volta, dove i numeri erano importanti, era una fucina di fenomeni. Ricordiamoci che nell'82 avevamo Zoff, avevamo Berzot, avevamo un friulano acquisito che ormai vive a Udine da tempo come Causio, avevamo Collovati, pensate voi, due titolari e più un acquisito e l'allenatore, ma poi c'era Burgni, c'è Cappello, insomma ce n'era tantissimi. Adesso abbiamo un po' più difficoltà, ce n'è qualcuno ancora, mi viene in mente Comuzzo alla Fiorentina, eccetera eccetera, però anche i numeri si sono ristretti, no? E con la massa che si fa la possibilità di avere sempre più fenomeni, e quindi speriamo che l'Udinese traini, anche noi trainiamo i genitori che sono a giocare da noi, che traino i loro figli a giocare e che gli insegnino che è divertente questo calcio.
0: È chiaro che a volte dal calcio d'élite arrivano dei modelli comportamentali che possono essere in qualche modo discussi, però io credo che in ultima istanza gli idoli, i campioni, i vincitori sono comunque necessari per chi opera nel mondo calcistico, soprattutto poi per avvicinare i giovani al calcio. Il bello del calcio secondo me è che veicola emozioni.
1: Ecco, anche in questo il calcio moderno è cambiato, non si può dare. Però una volta era bello avere delle bandiere, penso ai Maldini, ai Del Piero, ai Totti, che si identificavano nella città, che tutti seguivano questo. Adesso è un po' più difficile perché si cambia squadra ogni tempo. Certo, gli idoli servono. Mi piacerebbe che per le televisioni non dobbiamo stare 7 ore consecutive a vedere se la Moviola, se il VAR ha fatto giusto, ma facciamo vedere certi bei gesti tecnici, certi stop da 60 metri che si bloccano, certi lanci da campo a campo che sono sempre più difficili da vedere. Io ogni tanto vedo come i bambini o le figlie che mi mettono TikTok, ho visto una serie di numeri di Ronaldinho, mi veniva quasi da piangere, perché nel campionato italiano se ne vedono così poche ormai. Torniamo a questo calcio che è divertente da vedere, e gli idoli servono proprio per quello.
0: Dall'altra parte una regione che aveva anche il Tavagnacco, che è stato a lungo un punto di riferimento nel calcio femminile, mi pare che anche sotto questo punto di vista in questo momento si faccia un po' più di fatica.
1: Calcio femminile dopo questo periodo del Tavagnacco, che siamo arrivati a competere per lo scudetto addirittura con quella squadra, ecco adesso è in un periodo di crisi. Onestamente non sono addentro per capire cosa può essere dovuto, però è un peccato, perché penso che il calcio femminile, le donne abbiano un futuro azzardo, forse più radioso del maschile.
0: Quali sono i vostri progetti futuri?
1: Progetti futuri è quello che ho detto prima, spiegare che il calcio è bello e divertente, far giocare sempre più gente, e spero magari di riuscire a colmare questo sogno, magari un po' di giovani anche nella Lega Calcio Friuli Collinare.
0: Ti piace la Kings League?
1: La Kings League è come dicevamo, i giovani, stiamo parlando dei giovani, sono quelle novità che per quelli della mia generazione sono quasi intollerabili, perché rovini il calcio come essenza del calcio. Però i giovani cambiano, se piace ai giovani dobbiamo farci un pensiero.
0: Tonino Daniele, presidente della Lega Calcio del Friuli Collinare, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, grazie a voi.

0: tenerci vicino al cuore.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 17.30. Circa 130.000 persone hanno colto Papa Leone XIV lungo il percorso in Papa Mobile tra il Palazzo Reale e l'Annunziatura Apostolica di Madrid, salutandolo con applausi e cori di sostegno. Durante il tragitto il Santo Padre ha più volte impartito la benedizione ai fedeli. Il programma del Papa prevede nel pomeriggio una visita al centro per persone vulnerabili e senza tetto gestito dalla Caritas. Successivamente Leone XIV tornerà sulla Papa Mobile per dirigersi lungo il passeio della Castellana a Plaza de Lima, dove alle 20.30 presiederà una veglia con i giovani e risponderà alle loro domande in un incontro che si annuncia particolarmente partecipato. Sale a 3 il bilancio delle vittime del crollo di una palazzina a Porto San Elpidio in provincia di Fermo nelle Marche, causato probabilmente da un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un informatico di 47 anni, i soccorritori hanno recuperato dalle macerie anche il corpo dell'89enne che risultava dispersa da diverse ore. Nel frattempo è deceduto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona il figlio 60enne della donna che era stato estratto vivo dai soccorritori subito dopo il crollo. Restano ricoverati all'ospedale di Torrette i genitori del 47enne rimasti feriti nell'esplosione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell'incidente. Bernadette Chirac, vedova dell'ex presidente francese Jacques Chirac, è morta venerdì all'età di 93 anni. A renderle omaggio è stato oggi il presidente francese Emmanuel Macron, che ne ha ricordato l'impegno pubblico e le qualità umane. Nata il 18 maggio 1933, Bernadette sposò nel 1956 Jacques Chirac, diventando negli anni una figura di rilievo della vita pubblica francese. È stata infatti l'unica premier dame francese ad aver ricoperto anche incarichi politici elettivi. Jacques Chirac, scomparso nel 2019 all'età di 86 anni, è stato presidente della Francia dal 1995 al 2007. Bernadette ha accompagnato il suo percorso politico per oltre mezzo secolo, mantenendo al contempo una propria presenza sulla scena pubblica nazionale. Il medico americano che aveva contratto l'Ebola mentre lavorava nella Repubblica Democratica del Congo è stato dimesso dall'ospedale Carité di Berlino dopo 2 settimane di cure. L'istituto sanitario ha dichiarato che l'uomo gode di buona salute ed è risultato negativo al virus dalla fine di maggio. Messi in quarantena presso l'ospedale di Berlino anche la moglie e 4 figli che non presentavano sintomi della malattia. Al momento delle dimissioni il medico ha ringraziato l'ospedale per cure di altissimo livello ricevute, comprese terapie sperimentali attualmente in fase di valutazione per il trattamento di questo tipo di virus. E per il momento è tutto, appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera. Buona giornata.

0: Nei parchi, uno degli appuntamenti più originali dell'estate culturale, ideata e organizzata dalla Fondazione Luigi Bon con la collaborazione della Regione, questa settima edizione conferma la propria formula vincente: portare musica e teatro nei luoghi naturali più suggestivi del territorio, trasformando boschi, prati, parchi e montagne in spazi di dialogo tra ambiente e spettacolo dal vivo. Un percorso che attraversa le province di Udine, Pordenone e Trieste, invitando a vivere la cultura all'aria aperta immersi in affascinanti contesti naturali. A precedere ogni appuntamento saranno ancora le parole di ricercatori, divulgatori e operatori ambientali.
1: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Ciao, sono Max Jezovnik, anche al club di tiro con l'arco d'Ancarano. Ascoltiamo Radio Capodistria.

0: E correva chiaramente l'anno 1985, quando i Righeira cantavano L'estate sta finendo e i Modern Talking spopolavano con You're My Heart, You're My Soul, brani che in qualche modo passano ancora per le radio e talvolta riecheggiano anche, diciamo, nelle serate revival. Nell'estate del 1985 invece l'Italia, soprattutto la città di Trieste, viveva un evento significativo che passerà alla storia, vale a dire una comparsata, diciamo così, del grande Michael Jordan proprio nel capoluogo giuliano. Noi parleremo di questa partita con l'arbitro che fu protagonista di quella serata. Ricordiamo anche, tra l'altro, che quest'anno Trieste celebra 40 anni per quanto riguarda la squadra di pallacanestro. Staremo a vedere però come andranno le vicende, diciamo, extracampo collegate al sodalizio giuliano. Nel frattempo spazio alla quarta intervista del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport, nella quale incontriamo uno degli arbitri più noti nella storia della pallacanestro italiana. Giorgio Gorlato, ex arbitro di pallacanestro, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Come mai hai deciso di fare l'arbitro? Come mai hai cominciato?
1: Perché ero un modesto giocatore. Ero all'Università Trieste e un pomeriggio amici di giurisprudenza, la mia facoltà, e amici di economia e commercio hanno fatto un incontro assieme, avevano bisogno di un arbitro. Mi hanno detto: Giorgio, fischia sta partita. E dico: ma io non ho mai fatto l'arbitro. Ma non importa, tu conosci le regole. Per farla breve, ho arbitrato sta partita. A fine partita viene un signore di mezza età e fa: senti, tu di che gruppo arbitri sei? Io non ho mai arbitrato, questa è una partita fra amici, ma sai che ho visto che tieni bene il gioco, tutto quanto. Prova a fare l'arbitro, non costa niente, fai il corso e dopo cominci ad arbitrare. Mi è venuta in testa l'idea e ho fatto il corso arbitri e da lì è nata la mia vita, extra lavoro, e è stata la mia seconda vita al basket. Sono arrivato in Serie A piuttosto tardi, purtroppo, perché ho cominciato a 26 anni ad arbitrare, quando ero alla fine dell'università. Ho arbitrato 323 partite in Serie A, ho 5 finali scudetto, 3 volte il miglior arbitro d'Italia, 2 volte dagli allenatori, che è il premio migliore perché gli allenatori in campo ti danno fastidio, e una volta la federazione. Poi ho avuto altri premi e così è stata la mia vita. Ho arbitrato l'ultima partita il giorno prima di compiere i 50 anni, il 16 maggio dell'89. Il 17 maggio compio gli anni e il 16 maggio ho arbitrato la finale scudetto Milano-Livorno. È stata una bella carriera, poi ho fatto 6 anni il disegnatore di Serie A, il commissario, l'istruttore, ho fatto di tutto, pur di rimanere dentro lo sport, che mi piace, che è uno sport intelligente, con regole intelligenti, arbitrato e giocato da persone intelligenti.
0: Incluso Michael Jordan.
1: E poi ho avuto l'opportunità di arbitrare Michael Jordan, che è il massimo dei massimi, perché non ho mai visto un giocatore così bravo.
0: I giocatori, quando vanno a giocare, hanno il pubblico che tifa a favore o contro, ma l'arbitro, alla fine, il pubblico non ce l'ha mai. Il massimo che puoi avere è quello di non essere criticato, si può dire così.
1: Poi l'hai detto bene. E guarda, è opportuno di dirti una cosa. Io sono stato promosso in Serie A nel 1976, anno del terremoto in Friuli. La mia prima partita l'ho arbitrata in un campo di quelli caldi, e non dico dove, dico il peccato e non il peccatore. Durante la partita ero sotto canestro come arbitro guida e ho sentito uno ad alta voce, non gli piaceva un mio fischio contro la squadra di casa: arbitro terremotato, mi fa. Allora, è l'unica volta in 13 anni di Serie A, partite difficili, 5 finali scudetto, che non ho mai rivolto il mio sguardo al pubblico. Quella volta mi è venuto istintivo di voltarmi, guardare quell'ebete e dirgli: sei proprio uno stronzo, vergognati. La cosa più bella è stata che gli altri del pubblico vicini hanno detto hai ragione e mi hanno battuto le mani.
2: Quanto conta per un arbitro la conoscenza delle regole e quanto conta per un arbitro l'aspetto, diciamo, psicologico e di comunicazione?
1: Questa è una bellissima domanda che mi porterebbe a parlare per due ore. Io ho avuto la fortuna e ho degli iscritti di gente non da poco che mi hanno detto Giorgio, la tua qualità migliore è stata quella di arbitrare con buon senso. Bellissimo complimento. Sergio Taucher, mio grande amico che stimo moltissimo e amo perché è stato uno dei migliori, un grande, veramente un grande giornalista sportivo, e mi ha detto una volta Giorgio, sai cosa devo dirti? Tu non sembri aver fatto l'arbitro, tu sei una persona normale, non sei stato un arbitro. Questo me l'ha detto Sergio Taucher. Sembra un ossimoro, però è un bel complimento.
2: Perché però un ragazzo oppure una ragazza dovrebbero cominciare ad arbitrare, secondo
1: perché
2: te?
1: Perché è una gara, l'arbitraggio, come in ogni campo dello sport, giocatore, allenatore, accompagnatore, arbitro, il primo nemico, il primo competitore di te stesso sei tu stesso. Io ho cominciato per scherzo ad arbitrare le piccole squadre locali, poi ho cominciato a arbitrare le squadre regionali, poi ho visto la Serie D, poi ho visto la Serie C e ho cominciato a girare l'Italia, vari paesi, eccetera. Niente, la forza è stata vedere fin dove ero capace di arrivare. Sono arrivato in Serie A, sono Cavaliere della Repubblica, Stella d'Argento del CONI, miglior arbitro d'Italia, detto dagli altri, meglio di così.
2: Giorgio Corlato, ex arbitro di pallacanestro, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a te, grazie a voi e buona vita a tutti, soprattutto agli sportivi.

E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel pomeriggio di sabato 6 giugno del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Non Solo Sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria, tornerà fra 7 giorni tra le 16 e le 18. Vi ricordo che i podcast delle interviste andate in onda quest'oggi saranno presto disponibili sul nostro sito internet, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Lo ripeto, www.radiocapodistria.si. A questo indirizzo è possibile accedere ad un'ampia gamma di materiali informativi prodotti in lingua italiana dalla nostra emittente, incluse evidentemente le interviste andate in onda nelle scorse puntate di questa trasmissione. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto in questo sabato pomeriggio. Il traffico si mantiene scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 a San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gente, benvenuti
3: al festival più bel del mondo.
4: Del 6 al 27 giugno.
3: Dimela cantando, corremo su Esopo il Palco, premiazione dei concorsi.
4: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
3: Festival dell'Istroveneto.
4: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
3: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.
5: London calling 4x4.
6: London Calling 4x4. Direttamente da Londra, Mimmo Caccamo presenta le proposte della settimana e quattro novità esclusive a firma di quattro artisti emergenti dalla culla del nuovo rock internazionale.
5: London Calling 4x4.

London Calling Live da London Town on a Saturday, come sempre naturalmente Mimmo Cacchiamo qui sulle frequenze radio, come dicevo, con voi. And it is summer in the city indeed, very warm, very hot, and what else you want, a nice cooled beer just in front of me, and hopefully not, don't get in drunk and come out with some rubbish. Anyway, welcome to this great extravaganza of music on a Saturday qui su Radio Capodistria. Welcome in Sam, a grande music light, quello che dico sempre appunto quando trasmetto in other project indeed. And we started off con tre vecchie cose, naturalmente, che è molto bello appunto rinfrescarsi le memorie, come sapete abbastanza bene. Non so quanti di voi si ricorderanno quel brano che abbiamo già appena ascoltato, un brano chiamato Heartache. Heartache è un brano dell'86 su Beggar's Banquet, and il gruppo era il gruppo di goth rock chiamati Gin Loves Jezebel. Ve li ricordate? Della scena gallese, naturalmente. Il duo era fronted by brothers Aston, Jay e Michael Aston. Hanno fatto uscire quite a few records indeed. I used to love the band and still, you know, still love them, but they stopped doing music for as much as I know, but yes, great stuff, naturalmente. There was Gene Loves Jezebel, Her Take, and before that molti di voi avranno riconosciuto certamente quella cover di Heart of Gold, no, Heart of Glass indeed, la canzone dei Blondie, ripresa da moltissimi gruppi. Tra l'altro, io tempo fa mi sembra di avervela fatta ascoltare da un'altra band chiamata Family Foda and Friends. Non riprendevano oltre a Heart of Glass, riprendevano anche Sunday Girl. Anyway, comunque loro sono il gruppo dei Primary Industry. Primary Industry hanno fatto uscire solamente un album nel 86, chiamato semplicemente Ultramarine su Sweatbox Records, però appunto hanno fatto uscire due singoli e un EP, l'ultimo appunto risale all'87, chiamato appunto Heart of Glass. And chi c'è appunto in questo gruppo, chi c'era in questo gruppo chiamati a Primary Industry, and what's about Ultramarine? Ecco, una cosa molto importante da dire è che il gruppo those days consisted by Gemma Mollero, Paul Hammond e Ian Cooper. Tra l'altro poi Ian Cooper e Paul Hammond hanno formato il gruppo degli Ultramarine, naturalmente, and hanno fatto uscire delle cose molto molto molto molto belle, veramente. Non so quanti di voi conosceranno United Kingdom, è una perla di disco di sperimentale dance and all that beautiful sound, certamente. And noi abbiamo fatto ascoltare appunto degli Ultramarine un brano chiamato Saratoga, che era uscito anche come parte della serie su Rough Trade Records, chiamato Rough Trade Single Club 7 inch, e io ne ho quite a few, and oggi appunto ho preso questo singolo degli Ultramarine, Saratoga, molto bello. It's the summer and very much a kind of moving and relax your body indeed. Right then, so I have quite a few, as I said before, quindi magari next week faremo ascoltare, prenderò appunto tre di questi single club del Rough Trade, differenti artisti naturalmente, gruppi, e ne faremo ascoltare certamente. London Calling, Mimmo Cacchiamo su Radio Capodistria con voi, Summer in the City, we love it. And molti di voi sicuramente conosceranno, perché io li trasmetto quando escono fuori, naturalmente, i miei carissimi amici, hey, The Stingrays, Milo, Ecta and George aka Yellow Days. They finalmente hanno fatto uscire last week il loro secondo singolo, che si chiama Lost
Post Monroe Madonna. Questo appunto è un singolo che altro tempo fa hanno fatto uscire un altro brano chiamato He Said to Me. Questi due singoli li abbiamo registrati una giornata, diciamo, ecco, in questo pub c'era appunto questa hall, in questo pub dove appunto noi hanno suonato, e io facevo parte appunto del video. Non so quanti di voi avranno visto l'ultimo video, che tra l'altro anche è posted nella pagina di Facebook di Radio Capodistria /musica, and you can see me there. When I used to be avevo i capelli lunghi allora, ora invece per motivi di lavoro filming naturalmente ho dovuto tagliarmeli, but you can see me there anyway. So per quanto riguarda i miei amici The Stingrays, I'm going to play two tracks naturalmente. Il loro primo chiamato primo appunto riguarda appunto le ultime cose, certamente, He Said to Me, and then Lost Monroe Madonna is just amazing, my dear friend The Stingrays.

Hey George, well, I really love to work with the Stingrays. Sono dei ragazzi così genuini, così squisiti, che tra l'altro io lavoro con loro per ogni cosa, appunto, che mi chiedono, appunto, quando devo fare un music video mi chiamano sempre se sono disponibile. And se stare con loro è veramente bello, perché ti trattano anche come un vecchio amico, certamente. The Stingrays, this modern London based power trio, psycho pop, che tra l'altro il gruppo ha firmato un contratto con la Nice Swan Records, and hanno fatto per a few years the work as a backing band per Yellow Days, naturalmente il loro carissimo amico George Van Den Broek. Yellow Days indeed is a multi-instrumentalist, cantante. Tra l'altro abbiamo fatto ascoltare anche il suo ultimo album. Un'altra cosa che mi è molto dispiaciuto è il fatto che mi sono dimenticato che lo scorso mese ha suonato ad Scala, e io appunto avevo chiesto se potevo avere appunto un accredito. E il fatto che poi io ho dimenticato di ricontattarli, perché I was so busy taken by other things, and when I read that I was so upset. Anyway, George Hector Clark, then we have al basso, naturalmente keyboards, and Milo Goldsmith alla batteria, a volte anche alla chitarra. Couple of tracks, Lost Monroe Madonna, il loro ultimo singolo, tra l'altro potete vedermi là nel video, scroll down on my page on Facebook or also Radio Capodistria Musica. And before that, the other single called He Said To Me. London Calling, come mi cacchiamo là da London Town, with the best in sound, the best in new music. We got some really great music da fare ascoltare stasera qui a Radio Capodistria, and we try to squeeze them all, but for now this is Vincent. Oh, no!

quattro brani back to back veramente meravigliosi uno dopo l'altro, and che posso dirvi, naturalmente mi auguro che vi siano piaciuti. Questo appunto era un brano che si chiamava Halfway Houses and Ambulances, e tra l'altro è un gruppo che abbiamo già fatto ascoltare la settimana scorsa. Il gruppo si chiamano ed è da from the Canadian side, naturalmente Elephant and Stars, from the Golden Horse Shore region of Ontario, con members based in Toronto and Hamilton, Canada area, attualmente. Beautiful, questo appunto il gruppo ha fatto uscire due singoli, uno l'abbiamo fatto ascoltare la settimana scorsa e questo appunto l'altro, Of Halfway Houses and Ambulances. Oh, I love it. Questa è Radio Corpo di Istria, il mio caccamo con voi on a Saturday. Music is what we need, indeed. And before that, un duo che arriva dalla scena UK, from Britain, indeed. Si chiamano The Coral Vines. The Coral Vines is un duo di fanno della musica molto psychedelic, electronic and beautiful rhythm stuff inside. Il duo è formato da Andy Shardlow and Chris Jones, and questo è il loro ultimo singolo che è uscito il mese scorso, che si chiama Transmission 2, molto bello. E naturalmente anche in Italia, Recanati, we meet una grandissima band di shoegaze, post-punk, noise, power trio, chiamati Cowards. Cowards arrivano da Recanati, si sono formati nel 2019 and they will be out con il loro nuovo album il 19 di questo mese via Bloody Sound Records. L'album si chiama Can You Hear Me? Well, I do, indeed. Tra l'altro io ho recensito il loro penultimo album For the Sleeping Shaman. Il power trio è formato da Luca Piccinini alla voce e chitarra, Giulia Tanoni alla voce e basso e Michele Prosperi alla batteria. Un altro grande lavoro per quanto riguarda appunto il gruppo dei Cowards. There was a track called Tell Me, e naturalmente anche The Kind of Rage Against the Machine, kind of power sound. Parliamo del gruppo della scena new yorkese chiamati Ecce Snack, di are out con il loro singolo chiamato Vincent su Records Man Records, indeed. And comunque il gruppo farà uscire il loro album chiamato Dandy Variances, which is coming out later quest'anno. Il gruppo in the meantime they touring the USA, Canada and also the UK. I might meet them or not. Comunque in UK they're touring with vi ricordate EMF? Altra grande band, naturalmente, della scena inglese, from Essex, I think they were from somewhere anyway. London Calling, come Mimmo Caccamo, let's get down services. I can't die.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi anticipo che sulla A4 Brescia-Padova, lunedì 8 giugno in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra la A22 e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Massima prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nell'annunciare un nuovo tour praticamente a sorpresa il mese scorso, uno dei personaggi più geniali della musica cantautorale ed alternativa statunitense, Beck Hansen, si è fatto, per così dire, scappare anche un nuovo singolo. Con noi per questi 7 giorni c'è appunto la sua, Ride Lonesome. Yes,

sole e la notte vien giù e la vita si scorda di te. Ed il cielo è perduto anche se guardi su.

guardare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta? Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

esistere devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Le nostre regioni sono sotto influsso di un debole campo di alte pressioni. Una perturbazione si sposta verso est. Da ovest affluisce gradualmente aria un po' più secca e negli strati bassi dell'atmosfera anche più calda. Le previsioni nella notte schiarite, verso la mattina locali nebbie o bassa nuvolosità nei fondovalle. Domani mattina prevalentemente sereno, nel pomeriggio e in serata qualche rovescio temporale al nord. Temperature minime da 9 a 15, massime da 24 a 29 gradi. Lunedì ancora bel tempo e temperature elevate, soffierà vento dai quadranti meridionali. Martedì inizialmente sereno, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci e temporali che si protrarranno anche nella notte. Vediamo ancora la viabilità a traffico sostenuto sulle principali viarie del paese. Incolonamenti si segnalano dinanzi al traforo della Caravanche verso l'Austria. Traffico intenso anche sull'autostrada del litorale nei pressi dell'allacciamento di Rasderto in direzione Capodistria, causa di un'auto in panne. Sono le ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in apertura, il sommario con i titoli dell'edizione serale del nostro GR. Cultura, identità e musica, in corso il Festival dell'Istroveneto. Le vittime del dopoguerra al centro della commemorazione di Kocewski Rog. Colloquio telefonico Kaiser-Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia. Sul sito web del Senato italiano è disponibile la versione in lingua slovena della Costituzione italiana. Nova Gorica, confronto sull'eredità culturale di Go 2025. Ancora buonasera da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, è in corso a Buia la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Nel pomeriggio si è svolta la premiazione del concorso letterario e video riservato ai giovani che, secondo gli organizzatori, ha registrato quest'anno una partecipazione particolarmente ampia. È inoltre in fase di sottoscrizione il protocollo d'intesa tra la regione istriana e le municipalità interessate per la tutela e la valorizzazione del dialetto istroveneto. Questa sera alle 21 è in programma il concerto dedicato alle canzoni premiate nelle passate edizioni di Dimela Cantando. Il Festival dell'Istroveneto proseguirà fino al 27 giugno, quando a Buia si terrà la serata finale di Dimela Cantando, manifestazione che quest'anno farà tappa anche a Tribano in Veneto e a Isola. In calendario anche la tradizionale rassegna dedicata ai cori e alle compagnie filodrammatiche. Cambiamo argomento. A Kocewski Rog, luogo simbolo delle uccisioni di massa avvenute in Slovenia al termine della Seconda Guerra Mondiale, si è svolta la tradizionale commemorazione delle vittime del dopoguerra. La messa è stata celebrata dal presidente della Conferenza Episcopale Slovena, Andrej Saje, che ha accolto con favore la recente modifica alla legge sulle fosse comuni, destinata a consentire la sepoltura dei resti delle vittime nel cimitero di Žale di Lubiana. Nel suo intervento, Saje ha sottolineato l'importanza della dignità umana, della memoria storica e della riconciliazione, ricordando le persone uccise senza processo nei boschi di Kocewi alla fine della guerra. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri il primo ministro Janez Janša e rappresentanti delle principali istituzioni slovene. Il difensore civico Simona Drenik Baudek ha ricordato che molte vittime dei massacri del dopoguerra restano ancora senza identità accertata e senza una sepoltura adeguata. Colloquio telefonico tra i ministri degli esteri sloveno Tone Kaiser e italiano Antonio Tajani, confermati i rapporti di amicizia e alleanza tra Slovenia e Italia e l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie, riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale e in particolare quella transfrontaliera. Sentiamo Adelio De Sardo.
2: Il nuovo ministro degli affari esteri ed europei, Tone Kaiser, ha confermato in un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri italiano Antonio Tajani i rapporti di amicizia e alleanza tra i due paesi. I capi diplomazia hanno confermato l'impegno a rafforzare la cooperazione e hanno concordato di incontrarsi presto, ha comunicato il ministero degli esteri sloveno sulla Social X. Nel corso del colloquio, come riporta l'agenzia STA, Kaiser e Tajani hanno affrontato brevemente temi attuali e internazionali che saranno presto trattati dal Consiglio Consiglio dell'UE per gli affari esteri hanno riaffermato l'impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale e in particolare quella transfrontaliera, sottolineando l'importanza di entrambe le minoranze nella creazione di sinergie legate alla collaborazione economica e negli investimenti, nonché scientifica e tecnologica tra i due paesi. Kaiser ha dichiarato giovedì, dopo la prima riunione del governo, che le prime mosse del Ministero degli Esteri sotto la sua direzione saranno quelle annunciate in Parlamento durante la presentazione di martedì davanti alle due commissioni parlamentari competenti. Aveva evidenziato tra le priorità il rafforzamento del ruolo della Slovenia nell'UE e nella NATO, così come il potenziamento della diplomazia economica. Aveva anche menzionato il sostegno all'allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali, le relazioni con i vicini e la cooperazione regionale nell'Europa centrale, nonché il rafforzamento della collaborazione con gli Stati Uniti. Il nuovo ministro degli esteri ha dichiarato, dopo il giuramento di giovedì alla Camera di Stato, l'intenzione di sentirsi quanto prima con i colleghi dei paesi vicini.
1: E sul sito web del Senato italiano è ora disponibile una versione della Costituzione italiana in lingua slovena. Secondo la SSO si tratta di un passo importante.

0: stesso ritiene che la Costituzione, in quanto espressione dei più alti valori e diritti democratici, debba essere accessibile anche ai membri della comunità nazionale slovena nella loro lingua madre. La traduzione è stata curata dall'Ufficio Centrale per la Lingua Slovena della Regione Friuli Venezia Giulia. Sempre secondo la SSO si tratta di un passo importante verso il raggiungimento della parità linguistica e il riconoscimento del ruolo della comunità nazionale slovena in Italia, scrive il Primorski Dnevnik. Inoltre, per la Confederazione Organizzazioni Slovene, la pubblicazione della versione slovena della Costituzione italiana sul sito web del Senato rappresenta un atto importante sia dal punto di vista simbolico che pratico. Conferma infatti il rispetto per la diversità linguistica, rafforza la visibilità della comunità nazionale slovena in Italia e consente una maggiore accessibilità ai principi e ai valori costituzionali in lingua slovena. La SSO ha definito la pubblicazione un segno di attenzione nei confronti della comunità nazionale slovena e un contributo al rafforzamento dei valori democratici, del dialogo e del rispetto reciproco.
1: La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, è intervenuta invece alla giornata delle porte aperte presso la principale base delle unità dell'aviazione militare a Cerkliov Kyrki. Nel suo discorso, il Capo dello Stato e Comandante Supremo delle Forze Armate ha accolto con favore l'aumento degli investimenti destinati negli ultimi anni alla modernizzazione dell'aviazione militare e della difesa aerea, sottolineando come le attuali circostanze internazionali e le esigenze interne rendano necessario rafforzare la capacità dello Stato di proteggere il proprio spazio e la propria popolazione. Negli ultimi anni l'aeroporto militare di Cerkliov Kyrki ha assunto un ruolo crescente anche nell'ambito della NATO, ospitando attività di addestramento, missioni di sorveglianza dello spazio aereo e operazioni di supporto alle forze aeree alleate. L'eredità del progetto della Capitale Europea della Cultura 2025 e le modalità per valorizzarla al meglio rimangono ancora un nodo da sciogliere per Nova Gorica. Proprio per fare chiarezza sulla questione, l'amministrazione comunale ha promosso un dibattito pubblico. Sebbene all'incontro partecipassero anche i sostenitori della soppressione dell'ente Go 2025, dal confronto sono emersi esclusivamente appelli a favore del mantenimento della struttura e della salvaguardia del patrimonio culturale generato. Servizio di Alessia Mitar.
2: Il progetto ha unito in un'ottica di collaborazione transfrontaliera due città appartenenti a stati diversi, ciascuna con le proprie lingue e tradizioni. L'iniziativa ha celebrato il superamento dei confini e l'integrazione culturale, promuovendo una cooperazione inedita tra comunità storicamente divisa attraverso un ricco calendario di eventi che ha incluso mostre, festival e concerti. Oggi, a 6 mesi dalla fine di Go 2025, la comunità locale si interroga sul futuro di questa importante eredità. Il tema è stato al centro di un dibattito pubblico aperto dagli interventi del sindaco di Nova Gorica Samu Turel e dai principali attori del programma, prima di lasciare spazio alle riflessioni della cittadinanza. Durante il confronto è emerso come l'iniziativa abbia riscosso un successo persino maggiore all'estero rispetto al territorio locale. Tra le testimonianze più significative, Miha Kosovel dell'Associazione degli Umanisti del Goriziano ha definito l'esperienza uno spartiacque storico inevitabile, un'opportunità irripetibile che non può essere vanificata sciogliendo il gruppo di coordinamento istituzionale, ma che va preservata per il futuro. A questa preoccupazione si è unita Tania Martelans, direttrice dell'archivio regionale di Nova Gorica, la quale ha evidenziato il rischio che l'ingente documentazione storica raccolta finisca per essere trasferita alla vicina Gorizia se la sponda slovena non dimostrerà un reale interesse nel valorizzarla. Sul fronte dell'integrazione, Marino Marsic dell'Escagesea ha espresso orgoglio per il percorso di riscoperta della memoria condivisa lungo il confine italo-sloveno. Infine, l'operatore culturale Yuri Kerpan ha ricordato il prestigio e l'iniziale invidia sollevata a Lubiana per il successo di Nova Gorica, rimarcando l'assoluta necessità di dare continuità ai progetti avviati. Nonostante l'incontro vedesse la partecipazione anche dei sostenitori della chiusura dell'ente Go 2025, nessuno di essi ha preso la parola per esprimere dissenso. Una facoltà che rimarrà comunque aperta nei prossimi 3 tavoli di confronto che il Comune intende promuovere nei mesi a venire.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. Circa 130.000 persone hanno accolto Papa Leone XIV lungo il percorso in Papa Mobile tra il Palazzo Reale e la Nunzia Apostolica di Madrid, salutandolo con applausi e cori di sostegno. Durante il tragitto il Santo Padre ha impartito più volte la benedizione ai fedeli. Nel pomeriggio il Papa ha visitato il centro per persone vulnerabili e senza dimora gestito dalla Caritas. Successivamente è tornato sulla Papa Mobile per raggiungere attraverso il passaggio

0: CEO della Castellana Plaza de Lima, dove alle 20:30 presiderà una veglia con i giovani e risponderà alle loro domande in un incontro che si annuncia particolarmente partecipato. La Russia ha denunciato uno dei più vasti attacchi di droni ucraini degli ultimi mesi. Secondo il Ministero della Difesa, nella notte le difese aeree hanno abbattuto 376 droni diretti verso diverse regioni del paese, tra cui Mosca e San Pietroburgo, dove si è appena concluso il Forum Economico Internazionale. Nella regione di Tver una persona è morta a causa dei detriti di un drone abbattuto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i droni hanno raggiunto obiettivi strategici a centinaia di chilometri dal confine, inclusi depositi navali e petroliferi. Nel frattempo, gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno provocato almeno 3 vittime civili, 2 nella regione di Zaporizhia e 1 nella regione di Dnipropetrovsk. I combattimenti proseguono mentre i tentativi diplomatici per arrivare a una tregua restano bloccati. Le forze armate israeliane hanno ammesso di aver ucciso per errore diversi membri dell'esercito libanese, tra cui 2 ufficiali, durante un attacco contro un veicolo militare nel sud del Libano. Secondo quanto riferito da Tel Aviv, l'operazione era diretta contro obiettivi riconducibili a Hezbollah e l'incidente è attualmente oggetto di un'indagine interna. La versione israeliana è stata però respinta da Hezbollah, che ha definito l'attacco un crimine deliberato e premeditato. In una nota rilanciata dall'emittente Al Jazeera, il movimento sciita ha contestato la tesi dell'errore, sostenendo che il raid contro i militari libanesi sia stato intenzionale. Nel sud dell'Istria sono in corso gli ultimi preparativi per l'avvio della costruzione di una centrale fotovoltaica, uno dei più importanti progetti nel settore delle energie rinnovabili attualmente previsti nella regione. Il valore dell'investimento è di 6 milioni di euro. Sentiamo Valmer Kuzma.
1: Nell'area di Valbonazza, all'uscita da Pola in direzione di Promontore, sorgerà una grande centrale fotovoltaica. Nel progetto la società Valbonazza Center intende investire 6 milioni di euro, IVA esclusa, e una parte significativa del finanziamento, pari a 3,9 milioni di euro, ovvero circa il 65% dell'investimento totale, è garantita attraverso un prestito sostenuto da fondi dell'Unione Europea nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinato ai progetti della transizione verde. L'impianto sorgerà all'interno di una ex cava pietraia chiusa nel 1977, un'area rimasta inutilizzata per decenni che verrà ora trasformata in una moderna infrastruttura energetica destinata alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con una potenza installata di 5 MW, la centrale rientrerà tra i più grandi e avanzati impianti fotovoltaici dell'Istria. A distinguerla ulteriormente sarà la presenza di un innovativo sistema di accumulo energetico, una tecnologia ancora poco diffusa in Croazia per impianti di queste dimensioni. Impianti di questo tipo sono generalmente in grado di produrre energia sufficiente per alimentare diverse migliaia di abitazioni. La centrale dovrebbe entrare in funzione entro febbraio 2027.
0: Per affrontare in sicurezza le escursioni estive in montagna, soprattutto con bambini, sono essenziali una pianificazione accurata, la gradualità e una preparazione adeguata. Lo ha ricordato la Federazione Alpinistica Slovena. Gli esperti hanno sottolineato che andare in montagna con i più piccoli richiede più della sola buona volontà di condizioni meteo favorevoli. Ogni uscita va preparata con attenzione, scegliendo percorsi adeguati, controllando le previsioni e predisponendo alternative in caso di cambiamenti del tempo. Sentiamo Corrado Cimador.
2: Particolare importanza viene attribuita al principio della gradualità, che prevede il passaggio progressivo da percorsi semplici a quelli più impegnativi e da uscite brevi a escursioni più lunghe. Il presidente della federazione, Martin Scholler, ha ricordato che molti incidenti sono causati da aspettative eccessive da parte dei genitori e che gli obiettivi devono essere sempre adattati alle capacità dei bambini. Un ruolo centrale nella promozione della sicurezza è svolto dall'educazione alla montagna, sostenuta sia dalle associazioni alpinistiche sia delle famiglie. Secondo i dati dell'Associazione Slovena del Soccorso Alpino, ogni anno si registrano circa 50 infortuni che coinvolgono bambini in ambiente montano o su terreni difficilmente accessibili, mentre gli incidenti durante le escursioni organizzate sono molto rari. La Federazione Alpinistica Slovena conta oltre 20.000 giovani escursionisti e da 70 anni, attraverso la propria commissione giovanile, promuove la formazione e la trasmissione delle conoscenze esperienze alle nuove generazioni. Grande attenzione viene dedicata anche all'escursionismo familiare, come dimostra il certificato di rifugio alpino a misura di famiglia, già assegnato a circa 45 rifugi in tutta la Slovenia. Durante la conferenza è stata presentata anche la nuova guida per l'escursionismo familiare, Piccoli passi, grandi vette, realizzata dalla guida alpina Urška Petek, che offre consigli pratici ai genitori per accompagnare i figli in montagna. La federazione ricorda che anche in estate l'alta montagna può riservare condizioni impegnative come nevai residui e temporali improvvisi, per questo è indispensabile partire sempre con un equipaggiamento adeguato. In vista della stagione estiva, la federazione invita infine le famiglie a partecipare ai numerosi eventi in programma, tra cui la giornata degli escursionisti sloveni sul Pohorje, con l'obiettivo di promuovere una frequentazione della montagna consapevole e sicura.
0: E concludiamo con una notizia di cronaca. Sale a 3 il bilancio delle vittime del crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, causato probabilmente da un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Dopo ritrovamento del corpo senza vita di un informatico di 47 anni, i soccorritori hanno recuperato dalle macerie anche il corpo dell'89enne, che risultava dispersa da diverse ore. Nel frattempo è deceduto all'ospedale regionale di Torette ad Ancona il figlio 60enne della donna che era stato estratto vivo dai soccorritori subito dopo il crollo. Restano ricoverati all'ospedale di Torette i genitori del 47enne rimasti feriti nell'esplosione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte dell'incidente. E si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta da Maya Novak, in sala di regia Mattia Jaubi. Tra poco alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio Tommaso Magnà. Buona serata e buon ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre code per incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo del cantiere previsto per questa notte sulla A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita

0: Mirra Andreeva ha vinto questo pomeriggio il suo primo torneo dello Slam in carriera, sconfiggendo nettamente in due rapidi set la polacca Maja Chwalińska nella finale del Roland Garros di tennis di Parigi. La 19enne russa, da tempo considerata una dei migliori prospetti del tennis femminile, ma finora mai capace di approdare ad una finale in uno dei quattro tornei più importanti del circuito, si è dimostrata nettamente superiore rispetto all'avversaria, numero 114 del mondo, entrata nel torneo soltanto attraverso le qualificazioni e arrivata fino in fondo sovvertendo ogni pronostico. Il match è stato in realtà abbastanza deludente anche dal punto di vista tecnico, con la Chwalińska che ha evidentemente pagato l'emozione di trovarsi in uno scenario per lei del tutto inedito, commettendo una miriade di gravi errori gratuiti. Nel primo set la 24enne polacca ha tenuto il servizio per una sola volta, mentre Andreeva, dopo un inizio difficile che l'ha vista finire sotto per 3-2, ha iniziato a prendere ritmo, ha vinto 4 giochi di fila e si è quindi aggiudicata il parziale. Nel secondo set la russa ha poi proseguito di slancio, vincendo i primi 5 game e chiudendo il match con un eloquente 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per Andreeva, che da lunedì salirà al sesto posto delle classifiche mondiali WTA, si tratta del sesto titolo in carriera. Prima di lei l'ultima russa a vincere a Parigi era stata Maria Sharapova nel 2014. Domani pomeriggio sarà la volta della finale maschile e anche in questo caso chi vincerà conquisterà per la prima volta in carriera un titolo dello Slam. A sfidarsi, come noto, saranno il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding passato ieri pomeriggio in 4 set sul ceco Jakub Menšík, e l'italiano Flavio Cobolli, numero 10, che aveva a malincuore beneficiato del ritiro del suo connazionale Matteo Arnaldi, che, colpito da un virus intestinale, non ha nemmeno potuto provare a scendere in campo.
1: Ho visto lui negli spogliatoi alle 6. E proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui, per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: Devi essere solo fiero di quello che stai facendo e di come l'hai fatto, e sei un esempio per me per come lo fai. Cerco un po' anche io di imitarti, soprattutto fuori dal campo. Poi in campo vado per la mia strada, però come tutti noi, però fuori dal campo sei esattamente l'esempio di un atleta e di un professionista eccellente, quindi ti auguro il meglio. Mi dispiace oggi per come è andata, e sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia come diciamo siamo abituati a fare io e te.
0: E per chiudere la pagina del Roland Garros di tennis, diciamo ancora che oggi si è giocata anche la finale del doppio maschile, in cui lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Ceballos hanno sconfitto per 6-4-6-2 il finlandese Harry Elovara ed il britannico Henry Petty. Granollers e Ceballos, che in semifinale avevano battuto gli italiani Bolelli e Valvassori, erano la coppia numero uno del seeding e avevano già conquistato il titolo parigino l'anno scorso. Sulle strette e tortuose strade di Monte Carlo si disputa questo fine settimana il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento stagionale del campionato di Formula 1. Oggi si sono disputate le qualifiche che hanno visto il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli conquistare una straordinaria pole position. Il pilota della Mercedes, con un ultimo giro perfetto, ha sopravanzato di 43 millesimi di secondo la Red Bull di Max Verstappen, diventando così il secondo italiano di sempre ad ottenere la pole position in 72 edizioni di questo Gran Premio. L'unico altro a riuscirci fu Jarno Trulli nel 2004. In seconda fila scatteranno le due Ferrari, con Lewis Hamilton terzo a 22 centesimi e Charles Leclerc quarto a 3 decimi. A seguire Isaac Hadjar con la seconda Red Bull e George Russell solo sesto con la seconda Mercedes, a quasi 4 decimi da Antonelli che, lo ricordiamo, lo precede anche in classifica generale. L'italiano comanda con 131 punti contro gli 88 del compagno di squadra. Il via alla gara è previsto domani alle ore 15. Nella MotoGP si gareggia in Ungheria presso il lago Balaton per l'ottava tappa della stagione. La giornata odierna ha visto il campione del mondo in carica Marc Márquez come grande protagonista. Lo spagnolo della Ducati ufficiale, che sta ancora recuperando dall'intervento chirurgico alla spalla resosi necessario in seguito alla caduta del mese scorso a Le Mans, ha fatto segnare miglior tempo nelle qualifiche di questa mattina e ha poi vinto anche la gara sprint di questo pomeriggio. Su un circuito che per le moto è un po' come quello di Monte Carlo per le auto, visto che i sorpassi qui risultano alquanto complicati, Márquez ha comandato dall'inizio alla fine e ha preceduto al traguardo di oltre un secondo e mezzo la KTM dell'altro spagnolo Pedro Acosta. terzo a 2 secondi e 7 decimi l'italiano dell'Aprilia Marco Bezzecchi, che approfittando del sesto posto del suo compagno di squadra Jorge Martin, allungato in classifica generale dove comanda ora con 180 punti contro i 160 dello spagnolo e i 134 dell'altro italiano Fabio Di Gianantonio della Ducati VR46, oggi solo decimo e quindi a secco di punti. Domani la gara completa con il via in programma alle ore 14. I New York Knicks hanno espugnato nuovamente il campo dei San Antonio Spurs e conducono adesso per 2-0 nella serie per il titolo dell'NBA di basket. 105-104 in finale di un match combattutissimo in cui i padroni di casa texani avevano anche stavolta cominciato meglio, guadagnando subito una dozzina di punti di vantaggio. New York però si è prontamente ripresa e si è portata a sua volta avanti addirittura di 14 punti a 6 minuti dalla fine. A quel punto i Knicks si sono però completamente bloccati e San Antonio ha piazzato un parziale di 14-0 che ha impattato la partita, dando vita ad un emozionante finale punto a punto. Ad un minuto dal termine, Victor Wembanyama, miglior marcatore del match con 29 punti, con un gioco da 3 punti ha messo San Antonio avanti di 2, ma subito dopo Jalen Brunson ha impattato per New York con il suo classico tiro dalla media distanza. A quel punto Wembanyama si è trasformato nella figura tragica del match. Prima ha sbagliato il tiro del sorpasso e quindi, dopo che Brunson aveva fatto lo stesso per i Knicks, ha sì recuperato il rimbalzo ma poi buttato via il pallone passandolo a Stephen Castle quando questi era girato di schiena, commettendo poi anche fallo e mandando Brunson in lunetta con 2 tiri liberi a 10 secondi dalla fine. La guardia di New York ne ha segnato uno solo, dando così a San Antonio l'opportunità di vincere la partita con un ultimo tiro che Wembanyama ha però sbagliato. I Knicks hanno così colto la loro 13ª vittoria consecutiva in questi playoff e adesso ospiteranno le prossime 2 partite in casa al Madison Square Garden, coi prezzi dei biglietti arrivati a livelli astronomici e l'annunciata presenza in tribuna anche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dovesse vincerle entrambe, New York conquisterebbe un titolo che gli manca dal 1973. Per il calcio, a 6 giorni dall'inizio dei mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada, che prenderanno il via il prossimo 11 giugno, è finalmente confermata in maniera definitiva la presenza dell'Iran. Ai giocatori del paese asiatico è stato infatti concesso ufficialmente il visto per entrare sul suolo degli Stati Uniti, dove fra 10 giorni affronteranno a Los Angeles la Nuova Zelanda. È sempre in tema di mondiali, ma femminili, ieri la Slovenia ha perso per 1-0 a Vienna contro l'Austria in un match valido per le qualificazioni ai campionati che si svolgeranno in Brasile l'anno prossimo. A segnare il gol decisivo Katarina Naschenweng, che dopo una serie di rimpalli ha messo dentro la distanza ravvicinata al 54esimo minuto. Nella classifica del girone 4 la Slovenia, che potrà comunque cercare la qualificazione attraverso gli spareggi, è adesso ultima con 3 punti dietro la Germania con 13, Norvegia con 9 e Austria con 4. Dopo i grandi risultati della settimana scorsa nelle acque di casa di Tazen, sta andando meno bene alla Slovenia nella seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa e kayak in corso di svolgimento a Praga. Oggi sono arrivati 2 quarti posti nelle gare di canoa individuale. In ambito maschile, Žiga Linhočevar ha chiuso dietro al campione olimpico francese Nicolas Chastain, allo slovacco Marco Mirgordowski e al britannico Adam Burgess, mentre fra le donne sua sorella Eva Alina Hočevar è stata preceduta dalla fuoriclasse australiana Jessica Fox, dalla ceca Martina Salkova e dalla britannica Kimberly Woods. Domani in programma le gare di kayak cross.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Peperoncino.
1: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Viola Romanese alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, curato e condotto da chi vi parla.

0: Oggi a Sconfinamenti parleremo di un progetto, si intitola La storia nel cassetto, che è un viaggio collettivo attraverso le memorie familiari e i grandi eventi del Novecento, raccontato con gli occhi, le parole e la sensibilità delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto, partendo da ciò che avevano di più vicino, la propria famiglia. C'è un segmento che parla di Istria, che parla di Pola e delle sue, ovviamente, entroterra anche. E per parlare della storia nel cassetto siamo stati proprio alla Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola e alla professoressa Marta Banco, docente di storia, abbiamo chiesto perché la scuola ha aderito a questo progetto. Sentiamo.
1: Qualche anno fa il progetto è iniziato adesso non ricordo esattamente, ma penso che era il 2024, forse la fine del 2023, siamo stati contattati dal professor Tommaso Piffer dell'Università di Udine, con il quale già collaboravamo in precedenza attraverso un progetto di lettura, di valutazione, ecco, dei libri di storia, comunque sempre un progetto, ecco, del Friuli Venezia Giulia. E comunque, ecco, lui ci ha contattato presentandoci questo progetto che è stato ideato, ecco, proprio dall'Università di Udine, che avrebbe coinvolto altri istituti del Friuli Venezia Giulia, e quindi eravamo interessati a partecipare anche noi per dare, ecco, la nostra visione del nostro territorio e della storia del nostro territorio, e quindi abbiamo aderito, ecco, volentieri.
0: Professoressa Banco, questo progetto però è stato portato a termine al di fuori dell'orario scolastico, cioè nel senso che si tratta di un progetto extracurricolare?
1: Dei progetti nei quali noi partecipiamo e che vengono svolti nell'ambito della nostra scuola, anche questo è stato un progetto extradidattico, nel senso che tutto il lavoro è stato fatto fuori dalle ore di lezione. Non è possibile, non è stato possibile inserire né l'argomento né le attività, ecco, nel curriculum scolastico di storia, ecco, adesso in particolare, e quindi tutto è stato svolto fuori dall'orario, quindi anche le ragazze che hanno partecipato lo svolgevano, ecco, durante il loro tempo libero.
0: Professoressa, sono state ovviamente delle volontarie, nel senso che hanno aderito di loro spontanea volontà per affrontare questo progetto.
1: Sì, tutto si svolge su base volontaria, nel senso che io in classe, in alcune classi liceali, ho presentato il progetto, ho spiegato, ecco, la possibilità di fare questo lavoro di ricerca, ho chiesto chi fosse interessato, chi aveva piacere, ecco, di contribuire al lavoro, e si sono annunciate, ecco, 5 ragazze del liceo generale e del liceo scientifico. E quindi, ecco, ho scelto questa opzione, dato che appunto è un'attività che si viene svolta fuori dall'orario, e siccome i ragazzi veramente hanno tante attività anche fuori dalla scuola, ho pensato, ecco, magari fossero più interessati, avrebbero lavorato meglio, ecco, chi era più interessato, chi insomma aveva piacere, ecco, di svolgere un'attività di ricerca, di storia.
0: Professoressa Banco, possiamo ricordare i nomi delle discenti che hanno partecipato a questo progetto? Lo ricordo, La storia nel cassetto, anche perché noi ci troviamo presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola.
1: Sì. Allora, le ragazze erano Kadim Bacche Bassene, Rea Geromella, Noemi Garbin e Rita Kutic.
0: Professoressa, come avete svolto questo progetto? Come si è svolto questo progetto?
1: Allora, abbiamo cominciato, tutto partiva da una ricerca fotografica nell'ambito dei ricordi di famiglia, e quindi il loro primo compito era quello di cercare, perché ormai siamo in epoca digitale, le foto veramente quelle, no, cartacee sono veramente rare, e magari molti di loro non l'avevano neanche mai viste, eppure ogni famiglia sicuramente con la sua scatola, i suoi album di fotografie, e quindi, ecco, il loro primo compito era proprio quello di andare a cercare in questi album di fotografie della propria famiglia e scegliere alcune foto del passato, generalmente della vita dei nonni, e quindi che risalivano, ecco, agli anni 40, 50, qualcuno anche degli anni 60, E dovevano essere delle foto che rappresentassero sì delle persone, ma anche una parte dell'ambiente, quindi non so, edifici o monumenti o alcuni scorci del luogo, che sia di Pola, che sia di Gallesano, che sia di Dignano, dipendentemente ecco, da dove l'allieva ecco, viveva. E quindi hanno fatto questa scelta, quindi ho contattato i nonni, soprattutto le nonne che sono più così portate a raccontare le storie, e quindi ecco, hanno comunicato con i nonni, hanno scelto queste foto, e poi la seconda fase era quella di ritrovare oggi quel luogo che è stato rappresentato nella fotografia e rifotografarlo per poi fare un confronto del luogo, ecco, vedere come è cambiato, se è cambiato, come è cambiato, perché anche è cambiato, no? Quindi questo era il primo, perché uno degli obiettivi del progetto era proprio questo, a parte ecco, far vedere che la storia ovviamente e tutto quello che sta intorno a noi cambia, dalla società, all'ambiente, agli edifici, al nostro modo di vivere, no? Quindi tutto cambia nel corso del tempo, ha un certo progresso, un'evoluzione, ma anche far capire loro che la storia non è qualcosa di lontano, di qualcosa ecco, lontano da noi, non sono eventi, entità astratte, ma i grandi eventi e la grande storia alla fine è collegata e come alle vicende familiari, locali, individuali, e quindi ecco, lo scopo ecco, del progetto era proprio far capire questo ai ragazzi che anche quello che hanno vissuto ecco, i loro cari, i loro nonni, i loro genitori, loro stessi che sono parti ecco, di un progetto, di un progresso storico e sono risultato di un progresso ecco, della storia e di eventi che sono successi nel passato.
0: Ma professoressa Banco, immagino che le ragazze abbiano anche fatto delle scoperte di carattere familiare, cioè sono andate a scandagliare la storia della propria famiglia e magari hanno scoperto alcuni aspetti che non conoscevano, che non avevano mai sentito magari raccontare dai loro cari.
1: Sì, anche questo è stato ecco, un altro risultato ecco, piacevole anche per loro, anche di crescita ecco, personale, perché non so, ecco, per esempio Noemi Garbin, che ha fatto un po' la storia della vita della nonna, una vita veramente molto, molto avventurosa, che passa per il Portogallo, poi per l'Italia, poi torna a Lisignano e così via, ma cose che sicuramente lei non conosceva, almeno non in maniera così approfondita, e quindi per lei è stato ecco, infatti mi ha detto che è stata una scoperta, ed è stato ecco, anche per questo piacevole partecipare al progetto. O l'allieva, non so, Rita Kutic, che ha trovato ecco, una foto della nonna in abito folcloristico dignanese durante uno spettacolo ecco, in una parte di Dignano, in Città Vecchia, e quindi è stata l'occasione per parlare della scuola in quel periodo, di come si svolgevano anche le prove del folklore, che era molto diverso rispetto a oggi. Rita oggi è parte del gruppo folcloristico di Dignano di oggi, ma ecco le cose erano diverse, o gli abiti per esempio folcloristici che allora li avevano a casa, ognuno aveva il suo abito, no? Invece adesso insomma, è diverso, insomma tante cose, tante piccole cose che sì, sono state veramente ecco, interessanti per loro.
0: Quante ore sono state impiegate e utilizzate, grosso modo è ovvio, per addivenire poi alla stesura anche di un testo, perché non c'è soltanto l'immagine, c'è stata la ricerca, sì. Prima in famiglia, poi sul territorio, anzi le chiederò poi sul territorio come si è sviluppata la ricerca, ma quanto tempo hanno impiegato le discenti per arrivare alla fine di questo progetto?
1: Sicuramente alcune ore dedicate sicuramente alla ricerca proprio iniziale della foto, poi c'è stato il tempo ecco, per andare in giro per la città e ritrovare, rifotografare ecco, i luoghi, e poi il fatto ecco, dell'analisi, del confronto tra le due immagini, anche questo ha richiesto ovviamente del tempo, e poi abbiamo aggiunto un'altra fase del progetto, nel senso non solamente il confronto descrittivo tra le immagini, ma è stato chiesto loro anche di fare una specie di scheda della foto, con cercare di scoprire il luogo, il tempo, contestualizzare l'immagine che è stata fotografata, una breve storia anche delle persone che erano rappresentate, quindi non so dove erano allora, dove sono oggi, qual è stato il loro percorso, e quindi questo ha richiesto sicuramente molto tempo.
0: Si sono applicate,
1: sono veramente impegnate.
0: Perché
1: so che veramente hanno tutti hanno veramente tanti impegni oltre la scuola, tra impegni sportivi, scuole di musica e così via, quindi veramente trovare apprezzo molto il fatto che abbiano, che si siano impegnate, e l'hanno fatto veramente con serietà, con responsabilità, e hanno sempre mantenuto i termini richiesti e hanno rispettato tutte le condizioni.
0: Quindi non è andato a inficiare, diciamo così, il programma che viene studiato a scuola. Hanno mantenuto comunque lo studio anche per quanto riguarda le altre materie, si è trattato veramente di uno studio al di fuori dell'attività didattica. Però la ricerca dell'immagine, la ricostruzione, diciamo così, della storia familiare, ma immagino anche la ricostruzione del luogo, cioè nel senso che magari c'era una campagna, un opificio, una via, quindi avete anche studiato il territorio, come si presentava all'epoca.
1: Sì, anche questo faceva parte dell'attività di ricerca, perché molte cose sono cambiate, gli edifici hanno cambiato destinazione, o è cambiato proprio l'ambiente, cioè le cose che non ci sono più, quindi anche qui si è dedicato molto tempo anche alla ricostruzione storica e ai cambiamenti dell'ambiente.
0: Lo chiedo alla professoressa, proprio all'insegnante, alla docente. Dal punto di vista didattico e pedagogico, che importanza ha per il mondo della scuola, ma soprattutto per i discenti, per le studentesse e gli studenti?
1: Questo progetto e altri progetti sono veramente fondamentali. Intanto vedo che i ragazzi che partecipano a progetti di questo genere lo fanno veramente volentieri, e a loro piace questo metodo, piace proprio il metodo di lavoro, no? Sarebbe l'ideale poter fare così le lezioni, no? In maniera pratica, e proprio a volte si fa, ma ovviamente non si riesce a fare sempre, però vedo che a loro piace partire da qualcosa di concreto, da una fonte, e poi ricostruire la storia, o comunque se riguardi storia o che riguardi qualsiasi altra materia, ma questo tipo di lavoro in cui si chiede anche molta attività pratica, senso di responsabilità e senso dell'organizzazione anche del tempo, e ragionamento logico, e collaborazione e coordinazione anche con altre istituzioni fuori dalla scuola, che può essere un museo, può essere non so, un giornale, qualsiasi altra istituzione, o anche con le fonti orali, parlare con altre persone, e poi mettere insieme tutto questo e trovare un senso e trovare informazioni, penso che sia fondamentale anche per loro come crescita, no? Come crescita individuale, come crescita intellettuale, il fatto di lavorare anche in gruppo, di confrontarsi, penso che sia fondamentale anche come preparazione per il mondo anche del lavoro, per la vita futura.
0: Ecco, questo per i discenti, ma invece per i docenti, per lei professoressa Marta Banco, invece che cosa ha tratto da questa esperienza e anche ovviamente dalle altre esperienze che parlano di progetti che si svolgono all'esterno della scuola?
1: Per me, come docente, questo tipo di progetti sono sempre molto interessanti. Diciamo che inizialmente si parte sempre con l'idea: ma come farò, come riuscirò, perché appunto è sempre extra, no? Sempre lavoro extra, ma poi si vede anche un po' dall'entusiasmo e anche dalla volontà ovviamente dei ragazzi, si acquisisce entusiasmo a mia volta. Però è importante, perché comunque si impara sempre qualcosa anche degli stessi ragazzi, anche del loro carattere, delle loro capacità, vengono fuori delle magari degli interessi, delle capacità diverse che magari in classe non si riescono a distinguere. Ma poi ecco, si impara molto, sempre qualcosa di nuovo anche del proprio territorio, del proprio ambiente, e quindi ovviamente è molto costruttivo, ecco.
0: Di questo progetto è rimasta una pubblicazione che riguarda non soltanto la città di Pola, come abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, ci riferiamo alla città di Cividale del Friuli, a Udine, ma per quanto riguarda la città di Pola e il territorio, diciamo così, di Pola, perché dobbiamo ricordare che questa sì è la scuola media superiore italiana Dante Alighieri di Pola, ma qui afferiscono tutti i giovani di un territorio molto ma molto più vasto. Quindi questo studio che è stato portato avanti dalla professoressa Marta Banco, che si intitola La storia del cassetto, non è riferito esclusivamente alla città di Pola ma anche al territorio contermine, quindi è importante anche questo segmento di conoscenza. Dicevo prima, è rimasta una pubblicazione.
1: Sì, è stata fatta una pubblicazione che raccoglie quei lavori ovviamente della nostra scuola, ma anche degli altri due istituti che vi hanno partecipato e che voglio nominare: il Liceo Classico Jacopo Stellini di Udine e il Convito Nazionale Paolo Diacono di Cividale. Quindi i lavori dei ragazzi, degli allievi dei tre istituti sono stati raccolti in questo volume intitolato La storia nel cassetto, il Novecento tra grandi storie, memorie fotografiche familiari, che quindi presenta un po' la storia soprattutto delle persone di quest'area di confine che condividiamo alla fine, perché si tratta di storie di famiglie del Friuli e dell'Istria.
0: Professoressa Marta Banco, ricordo, docente di storia presso la Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, grazie non soltanto per essere stata ai nostri microfoni, ma soprattutto grazie per il lavoro che lei svolge all'interno dell'istituto scolastico e soprattutto grazie per il coinvolgimento e l'interesse che lei mette nei confronti del mondo della scuola per far crescere in maniera intelligente i discenti, soprattutto rendendoli consapevoli e partecipi di una realtà che non è soltanto quella fatta di studio all'interno delle mura scolastiche, ma anche all'esterno, sul territorio dove vivono. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi, speriamo. Questo è l'obiettivo e quello a cui aspiriamo, io e come tutti gli altri docenti, di contribuire in qualche maniera ad aiutare a far crescere questi ragazzi come cittadini civili, consapevoli e amanti della propria storia, del proprio territorio e del proprio luogo natio. Grazie a voi.

0: Abbiamo salutato la professoressa Marta Banco, docente di storia, e adesso volevo, come dire, commentare anche questo progetto, La storia nel cassetto, ma anche altri progetti, soprattutto dal punto di vista didattico e pedagogico, con la preside della Scuola Media Superiore Italiana, Dante Alighieri di Pola. Innanzitutto io ringrazio perché dà l'opportunità a Sconfinamenti di effettuare questa registrazione qui nella città dell'Arena. Professoressa Deborah Radolovic, la storia nel cassetto, ma tutti gli altri progetti che sono afferenti alla storia del territorio, in qualche modo danno la possibilità ai discenti di crescere dal punto di vista della conoscenza del luogo dove vivono?
1: Sì, è un'opportunità unica che i nostri ragazzi hanno contribuito nel corso di una decina d'anni, non so esattamente da quando abbiamo il progetto con la Regione Istriana, Storia della Territorialità. E da qui in effetti è nata anche l'idea di presentare alla comunità degli italiani di Pola, e quindi alle polesane e ai polesani, quello che noi facciamo a scuola. La storia del cassetto è semplicemente un cassetto, una piccola tessera di un enorme mosaico di progetti che realizziamo nel corso degli anni e che ad esempio quest'anno presentiamo al famoso Festival della Territorialità che si terrà a Pola e avrà modo di presentare il rilievo della città di Pola. Quindi ogni anno abbiamo un progetto, abbiamo trattato la vita e le opere di Sant'Orio e Sant'Orio, abbiamo l'anno scorso fatto bella figura con Richard Francis Burton perché sono io una di quelle che è appassionata anche di queste storie così un po' insolite e poco conosciute. Ma abbiamo avuto anche le caffetterie austro-ungariche a Pola, quindi tanti piccoli progetti che valorizzano la nostra città. E in effetti rimangono chiuse tra le quattro mura scolastiche e da qui l'idea di presentare. Devo dire sinceramente, anche grazie alla la collaborazione con la comunità degli italiani di Pola, la presidente Tamara Brusic quindi ha colto questa opportunità. E l'idea è di allargare questo progetto anche alla scuola elementare Giuseppina Martinuzzi, perché anche loro partecipano tanti anni a vari progetti, attività, ricettari, tradizioni e quant'altro. Quindi la scuola elementare ha già un altro percorso, sicuramente molto più vicino ai ragazzi, indipendentemente dalla loro età. Ma l'idea è di arrivare anche alla scuola d'infanzia Rin Tin Tin. Quindi diciamo che anche questo, in questo caso siamo un progetto pilota, abbiamo visto che c'è interesse, sinceramente non grandissimo, mi dispiace perché sì, Pola d'inverno è un po'. Beh, va in letargo. Non ci sono i pullman, non ci sono, ci sono anche altre attività, ecco, proprio in concomitanza con l'orario che abbiamo previsto. Però l'Unione Italiana ha creduto nella nostra idea, quindi ci ha supportato, ha dato la possibilità di realizzare questo progetto per quest'anno e a conclusione di queste tre conferenze abbiamo deciso di andare a Trieste, quindi un'escursione per tutti coloro che hanno seguito le conferenze realizzate dai nostri professori, quindi una professoressa era appunto Marta Banco, l'altra era la professoressa Anna Buic, che ha presentato proprio il tema Richard Francis Burton, quindi l'Istria, e il terzo era il professor Mauro Bortoletto, che ha presentato, io direi, un purpurì dei successoni, successi veramente eccezionali dei nostri ragazzi, alcuni sono già nostri ex studenti. Presentato praticamente i lavori che hanno realizzato i nostri ragazzi in sede scolastica. Quindi ricordo che sono tutti progetti che si realizzano fuori dall'orario scolastico, molto spesso anche online, ecco veramente grandi cose che portano alla comunità le conoscenze che sono semplicemente legate al mondo scuola. La comunità e la scuola collaborano poco in questo senso. Noi abbiamo avuto, ecco, anche quest'anno, prima delle nostre vacanze primaverili, il famoso quiz, quindi c'è un momento di incontro, l'abbiamo cambiato un po' seguendo le tendenze, quindi un pub quiz, ma diciamo che ci troviamo sempre molto bene. E mi auguro che, ecco, questo progetto possa proseguire poi negli anni a venire.
0: Però c'è anche un'interazione interessante e importante col territorio, l'abbiamo sentito dalle sue parole, la comunità degli italiani, ma immagino anche altre istituzioni, nel senso che questi ragazzi, queste ragazze escono dalla scuola, interagiscono, si interfacciano con il territorio e quindi al di là dell'aspetto didattico, pedagogico, c'è anche un aspetto di interazione con il territorio stesso, dove vivono, che non è detto sia esclusivamente la città di Pola, come si diceva prima con la professoressa Banco, molti dei discenti provengono da località, diciamo così, che sono afferenti alla città di Pola, per cui anche un'uscita di conoscenza del territorio.
1: Sì, mi è venuto adesso in mente un progetto che avevamo anche fatto legato ai vecchi forni. I forni che a Pola oramai non ci sono più, il famoso forno da bacchetti, è semplicemente un rudere. Ma nei paesi circostanti ci sono ancora i forni che a volte vengono anche usati e quindi sì, il territorio che ci accomuna in questa realtà porta a conoscere non soltanto, ecco, realtà storiche ma anche attuali. I nostri ragazzi vanno anche a visitare le realtà economiche, quindi ci sono delle con la nuova riforma modulare hanno anche la possibilità i ragazzi degli indirizzi professionali di vedere anche l'altra parte, magari inventare un giorno un lavoro. Tutto questo si può fare grazie al fatto che siamo una piccola scuola, quindi siamo molto presenti sul territorio, forse non ci facciamo tanta pubblicità, ma abbiamo veramente dei bravi ragazzi, dei bravi docenti che cercano di dare un'opportunità al futuro di questi ragazzi e diciamo che li seguiamo molto bene e ci sono tanti che vedo un futuro anche per la nostra comunità nazionale italiana. Ci sono molti ragazzi che imparano ancora sia il dialetto, la storia, quindi sono interessati a partecipare a vari concorsi letterari. È raro, e devo dire, perché i ragazzi di oggi semplicemente cambiano, hanno altri interessi. Invece direi che siamo ancora una piccola oasi nella quale curiamo tutti i particolari interessi. Ad esempio, viene una ragazza, arriva dalla nostra bibliotecaria scolastica e le dice: ma guardi, io parteciperei a questo concorso perché so scrivere in dialetto. E si partecipa, quindi sono anche molte volte i ragazzi, significa che si sentono bene nella nostra istituzione, quindi sono loro che portano avanti queste loro idee, chi fa disegna, chi fa, adesso c'è anche un progetto di fumetti, quindi anche il bibliotecario scolastico è un canale comunicativo molto importante per la nostra istituzione ed è importante che anche i docenti che lavorano qua capiscano le nostre necessità.
0: Professoressa Radorovic, è ovvio che c'è un arricchimento importante per i discenti che si cimentano, si confrontano nella ricerca della storia, nel confronto con il territorio, ma una volta concluso il progetto questo viene presentato molto spesso anche alla cittadinanza, come abbiamo visto anche dalle cronache della Voce del Popolo. Questo diventa anche un arricchimento per il territorio stesso, non soltanto per i discenti, non soltanto per i docenti, ma per tutto il territorio.
1: Sinceramente sì, vorrei però più partecipazione. Questo è quello che vorrei.

0: lingue, lo studio della storia, quindi però è interessante notare che quello di cui ne vado fiera, molti nostri ex alunni e studenti sono presenti in sala insegnanti. E siamo molto più aperti alla collaborazione che non le scuole croate. Un concreto esempio è stato realizzato quest'inverno una visita alle minoranze ungheresi di Osijek e alla scuola serba, scuola tecnica di Vukovar. Quindi con minoranze nazionali riconosciute in Croazia e hanno come noi il modello A, quindi tutte le materie vengono svolte nella lingua della minoranza nazionale e si sono meravigliati, cioè hanno avuto subito l'input, ma andiamo a collaborare, però in un certo qual modo è sempre la minoranza nazionale italiana quella che apre le porte. È un bene. Perché siamo aperti a tutti coloro che vogliono collaborare per il bene della comunità nazionale italiana, però in un certo qual modo anche a livello locale, anche qui abbiamo un bellissimo progetto sostenuto sempre dalla regione istriana, che ha come materia facoltativa scuola e comunità, così si chiama. E devo dire che ecco, quest'anno ci siamo concentrati sul volontariato. Quindi sono temi che non li puoi svolgere in classe, ripeto, c'è bisogno di tante ore, c'è bisogno di lavorare extra, però c'è soddisfazione. Ecco, i nostri ragazzi sono veramente educati e preparati alla vita, educati a fare di più rispetto agli altri. E educati, imparati a cercare anche di più, perché hanno una coscienza critica, secondo me, maggiore rispetto alla realtà della maggioranza.
1: Questo vi fa molto ma molto onore, professoressa Radolovic. Le faccio un'ultima domanda. Quindi immagino che queste ragazze e questi ragazzi si rendano perfettamente conto di far parte di una comunità nazionale. Io non uso il termine minoranza, non uso il termine rimasti, lo lasciamo ad altri, ma sono consapevoli di far parte di una comunità nazionale, sono consapevoli che la loro lingua, la lingua italiana, il dialetto, perché al di là della lingua italiana, il dialetto si esprimono in dialetto quando vanno a fare un giro nel centro di Pola. Questo è ovvio, come lo facciamo noi a Trieste, come lo fanno in Veneto, come lo fanno in altre località d'Italia. Sono quindi consapevoli di far parte di una comunità nazionale. Sono consapevoli di non essere un'elite, ma comunque di essere dei ragazzi che hanno anche la fortuna, possiamo dirlo così, di avere, come dire, la competenza e la conoscenza maggiore magari dei loro coetanei, della maggioranza, e che quindi hanno una marcia in più anche perché attraverso questi progetti si sforzano di dimostrare di essere membri di una comunità nazionale italiana anche nei confronti dei loro compagni, nella fattispecie citando questo progetto, La storia nel cassetto, il Novecento tra grande storia e memorie fotografiche familiari, ad esempio con lo Stellini di Udine, con la scuola di Cividale del Friuli. Insomma, si rendono conto di far parte della comunità nazionale italiana e di essere alla pari dei loro coetanei e dei loro compagni che vivono in Friuli Venezia Giulia.
0: Alla radio non si vede, ma sto annuendo, quindi sono completamente d'accordo. Sono ragazzi che ecco, hanno la possibilità di toccare con mano le diverse realtà. Anche nella nostra scuola ci sono realtà diverse. Abbiamo avuto adesso giorni fa, abbiamo festeggiato la francofonia, ma abbiamo dato l'opportunità ai nostri ragazzi di leggere nelle loro lingue materne. Quindi abbiamo sentito anche il francese, certamente, ma abbiamo sentito anche il rumeno, il russo. Quindi la nostra piccola Europa, si sviluppa proprio tra i nostri banchi di scuola. Ed è molto importante avere dei docenti, che hanno un'apertura mentale, simile. E adesso andrò anche oltre e dirò che, bisogna studiare all'estero, bisogna fare esperienze all'estero. Per tornare poi a casa più forte, più aperto mentalmente a tutte le opportunità che la vita ti offre.

0: Noi collaboriamo, ecco, proprio stamattina, neanche lo sapevo, ma collaboriamo anche con una scuola dell'entroterra dalmato, Drniš, dirò così, legato all'economia finanziaria. Quindi noi l'alfabetizzazione la vediamo in un contesto molto ampio e collaboriamo con tutti quelli che hanno desiderio e dimostrano interesse per la nostra comunità nazionale italiana. Quindi la Dante io lo vedo come un luogo nel quale i nostri ragazzi hanno l'opportunità di crescere e l'opportunità di, come ha detto lei prima, non si sentono superiori, ma non hanno nessun complesso, si confrontano con diverse realtà e ne andiamo fieri perché, i ragazzi, veramente quelli che si apprestano ad andare ai vari Erasmus, cioè, noi vediamo che i nostri ragazzi sono veramente ben preparati e desiderosi di continuare il proprio percorso.
1: Professoressa Deborah Radonovic, preside della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, non solo grazie per averci dato la possibilità di effettuare questa registrazione qui all'interno dell'istituto scolastico, ma soprattutto per le parole che lei ha speso nei confronti del corpo insegnante, dei discenti, ma soprattutto anche per tutto il lavoro che lei, insieme al corpo insegnante, insieme a tutti i dipendenti, chiamiamoli così, della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola, svolgete diuturnamente, quotidianamente, nei confronti proprio della crescita di questi discenti, ma soprattutto per il mantenimento della lingua italiana, delle tradizioni, della cultura su questo territorio. Grazie veramente di cuore.
0: La ringrazio delle belle parole e mi auguro che prossimamente ci saranno ancora tante opportunità di informazione, di scambio, di, ecco, collaborazione, in quanto abbiamo bisogno dell'altra sponda. Quindi siamo, ecco, in Istria, ma è giusto avere progetti anche con le altre realtà. E ringrazio per queste opportunità, ecco, così ci sentiranno anche dall'altra parte. Grazie.

E siamo giunti al termine della puntata odierna di Sconfinamenti, che vi ricordo è una produzione della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia. Ci trovate per riascoltarci e scaricare la puntata su www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Gary Rafferty nasce a Paisley in Scozia nel 1947. Incomincia la sua carriera musicale facendo l'artista di strada nella metropolitana londinese e dopo l'incontro con Billy Connolly, con cui forma una band chiamata The Humble Bums, registra il suo primo lavoro, Can I Have My Money Back, nel 1971. L'anno successivo, Rafferty e un vecchio compagno di scuola, Joe Egan, formano gli Steelers Wheel, con cui i due conoscono la popolarità grazie al singolo Stuck in the Middle with You. State ascoltando Rock You dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

Terminata l'avventura con il gruppo Steeler's Wheel nel 1975, 3 anni più tardi è la volta di un altro disco solista, City to City, che contiene il grande successo Baker Street, singolo che raggiunge i vertici delle classifiche inglesi e americane, mentre l'album vende più di 5 milioni di copie, arrivando in testa alle charts. L'intervento musicale del sassofono di Raphael Ravenscroft in Baker Street rimane uno dei più riconoscibili.

Cat Stevens è uno dei cantautori più amati e influenti di tutti i tempi. Oltre ai suoi vasti successi musicali, la sua ricerca spirituale ha aggiunto profondità a una carriera rivoluzionaria. Cat raggiunse il primo successo a metà degli anni 60 con I Love My Dog e Matthew & Son. Era un prolifico cantautore che si dedicava soprattutto a scrivere canzoni per altri artisti come Here Comes My Baby e The First Cut Is The Deepest. Quest'ultima, in particolare, sarebbe diventato un successo internazionale in più occasioni grazie alle interpretazioni di una varietà di artisti.

Nel 1968 Kezubi, un attacco di tubercolosi potenzialmente fatale, anche lo portò a un ricovero in ospedale per diversi mesi. Fu durante questo periodo che iniziò un significativo processo di riflessione interiore e meditazione. Dopo la sua guarigione, con una nuova prospettiva sul mondo, Cat Stevens subì una profonda trasformazione musicale. Scrisse circa 40 canzoni e apportò cambiamenti fondamentali al suo stile di vita. Il suo nuovo suono era più essenziale e intimo, i suoi testi acquisirono sottigliezza e profondità e nella sua vita privata iniziò a esplorare una varietà di percorsi spirituali.

Il periodo dal 1970 al 1974 vide Cat Stevens salire ai vertici delle classifiche. Dopo aver sbancato con la celebre Lady d'Arbanville, pubblicò Tea for the Tiller Man, che divenne disco d'oro in America, con classici come Wild World, Hard-Headed Woman, Where Do the Children Play e Father and Son. Il successivo, Teaser and the Fire, che è del 1971, consolidò il seguito del cantautore britannico. Canzoni come Morning Has Broken, Peace Train e Moon Shadow furono accolte da una generazione intera come inni di pace e unità. Le canzoni di quest'epoca sarebbero state apprezzate anche dalle generazioni future, se si pensa che una cover di Father and Son diverrà un grande successo per la band pop irlandese Boyzone negli anni 90.

Nel 1975 Cat visse un altro evento epocale e che cambiò la vita. Mentre nuotava nell'Oceano Pacifico al largo di Malibu, iniziò a essere trascinato in mare. Temendo la morte imminente, chiamò Dio supplicando che, se fosse stato salvato, avrebbe dedicato la sua vita al servizio di Dio. In quel momento, un'onda gentile lo portò a riva, al sicuro. Si mise in moto una sequenza di eventi e dopo aver ricevuto una copia del Corano da suo fratello, Cat Stevens abbracciò l'Islam nel 1977. Durante i suoi studi islamici, Cat ha sentito una forte affinità con la storia di Joseph e ha deciso di prendere il suo equivalente arabo come nuovo nome, diventando Yusuf Islam nel 1978. Ha poi stupito il mondo allontanandosi dalla fama e dalla sua carriera di star della musica, mettendo su famiglia e dedicarsi ad opere di beneficenza.

The Beatles è stato un gruppo musicale britannico fondato a Liverpool nel 1960 e attivo fino al 1970. Il gruppo era composto da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni mondiali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in ogni parte del mondo.

Nella storia della musica moderna si può asserire senza troppi dubbi che non sia epopea più ispiratrice culturalmente rivelante di quella dei Beatles, quei quattro ragazzi di Liverpool che nel corso di soli 10 anni sono riusciti ad incidere delle canzoni talmente potenti da essere immuni all'invecchiamento. I Beatles, gruppo rock inglese originario di Liverpool, considerato come il principale e più importante esponente della musica degli anni 60, ha esercitato una profonda influenza sulla musica popolare dei decenni seguenti. L'importanza dei Beatles travalica l'ambito specificamente musicale e si pone come elemento importante per la comprensione dei mutamenti e del costume, della politica e del rapporto con la spiritualità dei giovani degli anni 60. Formato da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e da Ringo Starr, il gruppo è stato l'alfiere della nuova musica nata a Liverpool, che in breve tempo conquistò i favori del pubblico giovanile in tutto il mondo.

Stando alle stime dichiarate, i Beatles hanno venduto a livello mondiale un totale di oltre 1 miliardo di copie fra album, singoli e musicassette, risultando fra gli artisti di maggiore impatto e successo e negli Stati Uniti quelli con il maggior numero di vendite. Sono inoltre al primo posto della lista dei 100 migliori artisti secondo Rolling Stone. L'aura che circonda lo sviluppo del loro successo mediatico e che ha favorito la nascita della cosiddetta Beatlemania e lo straordinario esito artistico raggiunto come musicisti rock sono inoltre oggetto di studi di università, psicologi e addetti del settore.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rockium, dalle origini al nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Zindrich.

0: pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Buon pomeriggio a tutti da Tilly e a tutti i fan di Samuel. Non vi spaventate, non lo abbiamo rinchiuso in uno sgabuzzino ad ascoltare i tormentoni estivi e non l'abbiamo neanche messo in letargo estivo. Ecco, è solo in ferie, ma tornerà ovviamente prestissimo anche lui a farci compagnia. Dunque per oggi sono da sola a condurre la Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più programmate di questa settimana. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: In fondo alla classifica, la numero 25, abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro oggi. Tra l'altro, proprio ieri abbiamo regalato dei biglietti per il concerto di Giorgia, per chi ci ha seguito avrà sentito, per il concerto di Giorgia a Palmanova. E come sapete ne avremo ancora moltissimi per i migliori concerti nelle nostre zone. Avremo i biglietti per il Negramaro a Villa Manin, poi quelli per Madama, Udine, Neca, Grado e Tom Odell all'Arena di Pola e moltissimi altri. Dunque, mi raccomando, non perdete vedetevi le nostre trasmissioni e provate a partecipare. Ma torniamo alla musica. Dicevo, Giorgia e Tiziano Ferro alla 25esima posizione questa settimana con Superstar. Legati loro due da un'amicizia e da una stima reciproca che dura ormai da 20 anni, i due artisti non avevano però mai inciso una canzone insieme. Superstar nasce proprio da conversazioni private, i loro messaggi, le riflessioni condivise che poco alla volta si sono trasformate praticamente in musica. E il brano affronta il tema del successo, da questo il titolo Superstar, però da una prospettiva personale. Più che parlare della celebrità, racconta però invece la necessità di restare sempre fedeli a se stessi, anche quando ci si trova appunto sotto i riflettori. Un invito a non identificarsi soltanto con la fama, ma con le proprie emozioni, legami e la propria identità. Tutto questo ce lo cantano Tiziano Ferro e Giorgia in Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

E c'è nuova musica anche per Ariana Grande. Abbiamo qui la prima new entry di oggi, che torna con il singolo Hate That I Made You Love Me. Il brano anticipa anche il suo prossimo album, che si intitolerà Petal. La canzone mostra un lato particolarmente intimo e riflessivo di Ariana Grande. Con una produzione essenziale, un'atmosfera un po' malinconica, Ariana Grande qui in questa canzone racconta praticamente le emozioni complesse legate ai rapporti umani, all'affetto, le aspettative che spesso appunto si creano anche tra le persone. E per questo nuovo progetto la cantante ha collaborato ancora una volta con i suoi produttori storici, nomi che hanno contribuito ad alcuni dei suoi più grandi successi, ovvero Max Martin e Ilya Salmanzadeh. Il risultato è un brano elegante e misurato che mette in primo piano la sua interpretazione vocale e si intitola appunto Hate That I Made You Love Me e rappresenta il primo assaggio di questo nuovo album, come vi ho detto prima, che si intitolerà Petal. Il nuovo album di Ariana Grande è atteso nelle prossime settimane e già tra le uscite più attese dell'estate. Alla numero 24, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

E saliamo di una posizione, abbiamo Olivia Rodrigo che appunto ha inaugurato questa sua nuova fase della sua carriera con Drop Dead, il singolo che anticipa il suo terzo album in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E dopo il grandissimo successo che lei ha avuto con i precedenti album, con Sour e Guts, Olivia Rodrigo torna con questo brano che mostra però un lato diverso, ecco, della sua musica, della sua scrittura. Se in passato aveva raccontato soprattutto, diciamo, delusioni amorose, delusioni sentimentali e rabbia giovanile, questa volta al centro c'è l'emozione di una nuova infatuazione, con tutte quelle speranze che porta e le paure anche, le incertezze. Il titolo può sembrare molto drammatico, Drop Dead, però il brano racconta soprattutto di quel senso di euforia che si prova quando si incontra una persona capace di far perdere il controllo delle emozioni. Praticamente il famosissimo colpo di fulmine. Il singolo ha ottenuto immediatamente ottimi risultati internazionali, confermando Olivia Rodrigo come una delle protagoniste più influenti oramai della nuova generazione del pop. Drop Dead, Olivia Rodrigo, la numero 23.

La seconda new entry di oggi l'abbiamo alla numero 22 ed è una collaborazione tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, che per la prima volta uniscono le loro voci nel singolo Sabato Sera. Il brano racconta quelle storie d'amore che sembrano finite ma che in realtà continuano a vivere nei ricordi, nei luoghi condivisi, nelle abitudini che restano ovviamente sempre difficili da cancellare. È una canzone che sceglie di mostrare magari il lato un po' più malinconico delle notti estive, lontano dai classici tormentoni spensierati della stagione, che se ne sentiremo tantissimi. Questo, diciamo, prende quest'altro lato delle sere d'estate. Al centro del racconto ci sono due persone che, appunto, dopo essersi allontanate, continuano però a cercarsi tra le strade di Roma, in questo caso tra i semafori, viaggi in macchina, pensieri che riaffiorano. La città, appunto, di Roma diventa un po' lo sfondo di questa storia, di queste emozioni ancora irrisolte. Sabato Sera, questo è il titolo del singolo, segna il primo incontro tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, due cantanti, due autori che negli anni si sono ormai distinti per la loro capacità di raccontare i sentimenti con sincerità e delicatezza. E dunque adesso li sentiamo insieme, questo è il loro primo singolo, Sabato Sera.

E dopo il successo internazionale ottenuto negli ultimi anni, Teddy Swims prosegue il suo percorso artistico con una canzone che affronta il tema della presunzione e della difficoltà di ammettere i propri errori. Ecco, almeno ho cambiato tema, non parla di amori finiti e quant'altro. Dunque, attraverso un testo diretto e sincero, l'artista riflette sul rischio di credere di avere sempre ragione, per poi scoprire che la realtà è spesso più complessa di quanto sembri. E da questo anche il titolo Mr. Know It All, ovvero quello che sa tutto, il sapientone. Nato ad Atlanta e diventato famoso grazie ai suoi video, alle sue cover pubblicate online, prima ancora del successo discografico, Teddy Swims è riuscito negli ultimi anni a conquistare il pubblico internazionale grazie anche a questa sua proposta musicale che unisce queste influenze soul, un po' gospel, con il country e il pop contemporaneo. Numero 21 questa settimana per Teddy Swims con Mr. Know It All.

0: finiamo la prima parte adesso con un'altra collaborazione, tutta italiana questa volta. Abbiamo Jovanotti e Alfa che insieme firmano Buon Vento, un brano che unisce due generazioni della musica italiana attraverso questo messaggio di leggerezza, di speranza e voglia di guardare avanti. E la canzone nasce proprio dall'incontro dei due artisti che, pur appartenendo a epoche diverse, condividono questo approccio molto positivo alla musica e alla scrittura. D'altronde le loro canzoni hanno quasi sempre questo messaggio molto rassicurante, molto positivo. E in Buon Vento il viaggio diventa appunto una metafora della vita. Un percorso fatto di cambiamenti, di scelte, di nuove partenze, da affrontare però con fiducia e con curiosità. Per Alfa questa collaborazione rappresenta l'occasione di lavorare accanto a uno degli artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, tra l'altro anche uno dei suoi idoli, lo aveva detto lui in alcuni post. Per Jovanotti invece è un modo per dialogare con una nuova generazione di cantautori e continuare a sperimentare nuovi linguaggi musicali, come d'altronde Jovanotti ha sempre fatto. Buon Vento è una canzone che parla di libertà, di amicizia e desiderio di mettersi in cammino, ricordandoci che ogni nuovo inizio può essere un'opportunità per scoprire qualcosa di sé e del mondo che ci circonda. Finiamo dunque questa prima parte con tanto ottimismo e con la buona musica di Jovanotti e Alfa. Buon Vento.
1: Ed è un po' di...

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E rieccomi qua, siamo nella seconda parte della Hot Hits di oggi. Andiamo avanti con i Rolling Stones, che sono tornati con un nuovo singolo, In the Stars. Il singolo che anticipa il loro nuovo album.

Stiamo parlando comunque dei Rolling Stones, appunto. Il singolo segna l'inizio del percorso che porterà all'uscita di Foreign Tongues, come dicevo, il 25esimo album in studio della formazione britannica, pensate. Un progetto che arriva dopo il successo di Hackney Diamonds e vede ancora una volta la collaborazione dei Rolling Stones con il produttore Andrew Watt. Ad accompagnare la canzone è arrivato anche un video molto innovativo nel quale i membri della band appaiono in versione ringiovanita grazie all'utilizzo ovviamente di tecnologie digitali. E alla fine, vedete, tutti cedono alla possibilità di essere ringiovaniti, addirittura i Rolling Stones. Ma loro poi sono giovani nell'anima, dunque se lo possono permettere. I Rolling Stones con In the Stars.

hanno il loro singolo che si intitola Rolling Stones. Ecco, un po' con un giro di parole abbiamo fatto. I The Colors, dunque, dicevo, tornano con Rolling Stones, questo brano che conferma la loro voglia di sperimentare senza rinunciare all'energia pop che li ha resi protagonisti delle classifiche italiane negli ultimi anni, protagonisti indiscussi tra l'altro. La canzone è costruita attorno a un ritmo coinvolgente, magari un po' che ricorda un po' al reggae, e poi c'è questo ritornello immediato, come appunto siamo abituati nelle loro canzoni, quel ritornello che ci rimane poi in mente e lo continuiamo a cantare per giorni e giorni. E dunque queste sono un po' le caratteristiche che da tempo rappresentano il marchio di fabbrica, ecco, dei The Colors. Per quest'estate mica si fermano qua però, perché ho intravisto in questi giorni che tra pochissimo uscirà un altro singolo, dunque non sarà solo questo il loro singolo estivo ufficiale, ce ne sarà un altro in collaborazione con Merck Cremont e Serena Brancale, dunque vediamo come sarà. Dopo una serie di successi che li hanno portati a conquistare il pubblico italiano e numerosi palcoscenici importanti, i The Colors continuano a distinguersi per la loro capacità di creare brani capaci di unire pop, elettronica, influenze un po' internazionali, uno stile immediatamente riconoscibile e molto molto molto ascoltabile. Dunque, come ci hanno abituato bene negli ultimi anni, un altro tormentone che ci accompagnerà in quest'estate, i The Colors con Rolling Stones.

E adesso andiamo avanti con Gracie Abrams, che torna con Hit the Wall, questo singolo che apre una nuova fase della sua carriera ed è anche il singolo che anticipa il terzo album in studio, Daughter from Hell, che uscirà nelle prossime settimane. Conosciuta per la sua scrittura intima personale, Gracie Abrams affronta in questo brano temi come la fragilità emotiva, l'esaurimento mentale e la difficoltà di sostenere una relazione quando si sta attraversando un momento complicato, appunto, della propria vita. Il titolo Hit the Wall richiama proprio l'idea di arrivare a un punto di rottura, quando le energie sembrano esaurite e diventa impossibile continuare ad andare avanti. E dopo essere diventata lei una delle voci più apprezzate della nuova generazione pop, anche ovviamente grazie ai successi degli ultimi anni e ai tour internazionali, Gracie Abrams conferma con Hit the Wall la sua capacità di trasformare emozioni personali in canzoni poi capaci di parlare a un pubblico molto molto molto ampio. Gracie Abrams questa settimana la sentiamo alla numero 17 con Hit the Wall.

Andiamo avanti con Fulminacci, che dopo il debutto a Sanremo torna adesso con Maledetto Me, uno dei brani più apprezzati del suo ultimo album Calcinacci. Una canzone che conferma la capacità del cantautore romano di raccontare emozioni, fragilità quotidiane con questo stile personale, ironico, anche molto autentico, perché lo racconta appunto in un modo molto semplice e magari proprio per questo conquista anche il pubblico. In Maledetto Me, Fulminacci riflette sui rimpianti, sulle occasioni mancate, quando andiamo, proprio quelle quando diciamo ma no, ma maledetto ne, mannaggia a me che non ho, no? Sapete come succede. E dunque quelle occasioni e quelle parole che spesso non riusciamo a dire quando sarebbe il momento giusto. Il brano racconta l'incontro inatteso con una persona importante del passato e quel senso di imbarazzo e nostalgia che può nascere quando ci si trova appunto proprio faccia a faccia con una persona dopo tanto tempo. Dunque si vorrebbe dire qualcosa ma poi magari per imbarazzo non se la dice, ed è proprio questo appunto il tema del brano. Una curiosità, nel brano, non so se ve ne siete accorti, è presente anche un cameo vocale di Tommaso Paradiso. Vediamo se adesso che lo sentiamo insieme. Molti fan hanno comunque riconosciuto subito la voce nel bridge della canzone, una sorpresa che i due artisti hanno voluto regalare al pubblico. Con Maledetto Me, Fulminacci continua a trasformare piccole storie personali in racconti capaci di parlare a tutti, perché chi non è passato mai da una situazione di imbarazzo così? Dite la verità, ci siamo trovati tutti. Mantenendo poi ovviamente Fulminacci questa sensibilità e quella spontaneità che lo hanno reso uno degli artisti più amati della nuova generazione, della sua generazione. Numero 16 questa settimana, Fulminacci con Maledetto Me.

E c'è nuova musica anche per Sienna Spyro, che torna con Material Lover, un brano che conferma il suo stile pop raffinato e la sua scrittura sempre più riconoscibile all'interno di questa nuova scena internazionale. La canzone arriva dopo i precedenti singoli che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico, anche se questa volta non è una ballatona, è diciamo un po' più up tempo la canzone, segna un nuovo capitolo nel suo percorso artistico. In Material Lover Sienna mette a confronto due mondi, ovvero da una parte l'attrazione per l'estetica, per il lusso, per ciò che è visibile, dall'altra invece il bisogno di connessioni reali, quelle autentiche, più profonde della superficie. E poi appunto praticamente parla di questo che non sempre le due cose vanno a escludere l'una all'altra, dunque si può essere avere questa attrazione per l'estetica, lusso e non per forza essere superficiali. Material Lover fa anche parte della colonna sonora del film The Devil Wears Prada 2, il diavolo veste Prada praticamente, progetto che sta raccogliendo diversi artisti internazionali e che contribuisce a dare un'ulteriore visibilità alla giovane cantautrice britannica. Sienna Spyro con Material Lover.

E finiamo la seconda parte con Harry Styles e la sua American Girls, un singolo che segna il suo ritorno sulle scene e apre un nuovo capitolo dopo il successo mondiale con i suoi precedenti album. Il brano racconta l'immaginario e le suggestioni legate alla cultura americana, ovviamente, vista attraverso lo sguardo di chi si muove tra fascino, distanza e relazioni che nascono e cambiano rapidamente. Il singolo è stato accolto con grande curiosità dai fan, anche perché arriva dopo un periodo di pausa dell'artista che negli ultimi anni si è dedicato a progetti personali e a nuove esperienze creative. Un'altra curiosità, tra l'altro, è che il brano sarebbe nato inizialmente come una ballata più lenta. Poi però venne trasformata in questa versione, diciamo, un po' più ritmata in fase di produzione. E sentiamolo, finiamo la seconda parte con Harry Styles e American Girls.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte della Hot Hits di oggi, sempre io Tilly con voi in questo pomeriggio. Abbiamo ancora, diciamo, siamo più o meno a metà classifica, abbiamo ancora un po' di canzoni da sentire. Andiamo avanti con Somber che torna con Potential, questo brano che ha già fatto parlare di sé ancora prima dell'uscita, perché il brano è stato presentato per la prima volta durante il suo set al Coachella. Il Coachella Festival che si svolge ad aprile in California, dove il pubblico l'ha scoperto live in anteprima assoluta, trasformandolo subito in uno dei momenti più commentati anche del festival. Pochi giorni dopo è arrivata la pubblicazione ufficiale e dunque è arrivato il brano Potential in tutte le radio. Racconta di una relazione che sembrava destinare a diventare importante, che dunque aveva del potenziale, ma che si interrompe lasciando addosso il senso di ciò che sarebbe potuto essere. Ed è proprio questo il cuore del brano, non solo la fine, ma anche l'idea di un futuro mai arrivato. Dunque qualcuno aveva pensato che questo sarebbe potuto essere qualcosa di molto bello e dunque manco questo non è mai arrivato. Cioè addirittura il dramma nel dramma. Andiamo avanti con Somber Potential.

0: Posizione numero 12 invece questa settimana per ultimo con Romantica, un brano che conferma il suo momento particolarmente intenso dal punto di vista discografico e che arriva come un nuovo capitolo del percorso che porterà poi al prossimo album che si intitolerà Il giorno che aspettavo. Il singolo è uscito a sorpresa e già in forte rotazione radiofonica. Racconta di una storia d'amore finita ma ancora viva nei ricordi. E dal punto di vista musicale Romantica resta fedele allo stile di Ultimo, appunto, che ha reso Ultimo anche uno degli artisti più riconoscibili della scena italiana. Dunque pianoforte in primo piano, scrittura molto diretta, interpretazione molto emotiva, appunto, che parla direttamente ai suoi fan, al suo pubblico. E un altro elemento interessante è anche la forte attesa del pubblico, perché il nuovo album è già uno dei più discussi del 2026 in Italia, anche perché segue una serie di uscite che hanno consolidato ulteriormente il legame tra Ultimo e il suo pubblico, soprattutto nei live e appunto in questi grandi suoi concerti. Ultimo alla numero 12 questa settimana con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dopo Ultimo continuiamo adesso con Irama, con il suo singolo Cabana. Il singolo arriva in un momento particolarmente intenso per Irama, reduce da una lunga serie di successi radiofonici, tour nei palazzetti, sempre sold out ovviamente, che negli ultimi anni lo hanno consolidato come uno degli artisti più seguiti della scena pop italiana. E tra l'altro penso che tra tutti gli artisti usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi, dove c'è lui, c'è Mamarrone, Annalisa, Alessandra Amorosa, però comunque penso che lui sia proprio quello che abbia venduto in più con il più grande successo tra tutti quanti. E Cabana, torniamo un attimo al singolo, ha un'impronta molto estiva e ritmata rispetto alle sue ballate più recenti. E il brano gioca su immagini di evasione, di notti lontane dalla routine, una relazione vissuta tra leggerezza e desiderio di fuga. E il brano, pensate, ho trovato questa curiosità, sarebbe nato durante alcune sessioni di lavoro proprio tra Italia e Spagna, dove l'artista ha cercato nuove ispirazioni sonore e possiamo dire le ha anche trovate, con un approccio un po' più internazionale alla produzione. E tutto questo lo sentiamo proprio in questo singolo, Cabana, Irama.

E dopo Cabana di Rama, con queste sonorità un po' latine, continuiamo proprio in questa stessa scia, perché andiamo avanti con Gaia, che torna anche lei col singolo Bossa Nostra. Anche qui lei ci porta invece che in Spagna e in Brasile, un singolo che segna un nuovo passaggio del suo percorso artistico e conferma ovviamente la sua identità sempre più legata a sonorità ibride tra Italia e Brasile, perché lei, come sappiamo, è italo-brasiliana. Bossa Nostra è una canzone che gioca proprio su questo incontro tra mondi. Da una parte la bossa nova e le atmosfere calde e leggere della musica brasiliana, dall'altra invece questo pop contemporaneo un po' più ritmato e moderno. Il risultato è un brano sensuale, raffinato, che si muove proprio tra italiano e suggestioni brasiliane, con questo sound molto riconoscibile. E il brano nasce da un periodo trascorso proprio dall'artista tra Brasile e Italia, dove ha lavorato a alcune nuove idee musicali proprio a contatto diretto anche con i musicisti locali. E un altro dettaglio interessante è che alcune parti vocali sono state registrate proprio in presa quasi live, per mantenere questo feeling proprio più naturale, più organico, più autentico. Noi ce la sentiamo, Gaia, al numero 10 questa settimana con Bossa Nostra.

E dopo Gaia continuiamo con Shakira e con la sua Dai Dai, il singolo che conferma il suo ritorno in grande stile sulla scena pop internazionale. E il brano arriva in una fase particolarmente attiva della carriera di Shakira, reduce da un periodo di grande visibilità globale, un tour enorme sold out. Tra l'altro ha fatto anche lei il concerto sulla spiaggia di Copacabana con milioni e milioni di fan che sono venuti a sentirli, e collaborazione internazionale, anche un rinnovato interesse mediatico dopo il successo degli ultimi singoli che hanno riportato Shakira e la sua musica stabilmente di nuovo ai vertici delle classifiche. Ma tornando al singolo, il singolo è già stato presentato come canzone ufficiale dei mondiali, confermando ancora una volta Shakira come una delle artiste più iconiche legate alla storia della competizione, perché dopo Waka Waka nel 2010 e La La La nel 2014, Dai Dai, certo che però con i titoli un po' più di fantasia ci poteva stare, però vabbè, Dai Dai è il suo terzo grande contributo musicale alla Coppa del Mondo, un traguardo che nessun'altra pop star nel mondo ha mai raggiunto con questa continuità. Dunque abbiamo l'inno dei mondiali, Shakira e Burna Boy, Dai Dai.

E anche i Pinguini Tattici Nucleari tornano con un singolo, Sorry Scusa Lo Siento, un brano che conferma ancora una volta la loro capacità di mescolare ironia, pop, scrittura emotiva immediata. Il titolo già racconta molto. Praticamente sono tre modi diversi di dire scusa in tre lingue diverse, come a sottolineare quanto oggi le relazioni siano sempre più globali, confuse, piene di incomprensioni che vanno oltre le parole. E il pezzo, diciamo, gioca proprio un po' su questo mix di leggerezza e malinconia tipico della band. E una curiosità, il brano sarebbe nato da una serie di frasi annotate durante il tour, quando la band ha iniziato un po' a raccogliere espressioni diverse legate al chiedere scusa, appunto, nei diversi paesi dove sono andati. E da lì l'idea di costruire un pezzo multilingua, semplice ovviamente, ma concettualmente molto molto forte. Dunque abbiamo Sorry Scusa Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.

siamo in chiusura già della terza parte della Hot Hits di oggi. Abbiamo un'altra collaborazione per finire, una delle mie preferite, perché abbiamo Ed Sheeran con Martin Garrix che uniscono le forze nel singolo Repeat It, uno dei crossover pop dance più attesi del momento. Ecco, il brano segna l'incontro tra due mondi musicali molto riconoscibili, ovviamente: da una parte la scrittura emotiva e immediata di Ed Sheeran nel pop, e dall'altra parte la produzione elettronica di alto impatto di Martin Garrix, che tra i DJ più influenti della scena EDM mondiale. Il risultato è una traccia pensata sia per la radio, ma anche può essere presentata benissimo anche ai grandi festival e appunto sulle piste da ballo. Dal punto di vista dei numeri, entrambi gli artisti arrivano a questo singolo con una serie impressionante di record. Ed Sheeran, lo sappiamo, è tra i più streamati al mondo negli ultimi anni, mentre Martin Garrix continua ad essere uno dei DJ più presenti nei festival internazionali come Tomorrowland, Coachella e tutti gli altri. Finiamo dunque con questa bella collaborazione, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran in Repeat It. Stay.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Ultima parte della Hot Hits di oggi, ultima mezz'oretta insieme. Dobbiamo scoprire ancora le prime sei posizioni. Allora andiamo subito avanti. Alla numero 6 abbiamo Lady Gaga e Doechii che uniscono le forze in Runway. Questa collaborazione che mette insieme due mondi artistici, anche qua perfettamente complementari anche se diversi. Lady Gaga continua il suo percorso tra musica, cinema e performance globali, mentre Doechii è tra le nuove voci più forti della scena rap e R&B. Reduce anche di una crescita rapida ed un'attenzione sempre maggiore da parte di critica e pubblico. E Runway si costruisce proprio sull'incontro di questi due stili. Da una parte questa estetica anche teatrale, possiamo dire, pop di Lady Gaga, dall'altra parte invece c'è l'energia e la ritmica dell'urban e del R&B e del rap di Doechii. Il concept del brano ruota attorno all'idea della passerella, da questo proprio il titolo Runway, come metafora della vita sotto i riflettori, ovvero il giudizio, l'esposizione pubblica, ma anche la forza di trasformare ogni passo in una dichiarazione d'identità. E ce lo spiegano Lady Gaga e Doechii in Runway.
2: No matter what, no matter what, you got

vediamo, magari esce ancora qualcosa, ma per adesso Serena Brancale, Levante e Delia stanno appunto al vertice di tutte le classifiche con la loro Al mio paese. Loro tre si incontrano in questo singolo, in questa collaborazione che unisce tre sensibilità diverse in questa nuova scena cantautorale italiana. Il brano, come sappiamo, si muove su un'idea molto precisa, ovvero il paese, ma non solo come luogo geografico, ma un punto emotivo della memoria, fatto di radici, ritorni, distanze, il paese dove tutti sempre amiamo ritornare, diciamo casa nostra. Ogni artista qui delle tre porta la propria prospettiva, creando un racconto a più voci che alterna nostalgia, identità, ma anche crescita personale. E pensate, il brano nasce proprio da un incontro in studio in cui le tre artiste avrebbero iniziato a scrivere partendo dai ricordi personali legati alle città in cui sono cresciute, in cui sono nate. E così hanno costruito poi il testo, diciamo quasi come un diario dei loro ricordi, dei loro paesi. Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

Nuova collaborazione internazionale. Non so se vi siete accorti, ma in estate cominciano tutti con queste collaborazioni. Ci sono più collaborazioni che canzoni, diciamo, soliste. E d'altronde è stagione, diciamo così, è stagione. Comunque, un'altra collaborazione per Madonna e Sabrina Carpenter, che uniscono le forze nel singolo Bring You Love, uno degli incontri più discussi della scena pop mondiale. Il brano arriva da un momento simbolico per entrambe. Allora, Madonna continua il suo percorso da icona assoluta del pop, sta anche per uscire il nuovo album Confession on the Dance Floor parte 2, sempre capace di reinventarsi attraverso nuove sonorità, collaborazioni. Mentre dall'altra parte abbiamo Sabrina Carpenter, che sta vivendo una fase di enorme crescita globale, diventando una delle protagoniste appunto della nuova generazione.

0: talk about.
1: Numero 3 questa settimana per la canzone della settimana, scusate il gioco di parole, che come anche la sigla single è scelta sempre dal nostro Andrea F, che saluto tra l'altro. Alla numero 3 abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Il pezzo arriva dopo un periodo particolarmente attivo per Gazzè, tra concerti dal vivo, progetti che l'hanno visto esplorare sempre più spesso anche la dimensione orchestrali e sperimentali della musica, e dunque arriva con questo singolo Intermezzo Bianco che si inserisce proprio in questo percorso. Con un'atmosfera un po' più sospesa e cinematografica rispetto ai suoi lavori più pop. Il brano sarebbe nato inizialmente, pensate, come una composizione strumentale pensata per un suo progetto teatrale, e solo in un secondo momento è stato trasformato in canzone, diciamo proprio con l'aggiunta del testo. Numero 3, dicevo, questa settimana abbiamo Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

E invece salendo alla numero 2 troviamo Saif che torna con Buona Domenica. Buona Domenica è una canzone che gioca proprio su questo contrasto. Da una parte la calma e la routine del giorno festivo, la domenica, dall'altra però i pensieri che emergono quando diciamo tutto si ferma, quando siamo un po' più rilassati, ecco. Il brano racconta quelle domeniche un po' sospese, fatte di tempo lento, messaggi non risposti, riflessioni personali, quando ci mettiamo lì a riflettere. Il brano sarebbe nato proprio durante una domenica reale di Saif, registrato in una prima versione quasi diciamo casalinga, aveva fatto a casa, poi sviluppato ovviamente in studio, mantenendo però quella sensazione di spontaneità, perché appunto ha detto lui in varie interviste che gli piace proprio scrivere e gli vengono le idee proprio quando ha questi giorni molto molto tranquilli. Buona domenica dunque, ce l'augura Saif.

0: la domenica.
1: E con questo siamo arrivati praticamente alla fine della Hot Hits di oggi. Non mi resta che svelare la numero uno. E alla numero uno abbiamo quella che è anche la sigla single di questa settimana. Abbiamo i Beck con Ride Lonesome. E con questa io vi saluto. Vi do appuntamento alla settimana prossima. E come ho detto già prima, mi raccomando, seguiteci perché avremo tanti bei regali, tante belle sorprese per voi nelle prossime settimane. Un saluto da Tilly e vi auguro un bellissimo weekend. Alla prossima, ciao!